mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

salute mentale, rifiutare ciò che credono che sia normale. E tu cosa vuoi fare? Lo so quanto fa male. Tutti fanno come gli pare, mancare di rispetto cosa normale. La diversità è un concetto così naturale, ma la società non accetta ciò che non è uguale. Mamma e papà, cosa c'era da accettare?

giornate da zero. Svegliarsi verso la mattina, no, col sole che si affaccia sul retro. E sei partita da mesi, da me mica si passi mai. Sarà

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Milano non esiste, solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato,

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Siamo esseri speciali, rinasciamo quasi fossimo immortali. Quanti pali hai preso prima di imparare ad andare in bici senza mani?

di me. Come giocattoli rotti messi da parte. No, tu non ti scordarti me. Come scordi le chiavi

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Chiudo ancora la porta di camera, non ho ancora la forza di uscire. C'è un elastico tra il letto e l'anima che mi tira e mi riporta qui. Sto ascoltando una canzone che non riuscirò a cantare e prendo gocce per dormire solo per poter sognare. È come se dimenticassi le parole solo quando devo spiegare che cosa. Sento papà che mi chiama da di là ed io so solo dire sono qua.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Nella vita c'è l'amore, il bene, la gioia, la felicità, scoprire la verità.

buongiorno. Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto, in fondo in quel vuoto io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

chiusa una porta si aprirà un portone. Lo dicono tutti quelli che non sanno che cos'è l'amore.

Sarà che questo passo così lento non mi disturba e non lo nego affatto, a volte me ne vanto, anche se sembro pazzo. Vorrei soffiare forte.

0: E io la diva.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Ci saranno i baci, le implicazioni interne, se non sappiamo amare ma solo pretendere, poi sarà semplice.

a chi ti fa soffrire, ti posso ben capire, gentil con te sarò. Se tu con me verrai, la vita cambierà, poi

0: Tornando a Saronno, mobilità al centro con il Parking Day e ancora a Saronno 2 settimane a tutta musica.
1: Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Elena Piva, Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
0: Finalmente adesso c'è un cantiere. Stiamo parlando del sottopassaggio pedonale che da Piazza Cadorna porta letteralmente alla stazione ferroviaria centrale. Da anni si tratta di uno spazio terribile, scalini con intorno un muro che fino a pochi giorni fa cadeva a pezzi, rimanendo scoperti addirittura i ferri del cemento armate, che sono del tutto arrugginiti. Ora i lavori sono finalmente iniziati, ma non un maquillage o una manutenzione generica, ma un'opera di vero e proprio risanamento. Quella di cui parliamo è una direttrice frequentatissima, è il percorso che ogni giorno migliaia di pendolari fanno. L'input è raggiunto e ribadito proprio di recente dall'amministrazione comunale nel modo più concreto possibile, prevedendo in bilancio uno stanziamento di 25.000 euro per contribuire con Ferrovie Nord alla sistemazione dell'inguardabile passaggio. Il capogruppo PD non aveva usato giri di parole durante l'ultima riunione del Consiglio Comunale e si era espresso facendo riferimento a una scala in condizioni assolutamente indecorose, chiedendo rapidi interventi. Con il maltempo in arrivo i pendolari già sanno cosa aspettarsi. Quando piove infatti si formano ampie pozzanghere nei sottopassaggi pedonali e lungo le scale e anche le coperture delle pensiline ormai non tengono più, tanto che in alcuni punti l'acqua filtra copiosa quella all'interno di tutto lo scalo. Anche i lavori appena avviati, per molti sono solo la punta dell'iceberg, sono tante le opere di manutenzione straordinarie attese da tempo in stazione. Ma c'è una luce in fondo al tunnel, si tratta degli interventi previsti dal maxi progetto di Ferrovie Nord e Regione per rifare l'area ferroviaria, partiti dalla zona delle officine che dovrebbero essere ultimati entro il 28. Si tratta di opere particolarmente significative destinate a cambiare il volto della stazione di Saronno, che è, ricordiamolo, uno dei nodi ferroviari principali della Lombardia per numero di collegamenti e passeggeri. La stazione interessata dal progetto Saronno City Hub, promosso appunto da Ferrovie Nord e stanziato da Regione Lombardia con oltre 45 milioni di euro. Il piano comprende il restyling dell'edificio storico, il completamento della pensilina del binario 1, l'installazione di 2 ascensori, nuove barriere fonoassorbenti in corrispondenza dei binari tronchi 1 e 2. Sono previsti inoltre nuovi collegamenti ciclopedonali, spazi verdi, parcheggi e interventi per rendere più sicuri e accessibili i percorsi dei viaggiatori. Il progetto interessa anche l'area delle officine ferroviarie tra Via Diaz e Don Griffanti, dove sta sorgendo il nuovo polo infrastrutturale tecnologico manutentivo.
1: A Caronno Pertusella le cassette dell'acqua restano a secco, non perché troppo utilizzate dai caronnesi, bensì perché frequentate dai forestieri, abitanti dei comuni limitrofi che, sapendo della gratuità dell'erogazione a Caronno Pertusella, snobbano le cassette dei loro comuni per rifornirsi qui. In effetti c'è sempre coda a Bariola, come negli altri rioni, presi d'assalto da chi, non essendo residente, non dovrebbe usufruire del servizio qui. La

0: L'appello al comune affinché richieda al gestore Alfa di modificare gli impianti consentirebbe l'uso solo a chi abita a Caronno. C'è chi giura di vedere residenti di altri comuni che arrivano con grosse taniche o decine di bottiglie per riempirle. Così l'acqua gassata finisce subito, a volte dura solo mezza giornata, perché la cassetta va in tilt e non funziona più nulla. Non si possono fare le ricariche di bombole di CO2 due volte al giorno. Allora capita che l'impianto non funzioni per una settimana e poi che in 4 ore l'acqua sia già esaurita. Si parla di disservizio ormai cronico che crea disagi alle famiglie. La più utilizzata è la cassetta di Bariola, dove si aggiunge un problema su un problema, poiché gli impianti di Pertusella, via Rioste, e di Caronno, Parco Salvo d'Acquisto, non sono sempre funzionanti e vengono tutti a rifornirsi nella frazione. Risultato: finisce l'acqua gassata e il comitato di quartiere deve continuamente chiamare il gestore per farlo intervenire. Il caso si fa anche politico, con i gruppi d'opposizione che hanno presentato alla Giunta una mozione per chiedere la modifica delle cassette dell'acqua. Vanno rese fruibili solo ai residenti attraverso la lettura del tesserino sanitario, affermano i consiglieri. Una proposta che nasce dalle continue segnalazioni ricevute di disfunzioni degli erogatori, problematiche da ricondurre ad un uso smisurato, soprattutto da utenza non residente.
1: Il 20 settembre è il giorno del Parking Day, iniziativa promossa dalla Commissione europea all'interno della Settimana europea della mobilità sostenibile, che si tiene, come ogni anno, dal 16 al 22 settembre e coinvolge tutti i comuni, gli enti, i cittadini della comunità europea. Quest'anno l'iniziativa tornerà a Saronno e sarà uno spunto di riflessione sul tema del parcheggio, della mobilità sostenibile, di come le persone utilizzino per spostarsi lo spazio pubblico. In fondo via Roma, vicino a Piazza Libertà, 3 stalli abitualmente occupati per la sosta delle auto troveranno quindi temporaneamente dalle 15 alle 18 una nuova destinazione. Nel primo sarà esposta una mappa delle ciclabili cittadine con problematiche e potenzialità. Nel secondo, a cura di FIAB Ciclo Città, è prevista una ciclofficina. Sarà presente un'installazione partecipativa dove i cittadini potranno fermarsi e riflettere sui temi della città. Il Parking Day vi aspetta dunque in fondo via Roma, sabato pomeriggio 20 settembre.
0: A Saronno l'estate, intesa come divertimento, non sta finendo. Sono infatti in programma diverse iniziative in questi giorni. Al via c'è la seconda edizione di Saronno Famosi, The Music Contest 2026, che andrà dagli oratori cittadini alla finalissima sul palco del Teatro Pasta. Quest'anno sono previsti 37 partecipanti, tra solisti, musicisti, duetti, band e cori provenienti dalle province di Varese, Como, Milano, Monza Brianza, Pavia e Lodi. 2 le categorie in gara: young tra 14 e 35 anni e senior dai 36 in su. Le tappe di qualificazione saranno presentate da Anna Galoppo e Matteo Guaragna. Siamo anche in attesa al concerto del rapper saronnese 22 Simba, nome d'arte di Andrea Meazza, in programma domani al parco dell'ex seminario in via Varese. L'evento si terrà dalle 18 alle 23.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 239013. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Buongiorno a tutti voi e a quelli che pregano con noi mediante Radio Orizzonte. Oggi, 17 settembre, la nostra liturgia ambrosiana ricorda, fa memoria di San Satiro, fratello di Sant'Ambrogio, suo collaboratore e fratello anche di Santa Marcellina, la sorella. Ecco. Poi oggi si ricordano anche le cosiddette piaghe o stimmate di San Francesco, è proprio una giornata un po' francescana, quando sul Monte della Verna, il 17 settembre 1224, San Francesco ebbe anche questo dono, le stesse piaghe di Gesù impresse nel suo corpo. Le lodi della giovedì della quarta settimana, pagina 597. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dirigi, Signore, i nostri passi sulla via della pace. Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Preghiamo. Guarda, o Dio, la tua Chiesa, che celebra l'antica e gloriosa memoria del beato Satiro, fratello di Ambrogio, nostro padre maestro, e suo prezioso collaboratore nella cura pastorale, e suscita in essa la dedizione laboriosa di molti all'opera del Vangelo e all'edificazione del tuo popolo. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Come una madre consola un figlio suo, io vi consolerò, dice il Signore.
0: Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti l'amate, sfavillate di gioia con essa, voi tutti che avete partecipato al suo lutto. Così succhierete al suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni, succhierete con delizia l'abbondanza del suo seno. Poiché così dice il Signore: ecco, io farò scorrere verso di essa la prosperità come un fiume, come un torrente in piena la ricchezza dei popoli. I suoi bimbi saranno portati in braccio, sulle ginocchia saranno accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi darò consolazione. In Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Le vostre ossa saranno rigogliose come erba fresca. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come una madre consola un figlio suo, io vi consolerò, dice il Signore. È bello e dolce lodare il Signore. Lodate il Signore. È bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo come a Lui conviene.
0: Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele, risana i cuori affranti e fascia le loro ferite.
1: Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome.
0: Grande è il Signore onnipotente, la sua sapienza non ha confini. Il Signore sostiene gli umili, ma abbassa fino a terra gli empi.
1: Cantate al Signore un canto di grazie, intonate sulla cetra inni al nostro Dio.
0: Egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra, fa germogliare l'erba sui monti.
1: Provvede il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano a lui. Non fa conto del vigore del cavallo, non apprezza l'agile corsa dell'uomo.
0: Il Signore si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua grazia.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio.

0: ora e sempre,
1: nei secoli dei secoli. Amen. È bello e dolce lodare il Signore. Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica. Tu che sei fedele e per la tua giustizia rispondi. Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te è giusto. Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo. In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore. Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi. A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore, viene meno il mio spirito. Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido. Fammi conoscere
0: strada da percorrere, perché a te si innalza
1: l'anima mia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Prudente e casta sia la nostra lingua, ogni litigio aborra, lucidi e penetranti gli occhi vedano oltre le cose.

0: Sì.
1: E quando spenti i fuochi del tramonto, la notte tornerà con le sue stelle, serbati illesi dai terrestri inganni, ancora canteremo la tua gloria. Lode all'Eterno Padre, all'Unigenito Figlio, allo Spirito Santo, unico Dio nei secoli. Amen. Si elevi la nostra preghiera a colui che per salvarci è venuto tra noi ed è ritornato al Padre per riaprirci le porte del santuario di Dio.
0: Cristo, che per santificare il tuo popolo ti sei immolato fuori dalla porta della tua città, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Figlio di Dio, provato in ogni cosa eccetto il peccato, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che mirando alla gioia ti sei sottoposto alla croce, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Mediatore garante dell'alleanza nuova e migliore, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Sommo sacerdote dei beni futuri, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gesù Cristo, che sei sempre lo stesso, ieri, oggi e nei secoli, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Benedicimi Padre.
1: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura della lettera di San Giacomo Apostolo. Lo sapete, fratelli miei carissimi, ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. Infatti, l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio. Perciò liberatevi da ogni impurità e da ogni eccesso di malizia. Accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non un ascoltatore soltanto, illudendo voi stessi. Perché se uno ascolta la parola e non la mette in pratica, costui somiglia a un uomo che guarda il proprio volto allo specchio. Appena si è guardato, se ne va e subito dimentica come era. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla. Se qualcuno ritiene di essere religioso, ma non frena la lingua e inganna così il suo cuore, la sua religione è vana. Religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre è questa: visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze e non lasciarsi contaminare da questo mondo. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio. La verità del Signore sia guida al mio cammino.
1: La verità del Signore sia guida al mio cammino.
0: Confida nel Signore e fai il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Affida al Signore la tua via. Confida in Lui ed Egli agirà. Farà brillare come luce la tua giustizia, il tuo diritto come il mezzogiorno.
2: La verità del Signore sia guida al mio cammino.
0: Sta in silenzio davanti al Signore e spera in Lui. Desisti dall'ira e deponi lo sdegno. Non irritarti, non ne verrebbe che male, perché i malvagi saranno eliminati. I poveri invece avranno in eredità la terra.
2: La verità del Signore sia guida al mio cammino.
0: Sono stato fanciullo e ora sono vecchio. Non ho mai visto il giusto abbandonato, né i suoi figli mendicare il pane. Ogni giorno egli ha compassione e dà in prestito, e la sua stirpe sarà benedetta.
2: La verità del Signore sia guida al mio cammino.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo un notabile interrogò il Signore Gesù: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli rispose: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre. Costui disse: Tutte queste cose le ho osservate fin dalla giovinezza. Udito ciò, Gesù gli disse: Una cosa ancora ti manca. Vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli. E vieni, seguimi. Ma quello, udite queste parole, divenne assai triste perché era molto ricco. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Ecco, stiamo leggendo in questi giorni alcuni brani della lettera di San Giacomo. La lettera di San Giacomo fa parte delle cosiddette lettere cattoliche, chiamate così, perché sono rivolte non ad una comunità, ma a tutta la Chiesa. Questo vuol dire cattolico. Sono 7 le 2 lettere di Pietro, le 3 lettere di San Giovanni, una lettera appunto di San Giacomo e anche una lettera di San Giuda Apostolo. Quindi sono 7 queste lettere. Ecco, lo stile di questo Apostolo, San Giacomo, è uno stile molto pratico, molto concreto. E infatti il brano che abbiamo ascoltato è ricco di tante esortazioni molto pratiche e importanti. Ad esempio, ognuno sia pronto ad ascoltare e lento a parlare, mentre noi facciamo il contrario, pronti sempre a parlare, sempre a parlare. Imparare ad ascoltare. E poi ancora, siate di quelli che mettono in pratica la parola, non soltanto ascoltatori. Caspita, c'è anche una beatitudine, beati quelli che ascoltano e mettono in pratica la parola ascoltata. Non basta ascoltare. Quanta abbondanza di parola che ascoltiamo, vero? Noi che frequentiamo la messa ogni giorno. Ma quanta di questa parola diventa vita? La pratichiamo? E un'altra importante esortazione che troviamo nel brano che abbiamo letto poco fa: se qualcuno ritiene di essere religioso, una persona praticante, credente, ma non frena la lingua, la sua religione è vana. E quindi dobbiamo vivere la nostra religione, le nostre pratiche religiose, anche con questo aspetto, di controllare, insomma, la nostra lingua. Ecco che spesso diventa motivo di giudizio, di critica e di parole vane, inutili, inutili. Quante parole inutili che chiamiamo chiacchiere, le chiacchiere. Ecco, questo per sottolineare alcune esortazioni che abbiamo ascoltato proprio nel brano della lettera di San Giacomo Apostolo. E poi questo brano del Vangelo di Luca si avvicina a Gesù, un notabile, cioè vuol dire una persona ricca, una persona importante, e chiede a Gesù: che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Pensando che la vita eterna sia proprio come un bene che si eredita, che passa, come tanti i beni materiali. Cosa devo fare? Ma la vita eterna è un dono, non è un bene da ereditare. È un dono che fa Dio. È Dio che dona la vita eterna. E infatti Gesù gli dice una cosa sola: lascia i tuoi beni, le tue ricchezze, tu sei ricco, ecco, dalle ai poveri, liberati, vuol dire liberarsi da tante cose a cui siamo attaccati, e poi vieni e seguimi. Ecco ciò che conta, vieni e seguimi, che vuol dire vivi come me, Gesù, libero da tutte le cose, senza possedere, senza, come dire, attaccarsi alle cose. Quanto siamo attaccate noi alle cose, vero? Anche forse alle cose più piccole, come siamo attaccati. Certo, è un ricordo, è un regalo, però ci attacchiamo e li custodiamo bene. Liberati, dice Gesù, dalle povere. Ecco, Gesù ci porta alla libertà, alla vera libertà, ad essere liberi dalle cose e a seguire Lui, perché chi segue Gesù è nella vera libertà dal male, dall'attaccamento, dal peccato. Ecco, Gesù ci invita a seguirlo per vivere nella libertà con Lui. Se lodato Gesù Cristo.

0: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantato nella casa del Signore, fiorirà nella casa del Dio nostro.
1: Con fede leviamo al Padre le nostre invocazioni.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: Ascoltaci, Padre buono.
0: Per la Chiesa sia capace di annunciare il Vangelo della libertà e indichi nella sequela di Gesù la via sicura dell'amore, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
0: Per le famiglie, affinché siano un luogo dove cresce la solidità dell'amore, creando così legami fedeli e sinceri, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
0: Per tutti gli educatori, siano maestri di libertà, favorendo le condizioni necessarie perché cresca la passione per la ricerca del vero e del bene, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
0: Per tutti i defunti e in particolare per Giuseppe, Carolina, Alberto e Anna Maria, che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono. Nel ricordo del Beato Satiro concedi, o Dio misericordioso, ai tuoi figli la perseveranza nella grazia battesimale, l'innocenza della vita e lo spirito di sacrificio, perché possano crescere nel mondo come segni eloquenti della tua volontà di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Ci scambiamo nel Signore un segno di pace. O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.

0: O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: Concedi, o Padre, ai tuoi servi che celebrano i divini misteri la comunione e l'amore verso l'unica Chiesa e fa che sull'esempio del Beato Satiro, superando fatiche e disagi, custodiscano illibata la vera fede in Cristo tuo Figlio, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il nostro.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui e in ogni luogo a te, Signore. Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, celebrando il tuo disegno di amore, tu hai voluto nel fratello Satiro assegnare ad Ambrogio un compagno nelle fatiche e un collaboratore nella missione. Attendendo il governo della casa del Vescovo, egli ne agevolò e nobilitò il ministero, edificando questa santa chiesa milanese con lo spirito di povertà, castità e mitezza. Uniti a lui e a tutti i cori degli angeli, con voce unanime eleviamo l'inno perenne della tua lode.

Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri di Acqua. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Pietro e Paolo, Sant'Ambrogio, San Carlo, San Francesco, San Satiro e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen. Signore, mi hai consegnato 5 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 5. Vieni, servo buono e fedele. Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Entra nel gaudio del tuo Signore.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo.

0: Preghiamo, proteggi e conforta, o Dio, i tuoi figli nutriti del sacramento celeste, questo divino presidio che ha dato coraggio a San Satiro, ci salvi tra le tempeste e gli scogli dell'insidioso mare della vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Questa sera nella chiesa di San Francesco alle ore 21 ci sarà una messa concelebrata dei preti della città a conclusione dei percorsi, 5 percorsi che partiranno da 5 luoghi chiamati un po' luoghi della sofferenza, ospedale, Focris, Gianetti, eccetera. Ecco, ricordo appunto dalle 5 stimmate, 5 piaghe di San Francesco che ebbe appunto il 17 settembre 1224 sul monte della Verna, quindi una, diciamo, celebrazione francescana. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata a tutti.
1: Grazie.

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori e buon giovedì 17 settembre. Oggi ai microfoni Delia e qui con me alla regia Matteo Serenelli. Vi ricordo sin da subito le frequenze dove potete ascoltarci: FM 88 su Saronne e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, e inoltre potete anche seguirci sulla nostra app Radio Orizzonti. Vi ricordiamo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le nostre interviste, sia sul nostro sito che sulla nostra app. E se volete chiedere dediche o porre domande ai nostri ospiti, potete scriverci un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200.

0: il santo del giorno, 17 settembre, San Roberto Bellarmino, l'impegno di una vita per la dottrina della fede. San Roberto Bellarmino nasce a Montepulciano nel 1542 e viene ricordato per la sua monumentale opera sistematica attorno alla dottrina della fede, rielaborata in un tempo in cui la Chiesa aveva bisogno di dare un ordine alla sua tradizione messa in discussione dal protestantesimo. Bellarmino raccolse le indicazioni del Concilio di Trento e le restituì alla comunità cristiana attraverso la sua attività di teologo, ma anche di pastore. Nella prefazione a uno dei suoi scritti più importanti, Le Controversie, riconosceva alla Santa Sede un potere indiretto e non diretto sui beni temporali, un'affermazione che mostra la profonda attualità di questo pensatore gesuita creato cardinale nel 1599. Per la sua visione della Chiesa così fedele al Vangelo, nel 1605 arrivò quasi al soglio di Pietro, chiedendo però ai suoi sostenitori di non essere scelto. Un'altra santa che ricordiamo in questo giorno è Santa Hildegarda di Bingen, la mistica che fu maestra per i potenti. Era una persona delicata e soggetta alle malattie, ma raggiunse l'età di 81 anni. Era interpellata per consigli e aiuto da numerose personalità del tempo: Federico Barbarossa, Filippo d'Alsazia, San Bernardo ed Eugenio III. Morì il 17 settembre 1179. Nelle catechesi del 1 settembre 2010, dedicata a Hildegarda, Benedetto XVI ricordava che i doni ricevuti dallo Spirito Santo non sono proprietà personali, ma destinati all'edificazione della Chiesa, e fu lo stesso Ratzinger a estendere il culto di questa mistica alla Chiesa Universale nel 2012. Altri santi di oggi: Santa Colomba di Cordova.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 17 settembre. Subito dopo di noi, alle ore 9.30, replica alle 17.05, Arte e Artisti. Gianni Branca e Antonella Colmegna ospitano la professoressa Miglino della Proloco di Saronno. Alle ore 10.05 e 17.40, ospite Sara Di Giovanni, Digital Artist. Alle ore 10.30 e 19.10, Fare Radio per Fare Rete. Gabriella Girola e Gigi Volpi intervistano Damiana Solinas delle Stanze della Musica. Alle ore 11.05 e 19.40, Pianeta Lavoro. Ospite Eliana Soprani, ottico-optometrista, uno sguardo al futuro per evento poliambulatorio. Alle ore 11.30 e 18.25, Ciak e Sipario con Chiara e Aldo. E per finire, alle ore 21, Lifestyle con Damiano Caronna. La dura verità, intelligenza artificiale contro ignoranza reale. Ospite Gianni Vacchelli. E il meteo per oggi variabile, con ancora possibilità di rovesce temporali al mattino sulla pianura padana e in graduale spostamento verso est. Più soleggiato in giornata, ma con ancora sviluppo di temporali in serata. Domani al mattino ancora nuvolosità variabile con qualche pioggia o rovescio. Nel pomeriggio miglioramento in parte soleggiato. Forse ancora qualche rovescio sui rilievi, massime 21-23 gradi. La farmacia di turno oggi a Saronno, farmacia Dottor Forni, in Corso Italia 17. Risponda al numero 02 960 2243. E al cinema Silvio Pellico stasera potrete vedere I figli della scimmia, un genere drammatico. E invece al cinema Prealpi ci sarà sempre stasera alle ore 21 Dov'è la fiesta? Un genere commedia.

0: Immagini.
1: Esiste una vocazione? E se esiste, è qualcosa che ci indica una professione specifica o è una propensione, un interesse, un'attrazione verso un campo di attività? E come facciamo a riconoscerla, a trovarla? Alcuni hanno una vocazione specifica, di solito c'è una tradizione familiare musicale o artistica o in una impresa che esiste da diverse generazioni, ma il più delle volte la vocazione si presenta come interesse verso un certo campo di attività. Molti ragazzi sono incerti, non si sentono attratti da nulla, si disperdono in 100 attività, si fanno trascinare qua e là. Per aiutarli bisogna inserirli in strutture definite, con attività regolari. A volte nei centri sperimentali di cinematografia, di balletto, gli allievi lavorano insieme e ciascuno scopre di avere un particolare talento, di riuscire bene in quel campo e allora si appassiona, si specializza. Non facciamo però l'errore di confondere la capacità con la vocazione. Alcune persone possono essere molto brave in matematica, il disegno, la letteratura, la musica, ma magari non hanno la carica di entusiasmo che fa una vera vocazione. Per scoprire la vocazione di un ragazzo servono test attitudinali, ma anche una persona saggia che stia con lui, che gli parli, che scopra quali sono i suoi desideri, le sue aspirazioni più forti. Infine sono decisivi gli incontri umani, le esperienze concrete in cui ci rendiamo conto se quella è veramente la nostra strada. Pensiamo a Michelangelo quando ha potuto frequentare Lorenzo il Magnifico, a Leonardo quando ha messo piede nella bottega del Verrocchio, a Freud quando ha incontrato lo psichiatra Charcot. Questi sono esempi famosi, ma in realtà ciascuno di noi può incontrare il suo Verrocchio o il suo Charcot. L'importante è incontrare qualcuno che veramente sia importante per te.

0: se ci fosse la luna.
1: E vediamo ora qualche appuntamento di Saron del circondario. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, giovedì 17 settembre, per ricordare il dono delle stimmate di San Francesco, pellegrinaggio cittadino delle sei parrocchie verso la chiesa di San Francesco, con partenza alle ore 20 da diversi punti della città, dalla Focris, dalla Casa di Marta, dall'ospedale, dal CLS in via Don Volpi e dalla comunità alloggio in piazza Matteotti. Il cammino si concluderà in San Francesco alle ore 21 con la celebrazione della Santa Messa. In caso di maltempo ci si ritrova tutti direttamente nella chiesa di San Francesco alle ore 20:30. Lomazzo, sabato 19 settembre alle ore 21 presso la chiesa di San Vito, conferenza d'arte Francesco II Giotto con Roberto Filippetti, ingresso libero. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, festa degli oratori. Dal 14 al 20 settembre, festa dell'oratorio San Giuseppe al Matteotti e San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara. Dal 21 al 27 settembre, festa dell'oratorio Sacra Famiglia al Prealpi e alla Regina Pacis. Ed eccoci arrivati al momento degli auguri. Oggi facciamo gli auguri a tutti coloro che festeggiano un compleanno, un anniversario, un onomastico, qualsiasi cosa voi vogliate festeggiare. Con questa canzone finale io vi saluto, vi auguro una buona giornata, ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina. Il sindaco di Kiev ha annunciato che almeno 12 persone sono rimaste ferite in un attacco sulla capitale. È stato un attacco combinato di missili e droni e ha colpito diverse zone, causando danni a un edificio residenziale, magazzini e uffici. Le autorità ucraine hanno segnalato anche il ferimento di 3 persone, tra cui un bambino, in un attacco russo contro un edificio residenziale a Odessa, sulla costa del Mar Nero. Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa. Se lo facessero, non farebbero altro che peggiorare la situazione. La Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha dichiarato che il Canada diventerà il primo membro associato dell'Unione Europea. Aerei israeliani hanno colpito durante la notte le città libanesi meridionali di Al-Mansouri e Maidel Zun e le valli adiacenti. All'alba le forze israeliane hanno aperto il fuoco con le mitragliatrici verso la zona di Wadi al-Ujeir, vicino al villaggio di Kabrika, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese. La Protezione Civile di Gaza ha diffuso un rapporto aggiornato in cui si enuncia che 21 persone sono morte e altre 45 ferite in seguito al crollo dell'edificio Al-Saada avvenuto nelle prime ore di ieri nella zona occidentale di Gaza City. Altre 30 persone sono riuscite a evacuare l'edificio. Il governo abolisce il bollo su auto e moto, in particolare sulle auto fino a 80 kWh, il 70% delle circolanti, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una volta sola. Aboliamo la più odiata tassa sulla proprietà, ha dichiarato Meloni. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pedopornografico. Questo ha scoperto la polizia

0: audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
2: Ciao, sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
3: all'ora del tè,
2: Elena e
3: Elena Maria
2: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
3: Vi aspettiamo!
4: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in blu.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Arte e artisti, a cura di Teresa Santinelli.

0: Buongiorno, ben ritrovati. Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Gianni Branca ai microfoni con Antonella.
1: Buongiorno a tutti.
0: Matteo alla regia, e oggi abbiamo come ospite Maria Assunta Miglino, che già conoscete, già è un'abitue della radio. Buongiorno,
2: un'amica?
0: Benvenuta.
1: Un'amica della radio.
2: Cioè. Posso dire un'amica?
0: Certo, sì. Assolutamente sì. Benvenuta.
2: Grazie e buongiorno a voi.
0: Ed è qui in veste di presidente della Proloco di Saronno.
2: Sì.
0: Perché
2: sì,
0: da poco sei presidente.
2: Sì, sono sei mesi. Sei mesi, ci sono io come nuova presidente, c'è un nuovo direttivo, abbiamo fatto molti associati, speriamo ancora di crescere. Il 4 ottobre c'è la festa in piazza, no, delle associazioni, per cui ci saremo anche noi, e a breve presenteremo un programma di tutte le iniziative che saranno realizzate in città, e quindi siamo siamo felici di poter proporre qualcosa di più, qualcosa anche di diverso, perché insomma la Proloco fa questo.
1: Ecco, soprattutto cose in vari campi,
2: in diversi campi.
1: Ecco.
2: Sì, abbiamo pensato di andare avanti chiaramente con le presentazioni degli scrittori, quindi degli incontri letterari che verranno realizzati in villa e in diversi nel weekend, ma soprattutto anche alla domenica pomeriggio, uno al mese, ma poi avremo modo di dettagliarli meglio. E poi ci saranno delle mostre, ci sarà la musica, ci sarà il carnevale, perché è una tradizione il carnevale organizzato da Proloco, e poi ci saranno questi piccoli viaggi che stiamo organizzando qui infatti realizzati in un giorno o anche in due giorni, e anche degli spettacoli a teatro a Milano, che non siano in conflitto, cioè che non vanno in conflitto con la programmazione del nostro teatro cittadino.
1: Certo. Molto interessante, molto vario come programma. Io direi di cominciare a parlare di queste locandine che possiamo vedere, ecco, visto,
2: sì,
1: che li abbiamo sott'occhio, di questi musical che abbiamo il 22 gennaio e l'altro il 2 aprile.
2: Sì, sono due musical che abbiamo,
0: perché, appunto, come dicevi prima, la Proloco
2: nell'ambito
0: deve lavorare a favore di Saronno, della

0: della Prologo, città, però può anche uscire e quindi organizzare,
1: sì,
0: cose
1: perché,
0: culturali magari al di fuori.
1: Sì, sì, anche perché queste iniziative sono tutte rivolte alla città e in questo caso particolare sono due musical che abbiamo organizzato, che il Teatro Nazionale ha organizzato e sono nel palinsesto del Teatro Nazionale, stiamo parlando di Milano. Noi come Proloco ci siamo messi in contatto con il Teatro Nazionale già a luglio e abbiamo opzionato 52 posti, che è praticamente il numero di sedili di un pullman.
2: Ecco, stavo ecco, pensando perché, alla stessa cosa.
1: Perché abbiamo pensato che potesse essere gradito l'organizzazione di questo trasporto con il pullman da Saronno a Milano. Quindi si parte dalla Piazza della Repubblica, che è la piazza
0: davanti al comune,
1: quindi ci sarà anche la possibilità di parcheggiare per chi arriva lì per prendere il pullman gratuitamente nella Piazza della Repubblica. Poi si sale sul pullman, c'è una persona che chiaramente gestirà tutti i biglietti con un'accompagnatrice e quindi si arriverà al Teatro Nazionale per assistere a questi due spettacoli che hanno una particolarità entrambi, cioè Frida è un vero e proprio colossal che sta girando in tutti i teatri d'Italia e arriverà anche a Milano. Raffaella è una prima nazionale, cioè arriva dalla Spagna e per la prima volta arriva in Italia con questi pochissimi giorni a Milano, per cui siamo andati in sold out praticamente velocissimamente,
0: quasi subito, ecco.
1: E quindi sarà una novità assoluta, è proprio un vero e proprio spettacolo anche coinvolgente per il pubblico, no? Perché si inviterà poi a cantare,
2: interattivo.
1: E quindi sono due grossi spettacoli. La difficoltà, se vogliamo parlare di difficoltà, è stata quella di contattare, di opzionare già a luglio, e l'abbiamo potuto fare con un margine, con uno sconto sulle poltrone, perché l'abbiamo fatto con il patrocinio e come Proloco, con il patrocinio dell'amministrazione e come Proloco, e quindi riusciamo ad offrire la possibilità di appunto assistere a questi due spettacoli con un prezzo vantaggioso, chiaramente al prezzo della poltrona, perché abbiamo opzionato solo poltrone. C'è poi da aggiungere il costo del pullman,
2: certo, che però è una comodità incredibile,
1: ecco, quindi crediamo di offrire qualcosa di interessante, qualcosa di nuovo alla città. Forse un tempo si faceva, c'erano questi pullman, almeno così mi è stato riferito, e quindi la città ha apprezzato, sta apprezzando molto, e stiamo per chiudere.
0: Chi li organizzava, no, adesso non vorrei
1: non lo
0: dirlo,
1: so chi
0: ma
1: li organizzava.
0: Non credo che fosse la Proloco.
1: Questo non lo so. So che l'amministrazione, in un primo incontro che c'è stato con noi, ci ha chiesto di proporre qualcosa. Appunto.
2: Sì, tanti anni fa mi ricordo che l'amministrazione o qualcuno lì organizzava.
1: Niente, abbiamo pensato di proporre di iniziare con questi due musical, e poi come vi anticipavo andremo avanti, perché ora stiamo organizzando dei viaggi.
2: Ecco, non abbiamo detto le date.
1: Ah, ok, sì. Allora, Frida è sempre di venerdì 22 gennaio.
2: E i biglietti vanno acquistati il più presto possibile.
1: Esatto, vanno acquistati il più presto possibile, ma basta una telefonata al numero che c'è in locandina, poi magari lo possiamo ricordare. O anche più semplicemente scrivendo una mail alla Proloco, e la mail di Proloco è mail@ prolocosaronno.it, ma comunque sui social basta digitare prolocosaronno e si trova la mail. Lì si può mandare una mail e mettersi, diciamo, in lista, perché poi il pagamento va fatto entro il 5 novembre, quindi c'è un po' più di tempo, sì, però dobbiamo confermare quelle opzioni che abbiamo dato a luglio, certo, perché erano delle opzioni nel senso che dobbiamo comunque raggiungere un numero di persone tali da poter giustificare il pullman.
2: Quindi questo abbiamo detto il 22 gennaio, sì, mentre con Raffaella andiamo al 2 aprile.
1: Al 2 di aprile, però questo è sold out, abbiamo una lista di attesa,
0: ecco,
1: perché
0: anche perché
1: ci sono tanti mesi ancora, però il nazionale ci ha chiesto di pagare prima in questo caso, perché appunto hanno poche serate, quindi loro devono poi eventualmente sistemarle diversamente, rimetterle in piattaforma, e allora qui il pagamento è entro il 5 ottobre, quindi anche se più avanti si paga un po' prima, dobbiamo pagare un po' prima, ecco, mentre Frida c'è un po' più di tempo,
2: durerà più tempo.
1: E Raffaella sì, è andato in sold out in due giorni. Abbiamo ricevuto tantissime mail da tantissimi cittadini, ci hanno scritto, e quindi insomma abbiamo una lista d'attesa, anche perché
2: qua dice dopo il debutto trionfale,
1: esatto,
2: di Madrid, quindi vuol dire che ha avuto un successo enorme, incredibile.
1: E, insomma, gli appassionati lo sanno ed è qualcosa veramente di unico, ed è una anteprima nazionale. Questa di Raffaella arriva a Milano per la prima volta in Italia dopo il debutto, così come abbiamo letto, e quindi è così. Però abbiamo una lista d'attesa, perché poi insomma fino a novembre fino ad aprile in entrambi i casi restituiremo la cifra nel caso non si potesse partecipare. Ecco, questa è una certezza, quindi è una forma di correttezza nei confronti di quanti vorranno venire, prenotare, e in entrambi i casi, per entrambe, diciamo, la cifra è 69 euro, lo diciamo perché insomma...
2: 69 euro lo spettacolo.
1: Tutto compreso. Il trasporto. Con il pullman e la poltrona. E insomma vi dico questo, siamo praticamente col trasporto appena anche un po' sotto il prezzo in cui di vendita
2: del
1: biglietti, proprio perché, come vi dicevo prima, siamo riusciti ad acquistarli in prevendita, con il 20% di sconto. Questa è la proposta che viene alla città da parte di Proloco con il patrocinio dell'amministrazione.
0: Essendo fuori dal nostro comune, no?
2: Queste cose non arrivano, quindi vai a prenderle.
0: Esatto. È un bel modo di promozione anche per la Proloco, no?
1: Ma anche per offrire qualcosa alla città, perché poi alla fine il fine della Proloco è proprio questo, no? Chiaramente non deve andare in contrasto con la promozione che viene fatta con l'offerta che viene fatta sul territorio, e questo non è, perché il nostro teatro non propone neanche il musical.
2: Bello, molto bello, molto vario, e soprattutto una cosa nuova, molto interessante.
1: E la stessa cosa, vi anticipiamo sullo stesso genere, verrà proposto per la Scala. Perché ci siamo accreditati con la Scala, appena sarà possibile prevederemo, possiamo proporre qualcosa di simile con la Scala, per gli stessi motivi, insomma la Scala, il nostro teatro non propone il balletto classico o la lirica o comunque il
2: palinsesto, ciò che non viene fatto qua,
1: queste sono comunque delle iniziative che Proloco propone in tantissime
0: c'è anche
1: parti.
0: Qualche scuola che propone
2: Lo Zappa, infatti noi abbiamo spesso ospite il professore che porta i ragazzi allo Zappa.
0: Facciamo un breve stacchetto musicale, poi continuiamo.

0: Bene, riprendiamo la nostra intervista a Maria Assunta Meglino, presidente della Proloco di Saronno. Stavamo parlando di questi due eventi su Milano, ma ce n'è in programmazione un altro alla Scala. Alla Scala
1: altre,
0: di Milano.
1: Ce la, organizzeremo altre tre serate alla Scala appena ci chiameranno per mostrarci tutto il loro palinsesto una volta terminati tutti gli abbonamenti, perché poi una quota del diciamo del palcoscenico e anche dei palchi viene destinata alle associazioni che ne fanno richiesta. Noi come Proloco ci siamo accreditati alla Scala e quindi a ottobre verremo contattati e ci proporranno, ora non so dire cosa né certo. Quando ci proporranno delle serate di sinfonica classica lirica e balletto classico, ecco. Bello. E quindi poi proporremo questa
2: allora ci
1: stessa cosa
2: proprio per
1: sempre nello stesso ambito, cioè con le stesse condizioni di cui vi parlavo prima, perché la Scala non va in competizione, perché sono delle proposte teatrali di teatro che non certo. Sono chiaramente offerte, di cui non c'è la stessa offerta al Teatro Giuditta Pasta, e quindi pensiamo che insomma la città possa apprezzare la possibilità di andare a Milano con un pullman andata e ritorno che ci accompagna
2: molto
1: e che ci aspetta e ci riporta a casa. Chiaramente anche in quei casi noi opzioneremo a un prezzo calmierato, ecco, diciamo così, certo. Con un prezzo più agevole e dovremo però stare alle loro offerte. Proposte che perfetto. Ci verranno fatte.
0: Invece sia per come quanto posizioni sì, che come serate.
1: Sì, sì, ci propongono delle date chiaramente non sarà la prima, no?
2: Certo,
1: ci saranno,
2: certo.
1: non so quali cosa ci proporranno, e ci proporranno anche dei palchi e noi valuteremo, insomma, nel palco voi sapete ci sono 5 persone e quindi sarà poi da organizzarsi e di questo ne daremo poi notizia certo. Quando sapremo qualcosa di più.
2: Perfetto. Invece per quanto riguarda la presentazione di libri, abbiamo sì. Qualche novità?
1: Sì, questa sera, partiamo subito
2: ecco,
1: con questa
2: quello
1: sera.
2: Quello più vicino.
1: Sì, con questa sera saremo come Proloco alla Cascina della Vigna che è stata inaugurata a luglio, sicuramente tutti
2: sì,
1: lo
2: abbiamo
1: sapranno.
2: Avuto anche gli organizzatori.
1: Gli
2: noi.
1: Organizzatori, sapete che è di proprietà dell'amministrazione, è stata messa a bando e la gestiscono diverse associazioni, tra cui l'OIAL, Semplice Terra, il Parco dell'Ura, ecco, e quindi lì hanno si ha la possibilità di poter avere questo spazio sia coperto che all'aperto. La cascina è su due piani, a piano terra c'è un bar dove poi organizzano anche delle colazioni, aperitivi, insomma così, è gestito dai ragazzi dell'OIAL. E ci hanno chiesto come Proloco di presentare un libro questa sera, lo presenterò, e sulla montagna.
2: Ecco.
1: E quindi questo è veramente un libro per gli appassionati della montagna. L'hanno proposto a me che vengo dal mare però cioè, ma devo dire che ho scoperto effettivamente tante cose. La montagna è non gli attimi, non i giorni ma gli attimi, ed è presentato da cioè ci sarà lo scrittore che è Michele Pellegrini. È uno scrittore ma anche un docente di arte medievale che è appassionato da sempre di montagna e questo è un libro un po' molto particolare perché è suddiviso in due parti. Nella prima parte lui racconta un po' la propria esperienza, figlio di persone che arrivano dal mare e che si si trasferiscono da Livorno, si trasferiscono in un paesino della Bassa Milanese per lavoro, e lui cresce qui e quindi da subito, da piccolino, viene così catapultato. Comunque trascorre una parte delle sue vacanze in montagna e quindi inizia ad appassionarsi. Ma non è solo una passione che potrebbe essere di chiunque di noi, ma diventa anche uno sport, perché lui è un campione di trail running. Che ho scoperto leggendo
2: trail running,
1: quindi è una camminata veloce in sentieri non battuti. E quindi praticamente tutti questi sentieri di cui lui parla molto dettagliatamente, e che sono sia sulla Valcamonica, in Valcamonica, sulle Orobiche, nella Valle d'Aosta, e quindi insomma
2: tutta questa zona,
1: e secondo me la cosa interessante, io dicevo, è rivolta agli appassionati, perché lui descrive nella seconda parte come se fosse una guida vera e propria per gli appassionati, e descrive dettagliatamente tutti questi percorsi, tutti questi sentieri, raccontando nel dettaglio tutto ciò che si può, le difficoltà, dove girare, cioè dove fermarsi, le baite, cioè tutti questi sentieri vengono descritti. Quindi c'è questo interesse, secondo me, da parte degli appassionati, perché possono avere dei suggerimenti, trovare dei suggerimenti su nuovi percorsi da fare, e quindi anche basandosi sull'esperienza dello scrittore. E poi questo scrittore, in particolare, quindi vi dicevo, è un appassionato ma anche uno sportivo, perché, e anche questa è una cosa che ho scoperto leggendo, esiste una disciplina, esiste una gara, ecco, dedicata ai trail running, chi pratica questo trail running, che è il Tour de Jean, che viene organizzato a settembre in Valle d'Aosta. Si parte da Courmayeur, si arriva a Courmayeur, sono 300.
2: Un anello.
1: Esatto, sì, però viene percorso sulle alte vie,
2: sì,
1: quindi molto chiaramente per veramente per sportivi,
0: certo.
1: allenati
2: ed esperti,
1: ed è lungo
2: della
1: 330 chilometri, e quindi c'è da lottare, per impegnativo. Lo scrittore parlerà di questa sua esperienza, e secondo me si scoprono anche tante cose che, vabbè, io non conoscevo, quindi ho apprezzato molto. Però chi conosce può approfondire anche, no, questi temi, e quindi è interessante in questo senso.
2: Sì,
1: allora,
2: sì.
1: Insomma, ringrazio la Cascina della Vigna, che ha voluto riprendere questi incontri, perché avevamo cominciato a luglio, io avevo inaugurato con la presentazione di un romanzo, e ora si va avanti con questi incontri che ci saranno, credo, a giovedì. Loro l'hanno pensati al giovedì, quindi ne daremo notizia. Il libro quindi è Gli attimi, non i giorni, poi c'è anche un sottotitolo Vita, sentieri e montagne,
2: ecco.
1: Ed è di Michele Pellegrini, che sarà alle 18 in Cascina della Vigna. La Cascina della Vigna, poi i ragazzi dello IAL offriranno ai presenti un aperitivo, e allora possiamo
0: alle 18.
1: alle 18, quindi gli appassionati potranno
0: acquistare il libro eventualmente, certo,
1: sì, certo, acquistare il libro, ma come sempre con dedica, ma come sempre non è un obbligo, si arriva lì per scambiare un po', per ascoltare, per scambiare delle opinioni, e quindi, e poi dopo gentilmente la Cascina offre anche un aperitivo, e insomma questo è un po' anche una novità, perché
2: è anche bello l'utilizzo anche della Cascina come nuova location per queste iniziative.
1: Esatto. E poi la Cascina dà la possibilità anche a chi volesse di poter prenotare quegli spazi per iniziative, feste private, qualunque cosa, oppure passando di là, perché poi è proprio in via Togliatti, è come dire un presidio del territorio ed è alle porte del Parco dell'Ura, quindi sicuramente sicuramente tanti l'avranno già notato, e allora noi invitiamo a passare di là. Ci sono i ragazzi dello IAL che si esercitano anche, no?
2: Allora è un punto proprio diciamo per fare esercizio,
1: esatto,
2: per,
1: esatto,
2: nella preparazione,
1: per la preparazione
2: di quelle,
1: perché c'è un bar, ma loro organizzano anche aperitivi, insomma, e feste private, vi dicevo, quindi compleanni, ecco, certo, ma proprio in questa maniera i ragazzi, seguiti dai loro insegnanti, riescono,
2: ecco,
1: a...
2: Siamo quasi in chiusura. Chi volesse rivolgersi alla Proloco, come deve fare? C'è un numero di telefono, c'è una mail, la mail abbiamo detto basta andare sul sito Proloco,
1: sì,
2: Saronno, arriva.
1: Sì, mail @prolocosaronno.it e c'è
2: una sede.
1: La sede è, al momento è sempre in via San Giuseppe 36, a breve però vi daremo notizia del cambio,
2: ecco,
1: della sede, e c'è un numero di telefono, però non so se possiamo
0: dire, certo,
1: sì, che è 347 94 74 184, a cui si può telefonare. E poi ricordiamo che domenica c'è il mercatino della Proloco, la terza domenica del mese c'è, certo, sempre il mercatino, e
2: nella zona
1: la classica, la solita zona mercato, Piazza Rossa,
2: sì,
1: ecco, non so
2: piazza, piazza dei mercanti, piazza
1: dei mercati,
2: Rossa,
1: ecco, quella,
2: insomma, i nomi sono
1: la
2: quelli,
1: piazza ormai sono 25 anni e quindi credo che
2: la gente si sappia orientare.
0: Va bene, allora ci fermiamo,
1: allora,
0: qua,
1: grazie a voi e per le prossime
0: iniziative.
1: Va bene.
0: Una buona giornata a
1: te
0: e a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie mille.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Il sindaco di Kiev ha annunciato che almeno 18 persone sono rimaste ferite in un attacco russo di missili e droni sulla capitale. Le autorità ucraine hanno segnalato anche il ferimento di 3 persone in un attacco a Odessa sulla costa del Mar Nero. I droni ucraini hanno invece colpito un impianto per la raffinazione di petrolio nella regione di Yaroslavl. Il presidente americano Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Ursula von der Leyen ha dichiarato che il Canada diventerà il primo membro associato dell'Unione Europea e che questa è una partnership non contro qualcun altro, ma per la nostra forza comune. Intanto la Federal Reserve ha rialzato di un quarto di punto i tassi di interesse contro l'inflazione. Aerei israeliani hanno colpito durante la notte le città libanesi meridionali di Al-Mansouri e Ma'id el-Zoun e le valli adiacenti. All'alba le forze israeliane hanno aperto il fuoco con mitragliatrici verso la zona di Wadi al-Ujair, vicino al villaggio di Kabrika, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese. La protezione civile di Gaza ha diffuso un rapporto aggiornato in cui si afferma che 21 persone sono morte, altre 45 sono rimaste ferite, in seguito al crollo dell'edificio Al-Saada, avvenuto nelle prime ore nella zona occidentale di Gaza City, nelle prime ore di ieri. Secondo i dati, altre 30 persone sono riuscite ad evacuare l'edificio. Il governo ha abolito per il 2027 il bollo su auto fino a 80 kWh, il 70% delle circolanti e quello sulle moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Aboliamo la più odiata tassa sulla proprietà, ha dichiarato Meloni. Nel decreto di ieri anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Il cecchino di Roma ha confessato, è stato denunciato a piede libero per lesioni. Il cinquantenne ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma nei giorni scorsi. Sequestrata l'arma con cui avrebbe sparato, l'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato. I casi all'attenzione delle forze dell'ordine sarebbero almeno 4. Infine, unanime la solidarietà del mondo politico alla comunità ebraica di Milano dopo l'aggressione di ieri a un rabbino di 60 anni. La notizia data dal presidente della comunità ebraica milanese Walker McNaghi è stata quella che un rabbino è stato insultato, preso a calci, pugni e sputi da 3 persone, sembra di origine araba, già individuati e per cui sarebbero imminenti dei provvedimenti. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.
1: Arte e artisti, a cura di Teresa Santinelli.

0: Bene, allora ritorniamo in studio, sono con Antonella, Matteo la regia e oggi abbiamo Sara Di Giovanni, artista e pittrice che già conoscete perché ospite, non dico fissa, ma abbastanza assidua di Teresella che non c'è,
1: che oggi,
0: che
1: non,
0: oggi
1: c'è,
0: non
1: sì.
0: c'è. Ecco, siamo qui per parlare di una nuova iniziativa che si chiama Palette
2: Experience
0: Art Eva
2: sì.
0: e di questo parliamo, di cosa si tratta, Sara?
2: Allora, si tratta di un format che mi sono inventata, quindi faccio l'art director e l'ideatrice di questo format, che praticamente è stato accettato come una cosa innovativa per Innovation Beauty Lab, IBL, che è un importante evento italiano dedicato all'estetica professionale. Quindi parliamo di estetica, di bellezza, di cose meravigliosamente belle, insomma, ma anche di medicina, di psicologia, cioè diciamo che è un congresso che racchiude tantissime cose.
1: Sì, tantissimi proprio settori, ecco, che coinvolgono però in tutti quello che è il benessere della persona.
2: Certo, e la bellezza.
1: Sì. Bellezza intesa proprio come arte anche,
2: come
1: no?
2: Come arte, ma come, soprattutto anche come estetica. Diciamo che questo format entra dentro già in un congresso che è legato proprio ed è stato istituito per la bellezza, per l'estetica, per il benessere. Abbiamo massaggiatrici, abbiamo estetiste, abbiamo insomma un sacco di aziende legate al beauty.
0: La cura del corpo, lo star bene,
1: il benessere, e direi che in questi tempi è un argomento molto attuale,
0: certo.
1: Molto proprio di tendenza.
0: Sì. Certo.
1: E quindi come è organizzato questo evento?
2: Allora, è un incontro tra diverse discipline dell'arte e con un unico scopo, omaggiare la prima donna che Eva, è questo che me la sono inventata, perché comunque Eva è la prima donna che è stata ispirata per il discorso della, insomma, della una figura che l'arte comunque ha trasformato e ha reinterpretato e raccontato attraverso mille volte.
1: È la capostipite proprio.
2: Certo. Quindi mi sono ispirata a lei per dare praticamente un senso a tutto questo format che si chiama Palette. Palette inteso appunto come la palette del pittore, la palette della, non so, dell'estetista che insomma che fa delle cose sul volto, di comunque chi trucca, insomma è la palette dei colori, insomma legato a questo concetto,
1: ecco.
2: Qua. E, quindi palette non riguarda solamente il colore, ma è l'insieme dei linguaggi che compongono appunto l'arte e comunque dialogano tra di loro. Insomma, questo qua è il discorso di Palette. E dentro in questo format che ho comunque istituito e sto organizzando, ci sarà una sfilata di arte legata appunto alle mie opere d'arte, e qua interverranno tantissimi ragazzi della scuola di questa BCM e poi di altre scuole di Milano, dove si sono praticamente adoperati. Sono felicissima anche perché ci sono dei ragazzi che arrivano non solamente dalla Lombardia, ma che si spostano proprio per questo evento.
1: Ah, ecco.
2: Sì. E quindi questi ragazzini praticamente...
1: E questi ragazzi, ecco, cosa vengono per cosa faranno?
2: Allora, sono dei make-up artist, body painting, cosa faranno?
1: Ecco, spieghiamo agli ascoltatori perché la terminologia è molto tecnica, quindi
2: certo.
1: Cosa vuol dire?
2: Allora, vuol dire che praticamente loro interpreteranno una mia opera, quindi non so, solo avranno 20 ragazzini e ognuno interpreterà una mia opera e la farà diventare arte, quindi arte oltre alla mia opera ci sarà anche arte sul viso, sul corpo di modelle. Abbiamo un'agenzia di modelle che ci dà delle modelle vere e quindi abbiamo questa situazione qua, quindi il volto della modella verrà reinterpretato attraverso i colori, la sensibilità, insomma ispirandosi alla mia tela. Non sarà uguale alla mia tela, ma sarà ispirata alla mia tela.
1: Quindi poi verrà truccata, verrà dipinta,
2: con la sensibilità dell'artista, perché a questo punto gli ho detto ai ragazzi, voi non è la mia mostra, siamo una mostra, noi siamo una performance, quindi ci saranno i miei quadri in esposizione che andranno in giro per tutto il congresso, perché comunque è un congresso che attende 5.000 persone, quindi praticamente ci saranno questi ragazzi che poi dopo girano, le modelle gireranno con appunto addobbate, vestite, travestite, pitturate con la sensibilità dei ragazzi, girando per il congresso. Poi verso le 4 e mezza ci sarà questa micro sfilata sul proprio il palco del congresso delle mie opere con insomma dipinti dai ragazzi, però i ragazzi praticamente saranno lì in evidenza, quindi il visitatore potrà entrare, chiedere come fa a colorare, chiedere magari il nominativo, insomma
1: è un po' interattivo,
2: sì,
1: ecco,
2: esperienziale, sì sì. Mm-hmm. Quindi è dentro proprio in un concept,
1: quindi queste ragazze verranno truccate come diciamo i tuoi quadri, no?
2: Sì.
1: Come le figure, le facce dei tuoi quadri.
2: Sì.
1: Quindi dovranno cercare anche di comunicare quello che tu vuoi esprimere col quadro.
2: Sì. Allora diciamo,
1: no?
2: Che l'11 c'è praticamente Art Eva, che è questa cosa qua legata diciamo alla donna vista in modi differenti, quindi so la donna non so, più cattiva, la donna più aggressiva, la donna più poetica, la donna più romantica, insomma ci sono tanti tipi di donne. Invece il 12, perché saranno due le giornate, l'11 e il 12 di ottobre al Plaza Craft Town di Linate, quindi siamo alle porte di Milano, e praticamente invece il 12 ci sarà un discorso delle favole, quindi le modelle verranno vestite un po' col discorso favola e
1: le favole classiche,
2: sì, molto pop e molto ironiche,
1: Cenerentola, Biancaneve,
2: sì, però sono molto pop e molto ironiche,
1: ecco.
2: Quindi non sono proprio la favola, insomma, romantica Walt Disney, sono molto differenti, sono più aggressive, e la, non so, Cenerentola ha una scarpetta in bocca che se la mangia, tipo non ha più bisogno della scarpetta, insomma è molto ironica, è molto, cioè ci sono dei messaggi. E oltre a questa cosa qua delle mie opere, ci sarà anche una scultura che è interpretata da Beppe Caso, e praticamente lui cosa farà? Farà questa scultura interattiva dove il visitatore potrà farsi dei selfie dentro della scultura, legata proprio al discorso dell'estetica, e quindi è una cosa molto carina questa qua, secondo me. E poi mi sono inventata questo Cloud Mesh Project,
1: che
2: sempre
1: sarebbe?
2: Con questo scultore stiamo facendo e creando delle opere che possono camminare, quindi sono dei vestiti fatti, sai che io comunque arrivo dalla moda, sono dei vestiti fatti di rete metallica.
1: Molto comodi.
2: Sì, ce n'è uno molto importante che adesso cerchiamo di far sfilare per la Fashion Week, e praticamente ci sarà questo abito a balze con questa rete, con dentro del tulle, delle luci, e quindi la mia idea per questo evento sarà comunque avere la modella mezza nuda sul davanti, coperta solo dalla rete, schiena nuda e con tutto il disegno sulla schiena, capito? E quindi è molto
1: il disegno in senso di pittura,
2: sì,
1: o disegno,
2: sì, sì,
1: di pittura.
2: Qualche ragazzo si metterà lì a dipingere la schiena della modella, e quindi vedrete questo abito che cammina, insomma, con questi riflessi di luce di questa rete, che la luce entra ed esce comunque, insomma, sempre ecco, rete metallica, e quindi ci sarà questo effetto di movimento e comunque di arte, quindi è un'arte che non sta stabile in un posto, diventa una donna scultura, è proprio questo il concept.
0: Ma
2: che
0: la
2: volevo.
0: Rete sarà rigida?
2: La rete, sì, è una rete, tipo, allora la rete, che cos'è la rete? La rete è tipo quella del pollaio, ecco, no, la rete è una rete capire. Che si può modellare,
0: sì. si può modellare,
2: non diventa proprio rigida, ma è una rete fatta apposta,
1: morbida
2: per interpretare un po' il corpo della...
0: Ma non c'è sopra un tessuto che la
2: sì,
0: copre?
2: Sì, sotto c'è il tulle, sotto c'è il tulle, poi ci saranno delle pitture, insomma.
0: No, per capire.
2: Sì, sì. Poi tra l'altro con questo ragazzo stiamo facendo anche una cosa molto particolare, che saranno queste tute dipinte a mano con questo colore molto iridescente, dove sopra, come coprispalle, avremo uno spallone, ed è stato creato, pensa un po', con la paglietta del lavaripiatti, che è di metallo. Quindi ci sono queste, secondo me, questa idea di prendere delle cose di uso comune e farle diventare arte è molto, comunque, cioè già usata,
1: sì,
2: ma
1: è una, diciamo, lei è una produzione molto creativa, ecco, molto così, da cose, diciamo, banali,
2: sì,
1: crea, diciamo, certo, il soggetto, crea,
2: sì,
1: il modello.
2: Questo lo fallo non io. Ecco. Io dicevo, lo aiuto a livello di stile.
0: Ecco. Ci fermiamo qualche minuto per una canzone e poi riprendiamo.

0: Bene, allora riprendiamo la nostra chiacchierata con Sara Di Giovanni, artista e pittrice. Ci stava raccontando della sua iniziativa che insomma ormai siamo quasi da già, si chiama Palette Experience, ma già ci ha detto di cosa si tratta, ma stiamo andando avanti perché ci sono altre cose da conoscere.
1: Sì, prego. Lo conosciamo Fashion Art senza cornice, che è una cosa che avevo portato un po' di anni fa a Saronno. Allora, praticamente cosa succede? Abbiamo fatto con dei ragazzi della scuola dell'arte queste tute da lavoro pitturate da loro che lanciavano dei messaggi. Allora, un'altra idea che è legata appunto a questo Palette Experience, che mi piaceva comunque mettere, perché comunque è concentrato sul far conoscere i ragazzi giovani, e quindi loro si erano adoperati appunto a lanciare dei messaggi attraverso questi, diciamo, abbigliamento da lavoro oppure anche jeans creativi, comunque con dei messaggi da lanciare. Questa cosa qua la volevo riportare un'altra volta su un palco per farla comunque conoscere. Quindi l'idea è far vestire un modello o chi che sia con questi abiti tutti da lavoro e poi scrivere sui volti o sulle braccia delle scritte, dei messaggi a livello di pace nel mondo, insomma dei messaggi. Mm-hmm. E loro faranno questo giro. Quindi secondo me è tutto legato, questo concept l'ho proprio pensato per i ragazzi, per farli conoscere, anche perché avendoli lì di persona che lavorano è molto semplice per loro farsi vedere e farsi conoscere. Tra l'altro ne ho tipo una
2: sarà anche un modo per farsi conoscere, giusto,
1: certo,
2: per essere lanciati,
1: ma anche si crea un team, una squadra, sono tutti più o meno della stessa età, quindi c'è questo, insomma, questo camaratismo, insomma si conoscono più,
2: certo,
1: o meno tutti.
2: Ma vengono da una scuola in particolare,
1: sì,
2: o da varie?
1: ICM, una scuola di Milano,
2: detto, sì.
1: E poi da altre, insomma, appena usciti da altre scuole, comunque si sono conosciuti tra virgolette tra di loro, quindi c'è stato questo tantan di passaparola, dai facciamo questa cosa qua, e quindi ho un sacco di ragazzini che tutti i giorni mi chiamano. E poi la cosa bella è che oltre a loro ho anche dei fotografi di moda che verranno appunto a questo evento dove scatteranno.
2: Bello.
1: E quindi avranno proprio questa visione, perché comunque un fotografo di moda non è proprio, insomma, ha una visione differente da un classico fotografo,
2: certo,
1: insomma ha proprio un discorso,
2: un modo
1: estetico,
2: certo, sì, estetico diverso di impostare,
1: sì, sì, sì, sì, sì,
2: quello.
1: E quindi niente, questa qua è un po' l'iniziativa che sto portando avanti, e insomma sono tutti molto entusiasti. E poi tra l'altro c'è una ragazzina della Marangoni, che è questa scuola proprio di moda di Milano, e con la quale sta costruendo questa scultura di carta fashion che praticamente celebreremo il 50° della rivista, di una rivista che si chiama Les Nouvelles Esthétiques, che appunto compie 50 anni ed è una promoter appunto di questo evento.
2: Un abito di carta.
1: Di carta. Allora,
2: fatto di carta, che è questo qui,
1: sì,
2: che adesso noi riusciamo a vedere.
1: È un abito fatto di carta.
2: Fatto tutto a balze.
1: Sì, fatto con la, diciamo, con i fogli della rivista appunto che, insomma, che fa il 50° e che è dentro appunto a questo congresso e, insomma, che ospita questo congresso e ospita anche a me, insomma.
2: Ecco, e dove appunto si svolge il tutto? Proviamo a ridirlo ai nostri ascoltatori.
1: Ok, è un hotel alle porte di Milano, a Linate, e si chiama la Plaza Crown. Sì, che è solo il centro congresso.
2: Chi volesse partecipare o venire, dove, a che ora deve presentarsi?
1: Allora, c'è una biglietteria, bisogna pagare il biglietto d'ingresso per entrare appunto a questa manifestazione, e quindi si deve accreditare lì, ovviamente.
2: Lì già all'hotel, insomma.
1: Sì, online.
2: Online,
1: sì, insomma, cerca il nome, che è Innovation Beauty Lab, che è comunque conosciuto internazionale, è il più grosso in Italia sul discorso dell'estetica, e quindi si deve accreditare. Paga e poi entra, insomma. E le giornate sono l'11 e il 12 di ottobre.
2: Ecco, anche i giorni, l'11,
1: sì,
2: e il 12 di ottobre.
1: E sulla, ovviamente sul sito poi c'è scritto tutto.
2: Il 12 ottobre. Chi si presenta lì non può entrare direttamente, chi magari decide di venire all'ultimo momento.
1: No, deve pagare il biglietto.
2: Penso che paga il biglietto, certo,
1: sì, no, certo,
2: però
1: può entrare. Sì, sì, sì.
2: Certo.
1: Sì, sì.
2: Quindi... ecco, no,
0: nel senso che si può anche non prenotare eventualmente.
1: Questo non lo so perché non mi sono interessata. Sto facendo altre cose.
2: E lei è l'organizzatrice più della sfilata,
0: no, no,
1: sì,
0: certo,
1: la parte
2: amministrativa, così. Però ecco, insomma, ci si può andare sul sito, oppure se uno si presenta e va.
1: E quindi questo Palette Experience, diciamo che non è appunto una semplice esposizione, ma è proprio un percorso creativo, e quindi anche un luogo in cui le discipline si incontrano e si contaminano, quindi è proprio una cosa di contaminazione, quindi non so, c'è l'arte pittorica, l'arte sul viso, make-up artist piuttosto che body painting, poi c'è la scultura, perché comunque abbiamo messo dentro la Beppe Caso, che è uno scultore, quindi è una contaminazione di tante discipline diverse con l'unico scopo che è la creatività. Mm-hmm. E poi questi ragazzi mi hanno fatto molto piacere perché sono veramente molto entusiasti.
2: Sono tutti ragazzi che avranno fatto scuole appunto d'arte, di pittura, insomma,
1: anche perché quando fai il make-up
0: artistico,
1: no, è proprio legata al discorso dell'estetista,
2: più dell'estetica
1: certo, perché comunque quando si fanno i servizi di shooting di moda eccetera, loro sono comunque, diciamo, un po' lavorano, ma non sono visti. Chi esce è la modella, tante volte
2: magari chi lavora dietro le quinte,
1: capito, ed è importantissimo il loro lavoro, e quindi in questa manifestazione qua loro saranno dentro a una performance creativa, e quindi questo che mi interessava. Infatti a loro dico sempre: siete comunque dentro a una mostra, siete una performance anche voi.
2: Sì, senza di loro non potrebbe esserci il risultato che poi si
1: vede. Però la cosa bella è che uno viene e li vede lavorare, come usano i colori, che tipo di, perché dopo qualcuno
2: è un modo per dare visibilità anche a queste persone che lavorano ma non hanno quella visibilità che ha la modella che esce, e loro invece sono dietro le quinte.
1: Ecco, diciamo un po' questa cosa qua, e poi comunque ognuno poi di loro ha la propria mano e la propria visione. Quindi quello che è interessato tantissimo a loro, che quando mi hanno detto: ma io cosa devo fare, il tuo quadro? Faccio: no, tu devi interpretarlo, io ti do uno spunto, però poi quello che diventa arte sei tu, cioè tu devi interpretare quello che vedi sul il corpo, il viso di una modella. E quindi è interessante per loro perché è comunque stimolante.
2: Sì, è proprio un discorso di creatività, ecco, di tirar fuori quello che senti, quello che immagini, e di proporlo.
1: Sì. E poi c'è questo grandissimo entusiasmo, quindi sono molto contenta di questo.
2: Bene.
0: Quanti saranno i ragazzi che gireranno lì?
1: Allora, a livello proprio di make-up artist, body painting, sarà tipo una ventina. Siamo adesso a 20, non so se poi
0: mi sono saranno lì per tutte e due le giornate?
1: Sì. Non tutti, qualcuno un giorno prima, qualcuno un giorno si saranno, perché magari qualcuno già ha iniziato a lavoricchiare, si alterneranno, però più o meno siamo sui 20. E poi comunque ci saranno anche i fotografi che comunque arrivano anche loro dalle scuole, perché comunque si è creato questo tantam sul discorso giovani. E poi ovviamente ci sarà il fotografo c'è proprio la parte proprio legata proprio alla congressualità, quindi legata proprio alla rivista piuttosto che altre situazioni, che hanno proprio le loro cose, che sono proprio professionisti, capito? Però questa cosa qua è interessante, perché comunque vedi uno spunto nuovo, i ragazzi impareranno e conosceranno altre situazioni.
2: Bello, molto
0: interessante. Sicuramente è un'opportunità di crescita anche per loro.
1: Infatti non ti ho ringraziato.
2: Sì, perché si fanno conoscere, insomma, bisogno di questi spazi, di questi lanci, per poter poi anche mettere nel loro curriculum.
1: Certo,
2: che hanno
1: e poi avere anche delle immagini, loro, certo.
0: Ma anche dare spazio alla loro fantasia, no? Insomma. Bene, allora ringraziamo Sara Di Giovanni, artista e pittrice, di essere stata con noi anche oggi e di averci raccontato di questa iniziativa, di questa experience.
2: Palette Experience
0: è il titolo. Hotel Crown Plaza, Linate, 11 e 12 ottobre prossimo.
1: Aspettiamo.
2: Tutto il giorno, tutta la giornata.
1: Sì, i ragazzi saranno alle 9 a pitturare, siamo sempre lì. Sì.
2: Bene.
1: Poi c'è la micro esposizione delle mie opere, ovviamente, ci sono anche opere esposte.
2: Da visuale. Noi siamo proprio in chiusura.
0: Okay. Grazie Sara, grazie ai nostri radioascoltatori, buona giornata.
2: Buona giornata.

0: Parlo io? Buongiorno cari amici radioascoltatori e bentrovati nel nostro spazio Fare Radio per Fare Rete. Con me Gigi, Matteo alla regia ed abbiamo Gigi una graditissima ospite che è Damiana Solinas.
1: Buongiorno a tutti.
0: Dell'associazione Le Stanze della Musica. Bene, cominciamo signora Damiana parlando un attimo di quello di cui si occupa l'associazione Le Stanze della Musica, perché sono tante le vostre attività, ma cominciamo e poi snoccioliamo anche tutte le novità che presenterete.
1: Eccoci qua, siamo a settembre, quindi iniziamo con il raccontarvi quello che noi facciamo alle Stanze della Musica. Quindi siamo una scuola di musica che offre corsi pomeridiani di strumenti come il violino, il pianoforte, la batteria, la chitarra, ma anche soprattutto quest'anno puntiamo tanto sul musica d'insieme e quindi abbiamo creato dei momenti per fare musica di gruppo, quindi nasceranno delle band, abbiamo organizzato dei corsi di ukulele per adulti. Quindi se avete questa curiosità di cos'è questo strumento e di volerlo iniziare, lunedì sera alle 8.45 ci vediamo per 90 minuti e suonerete questo strumento, questa piccola chitarra che ha tantissime potenzialità per far musica d'insieme. Poi abbiamo il coro che riparte alla grande, parteciperà a questo contest di cui poi parleremo, vero?
0: Sì.
1: E saranno famosi e il coro è di adulte, donne, siamo 12 donne che cantiamo pop e musica moderna, sempre lunedì sera col maestro Pini e quindi vi aspettiamo per fare lezione di musica. Abbiamo tantissime attività, come appunto si raccontava, una di queste è anche fare rete. È per noi importantissimo perché crediamo tanto nell'incontrarsi, nello stare insieme per un'esperienza bella, che è quella di ascolto reciproco, poter sorridere insieme, guardarsi negli occhi, insomma quelle cose un po' di una volta.
0: Sì, anche proprio per scambiarsi, anche per avere una sinergia anche con altre realtà, insomma.
2: Ecco, io vedo che avete anche all'interno delle Stanze della Musica avete anche una sala auditorium dove fate degli eventi, dove la gente può anche andare a vedere poi il risultato delle vostre lezioni che ormai sono conosciute e straconosciute quotidiane.
1: Beh, abbiamo 10 anni ormai di vita, non tantissime, però insomma abbiamo creato delle belle cose e cerchiamo di tenere questo ritmo.
0: Che io posso dire che ho assistito a un saggio finale, penso sia, al parco del santuario, chiamiamolo così, e mi sono meravigliata perché ci sono

0: state delle belle esibizioni, insomma.
1: Sì, il 3 maggio dell'anno scorso, grazie al comune, siamo riusciti a portare la nostra orchestra, che ormai ha 5 anni, questo gruppo molto forte, molto unito, riusciamo a creare veramente uno spettacolo ormai, sì, di un'ora e mezza, quindi siamo molto felici, perché insomma non è facilissimo, però con tanta pazienza, perché ci vuole pazienza.
0: Sono tanti,
1: sì, un goccia dopo goccia si riesce a creare un...
2: Ma quanti componenti sono l'orchestra?
1: Sono 25 persone.
2: E non sono poche.
1: No, non sono poche, e in più ci vuole proprio la voglia di trovarsi, perché con i ritmi che abbiamo ormai di vita sarebbe abbastanza complesso, però devo dire che come sempre succede un po' con la magia di cui raccontavo anche le altre volte, no? Ci si vede, siamo tutti compressi, e poi si fa musica e si esce molto rilassati, sorridenti, e questo è bellissimo per me personalmente, sì, perché il progetto comunque comporta tanto lavoro, però è proprio bello vedere la gioia e la felicità.
0: E la musica è un collante, è proprio, ci aiuta in tutti i momenti della nostra vita, insomma, tristi, felici, c'è sempre qualcosa che ci lega alla musica, insomma.
1: Assolutamente.
0: Ecco.
2: Io poi a livello di radio volevo ricordare che le Stanze della Musica, sì, è anche sponsor ufficiale del contest che ormai noi stiamo con gli Oratori di Saronno, Comune, poi gli altri sponsor che vi racconteremo più avanti, no? Facendo la seconda, secondo anno del Saronno Famosi. Infatti le Stanze della Musica è uno sponsor, l'abbiamo presentato, sì, anche in conferenza stampa sabato scorso in Villa Gianetti, no? Alla presentazione ufficiale appunto dell'anno 2026 e partiremo poi tutto questo sabato sera alla Cassina Ferrara, ci sarà la prima selezione, poi ci sarà venerdì prossimo e sabato prossimo, poi per arrivare poi alla finalissima che si terrà a Giuditta Pasta.
1: Sì, io ho apprezzato tantissimo questo progetto e ne ho voluto far parte perché secondo me, appunto, come si diceva prima, è un momento in cui i giovani e non solo quest'anno, novità, esatto, si trovano fisicamente in un luogo e respirano la stessa aria di tensione che poi viene rilasciata appunto nel momento dell'esecuzione, quindi questa cosa unisce tantissimo, quindi questo contest penso che sia veramente prezioso per la città di Saronno e quindi vi ringrazio perché insomma il lavoro è tanto e noi quest'anno con Samuele che ci ha aiutato a, sì, creare questi video molto interessanti perché abbiamo dato un po' di appunti della musica, dal mondo della musica, quindi sempre con questa idea che è la base della nostra scuola di educazione musicale, sì, abbiamo creato un po' di curiosità nello scoprire certe cose che sono dietro uno strumento, ad esempio come la chitarra, che ha la possibilità di cambiare il suono con dei pedali,
2: certo,
1: oppure non so, l'accordo, come viene creato l'accordo, cosa si deve fare per fare un accordo, insomma c'è anche tutto questo aspetto della musica,
2: calcolando,
1: no?
2: Che gli accordi sono innumerevoli, perché una volta si calcolavano 36.000 accordi, invece adesso sono decisamente di più, perché basta avere le dita più lunghe e a questo punto si arriva a creare quello che era impossibile pensare e creare prima. Io oltretutto ammiro anche il fatto che questi ragazzi ci mettono la volontà, ci mettono poi l'entusiasmo, sì, l'impegno e il sacrificio, perché comunque è un po' come fare sport, la musica richiede del tempo, no?
1: Certo.
2: Richiede del tempo e soprattutto passione, volontà e umiltà, perché non si nasce imparato come dicono a Napoli, no?
1: No.
2: Uno deve andare a scuola perché le basi sono il solfeggio, è inutile, è una cosa che dà fastidio, il solfeggio ha stancato tutti, stancherà chiunque, ma anche un batterista fa solfeggio.
1: Non e poi la pratica,
0: la pratica.
2: E poi il tempo, pratica. dedizione.
1: Sì.
2: Che dire, Stanze della Musica, cioè, C'è qualcuno che è uscito dalla vostra stanza o stanze che siano e che ha calcato qualche palcoscenico importante, o sta arrivando?
1: Sta arrivando, ci vuole tempo anche lì nella formazione, però abbiamo dei cantanti, in particolar modo una cantante che ha fatto il percorso proprio professionale e è andato a Milano a lavorare, a studiare per il musical, per entrare nella scuola musical, e quindi insomma siamo super contenti di questo.
2: Certo, perché sono soddisfazioni anche per
1: sono
2: voi.
1: Sono soddisfazioni vederli crescere, sono soddisfazioni vedere che mantengono anche l'impegno, no? Perché sono sempre pomeriggi complessi quelli dei nostri ragazzi, ok?
2: Sì,
1: perché
2: con la scuola,
1: insomma così, e invece la volontà loro di voler venire a fare lezione, perché in quel momento loro hanno quel rapporto con l'insegnante, è bellissimo.
2: Ecco, se dovessimo fare una scaletta, adesso io vado a pancia, una volta c'era il pop, c'era la musica da discoteca, cioè, ma adesso invece la tendenza dei giovani che si presentano alle stanze della musica, io voglio imparare a suonare la chitarra perché mi piacerebbe fare rock, o mi piacerebbe fare pop, o mi piacerebbe fare... Le tendenze sono cambiate rispetto agli anni quando io ero biondo con gli occhi azzurri, o sono identiche?
1: Allora, devo dire che il mercato della musica sta lavorando per la riscoperta di alcuni grandi. Cioè, anche questi film che sono usciti, sì, nella presentazione dei più grandi, insomma, che hanno fatto la storia della musica, hanno permesso ai giovanissimi di riscoprirli. Quindi devo dire che, non so, tipo ieri è arrivato un bimbo di 7 anni e ha detto: io voglio suonare il pianoforte. Benissimo, siamo contenti. Ma perché? Ho ascoltato 50 special. Hai presente quel pezzo iniziale dove si scorre col dito e si suonano tutti i tasti del pianoforte? Io voglio imparare a fare quello. Amore, perfetto, te lo insegno subito.
0: Io volevo fare una domanda, Gigi. Visto che stiamo parlando appunto di un bambino di 7 anni, cosa consigli tu? Ad esempio, un bambino potrebbe non avere chiaro bene lo strumento che gli piace, no? Mettiamo. La musica di gruppo può aiutarlo a trovare un po', non la sua strada, ma quello che proprio più lo gli può piacere,
1: ma anche quello che è più nella sua natura,
0: sì,
1: perché noi proprio nasciamo più ritmici o più melodici, non so come dire, no? Cioè, lo si vede subito comunque l'attitudine,
2: o
1: che
2: rock, o lenti
1: o classici, sì. Allora io di solito propongo sempre questo: tra i 5 e i 6 anni un corso di propedeutica, ma nel senso di cominciare a capire quali e quanti strumenti esistono al mondo. Quindi quello che più ti risuona, giusto? Poi un minimo di conoscenza nella la lettura convenzionale, e poi decidi: vuoi fare musica? Ok, qual è il tuo strumento che più ti ha colpito, che più ti risuona? Perché, come si diceva prima, io scelgo lo strumento, ma io poi quello strumento lo devo praticare, quindi
2: certo,
1: mi deve venire voglia a casa di farlo. Cioè, di
2: museando quei familiari che non ne possono più perché ti dicono basta.
1: Dai, soprattutto però, se la oltre batteria, oltre al flauto dolce ce la possiamo fare
0: la batteria.
2: Beh, io suonavo la batteria e ho dovuto smettere perché in un condominio la batteria non era
0: consona,
2: molto accettata. Poi passa la chitarra, vabbè, è meglio ancora.
1: La batteria ha quel tipo di problematica, però adesso con le elettriche si lavora,
2: sì,
1: un po' meglio, non è mai
2: sì,
1: come,
2: ma non è come, no,
1: lo so,
2: no,
1: bisogna
2: magari una doppia cassa invece che una sola,
1: non so, dai, però ecco, cominciamo con poco, dai, contentiamoci.
2: Vabbè.
1: Quindi sì, io dico sempre, magari i 6 anni, che poi il momento in cui vengono, cioè vanno anche a scuola,
0: sì,
1: attendiamo qualche mese, facciamo questo percorso in modo tale che è anche più semplice, no, avvicinarlo senza portarlo poi a non volerlo più fare, no?
0: Esatto.
1: Perché poi succede magari il contrario,
0: sì,
1: lo porto a 6 anni e il rifiuto è poi dietro l'angolo, se lo vedono come cosa troppo insormontabile.
0: Certo.
2: Ecco, una cosa che consiglierei a qualsiasi genitore: non imponete niente.
1: No.
2: Non, anzi, più state a casa, meglio è, perché lo spazio è del bambino o della bambina che sia, non è vostro.
1: E infatti le nostre lezioni individuali sono momenti anche molto belli per i bimbi, perché hanno quell'attimo loro, è importante. Perché poi la musica tocca il cuore, quindi cioè, come si fa a farlo uscire?
2: Il loro, sì. Non deve essere il cuore degli altri.
1: Devono essere, devo avere anche lo spazio, insomma.
0: Sì, esatto, anche
1: uno spazio loro. Sì.
2: Ecco, io direi che a questo punto magari uno spazio ce lo prendiamo noi con uno stacco musicale, visto che si parla di musica, poi ritorniamo a parlare con Damiana Solinas, con un S sola finale.
1: Sì.
2: A dopo.

0: E dopo lo stacco musicale cosa dobbiamo fare? Parliamo di musica.
1: Certo.
0: Ritorniamo a parlare di musica con Damiano Solinas, Le stanze della musica, però per un aspetto nuovo, qualcosa che voi avete sentito prima, che lei parlava di rete. No? Fare rete vuol dire unificare, cioè fare proprio la rete che prende i pesci, ma in questo caso non si prendono i pesci, ma si prende qualcosa di molto più importante, perché serve poi a dare qualcosa alle associazioni di volontariato. Per cui il ricavato di questa cosa, che adesso ci parlerà Damiana, che si chiama Armonia Solidale, servirà proprio a devolvere il ricavato di quello che ne uscirà da questa bellissima operazione a due associazioni di volontariato che operano sul territorio sannese.
1: Assolutamente, nella nostra città. Armonie Solidali nasce grazie alla collaborazione con tre associazioni, quindi le Stanze della Musica, l'Isola che non c'è e Musicalmente e Culturalmente. Ci siamo incontrati ormai, sono passati 6 anni e da allora non abbiamo mai smesso di credere in questo progetto, per cui mettiamo un piccolo contributo ad associazione per creare 4 eventi da gennaio a giugno, musicali e non solo, perché negli anni abbiamo anche percorso il teatro come proposta.
0: Sì,
1: certo. Quindi comunque in questi 4 eventi si propongono degli spettacoli di qualità, naturalmente, e il ricavato di quello che gli spettatori lasciano va a queste associazioni che lavorano sul territorio.
2: Nel sociale,
1: ecco, esatto, sì. Sono magari piccoli contributi, però per alcune associazioni sono importantissimi per poter attuare dei loro progetti, e per noi è importante anche far conoscere queste associazioni che esistono sul territorio, perché tante volte siamo in tanti, lavoriamo ma non ci conosciamo, e quindi questa cosa è un po' nel vostro spirito.
2: Certo,
1: no?
2: Perché il nostro spirito è proprio quello di mettere in contatto le varie associazioni per cercare di trovare finalità comuni, per sviluppare magari alcuni punti che altre non hanno, ma proprio per vedere nella globalità tutti quelli che lavorano con lo stesso, proprio la finalità, diciamo, no? Ad esempio, le associazioni che hai nominato sono molte che si occupano di musica, non so, e avere proprio questo quadro di insieme, di aiuto,
1: perché queste persone che lavorano nel volontariato magari hanno delle grandi idee e poi effettivamente però ci vogliono un po' di soldini per metterle
2: esatto,
1: in atto.
2: Cioè, sì, esatto,
1: allora sembra, o anche solo le persone, anche solo anche due mani in più che conoscono la realtà, si innamorano o comunque la sentono nel cuore e si avvicinano, nel tempo abbiamo visto che è vincente,
2: vincente. È proprio il nostro programma, si chiama proprio così.
1: Esatto, infatti vi ringrazio tantissimo.
2: La rete per noi è fondamentale.
0: Fare radio per fare rete, ma non solo fare radio vuol dire fare rete, ma la dimostrazione appunto di questa operazione che andrà a breve in corso.
1: E poi vi aggiorneremo assolutamente, ci rivedremo qui o comunque sui nostri canali social, daremo tutte le informazioni.
0: Voi avete l'obbligo di comunicarcelo perché noi dovremo essere tempestivamente pronti.
1: Perfetto.
0: A comunicarlo poi via lettera, e la gente poi verrà numerosa, perché comunque sappiamo che i saronesi, e non solo i saronesi, sono assolutamente dedicati al...
1: Sì, ormai ci vogliono veramente bene, il nostro
0: ma quando
1: pubblico...
0: hanno la certezza e la tranquillità che i soldi che danno in beneficenza o almeno vanno a buon fine, tutti sono pronti a aprire la mano.
1: È vero, bisogna solo rispolverarla questa cosa, perché bisogna solo un po' ricordare che c'è bisogno di questo anche.
0: Tutti i giorni dobbiamo svegliarci ringraziando il fatto che ma c'è qualcuno che purtroppo magari ha bisogno, per cui non guardiamo solamente davanti, guardiamoci attorno.
1: Esatto.
0: Vabbè, io non voglio fare moralismo, perché io non sono né un moralista, anzi sono forse uno degli ultimi, il peggio, per cui invece vorrei magari riprendere un attimino spunto ancora di Saranno Famosi, dove certo. voi siete sponsor tecnici, ecco. insieme all'Albero Musicale, a Muzza, Good Morning e alla
2: tutti,
0: pasticceria,
2: diciamo,
0: ma
2: tutti.
0: Dopodiché ci sono i main sponsor,
2: sì.
0: no? che sono, saranno servizi, poi gli sponsor di supporto, che Clerici Auto e sponsor amici di Saranno Famosi 26, Snow Lab, che è questa realtà che porterà poi i vincitori, i tre vincitori, primo, secondo e terzo classificato, a poter arrivare al sogno, no?
1: certo.
0: di poter realizzare il loro disco, il loro, adesso non si so se si chiama Edici, Dipi, EP, ogni giorno cambiano nome, comunque per me è un disco e rimarrà sempre il disco. Vi ricordo che la prima serata per la selezione è sabato 19 settembre, per cui dopodomani alle ore 20:45 al Teatro dell'Oratorio San Giovanni Battista, Cascina Ferrara di Saronno. Il secondo sarà venerdì 25 settembre, sempre alle 20:45 alla Sacra Famiglia, quartiere Prealpi di Saronno, no? all'Oratorio logicamente, e la terza serata il sabato successivo, per cui il 26 settembre, ore 20:45, Oratorio Regina Pace, sempre a Saronno. Ingresso assolutamente gratuito, avremo modo di vedere, di sentire, di ascoltare e di darci un'idea di come sarà poi, come saranno i finalisti, e dopo tutti al Teatro Giuditta Pasta per la grande finale.
2: Ecco,
0: ci ringrazia anche logicamente gli oratori di Saronno, perché è stato realizzato grazie alla collaborazione con Radio Orizzonti, al Teatro Giuditta Pasta, alla Proloco di Saronno, il patrocinio gratuito della città di Saronno e FOM, che è la Fondazione Oratori Milanesi, per cui penso di averli raccontati tutti.
2: Hai nominato tutti, dalla Proloco al Comune.
0: La Proloco l'abbiamo detto.
2: Benissimo. Ecco,
1: abbiamo bisogno di voi, perché
2: certo.
1: il pubblico presente alle serate potrà e dovrà, insomma, votare l'esibizione preferita, così che il vincitore possa poi accedere alla finale. Quindi abbiamo bisogno di tutti voi.
2: Quanti saranno, Gigi?
0: 82 iscritti.
2: Iscritti?
0: 82 fra gruppi e fra band, si chiamano band, non gruppi, una volta erano i gruppi. E,
2: quanti passeranno?
0: E passeranno, adesso non so i finalisti quanti saranno, ma solitamente dovrebbero essere 15.
2: Sì, 15, sono 15.
1: Sarà un bel movimento, insomma.
0: Sì, sentiremo... perché poi non è detto che quelli che vengono premiati il primo saranno poi finalisti, perché dopo la battaglia è fra,
1: certo.
0: fra le tre serate.
1: Beh, un po' di adrenalina ci vuole.
2: Ripetiamo,
1: insomma,
2: anche il fatto che non ci saranno solo i giovani, ma ci saranno. Questa è la novità.
1: Dai 36 ai 100 anni, i senior.
0: Verrà premiato il più anziano. Volevo presentarmi, però mi hanno detto che non era il caso.
1: Devi prima venire a fare qualche lezione.
2: Qualche lezione.
0: Non ci ho bisogno, insegno, sono la naturale, io nel sangue. Anzi, potrei insegnarlo. Vabbè, sono molto umile. Vabbè, ritorniamo invece.
2: No, io invece volevo adesso tornare alle stanze della musica. Come fare per iscriversi, per venire, dove si trova? Cioè, facciamo un po' di.
1: Allora, noi ci troviamo in via Padre Reina 1416 a Saronno. Siamo aperti nel pomeriggio, quindi le lezioni iniziano verso le 2 e finiscono anche verso le 10 di sera. E, adulti e bambini, quindi i corsi individuali sono aperti a varie età. La segreteria è aperta dalle 4 alle 6, però anche un'email, un WhatsApp, noi ricontattiamo e cerchiamo di trovare la soluzione migliore, trovando l'incastro, insomma,
2: per le varie
1: esigenze,
2: attività anche dei bambini, che finiscono la scuola magari non... Bene, questo è molto importante.
0: Ritorniamo poi a raccontare che voi avete anche questo ukulele famoso, che è qualcosa che mi ricorda le elementari, no?
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: cioè non alla mia età, quando, cioè quelli i bambini che fanno adesso solitamente hanno l'ukulele, hanno
1: sì.
0: questo strumentino,
1: i più fortunati,
0: chitarrino piccolo,
1: se no poi flauto dolce,
0: flauto dolce. No? Che io chiamavo piffero sbagliando, ma invece è un flauto dolce, no?
1: Però
0: è
1: l'ukulele
0: legno,
1: non è solo per bimbi, quindi abbiamo scoperto appunto questo gruppo di adulti che si è rilanciato, si è appassionato e ci accompagna spesso nelle nostre performance col coro.
2: Che è bello poi il suono dell'ukulele.
0: Sì, ma è talmente piccola, sì, che se non hai le dita piccole, come cavolo fai?
1: No. Vieni a provare, dai.
2: Con un plettino.
0: Mi mancherebbe proprio l'ukulele nella vita, guarda. Penso che, cioè, vabbè, no comment. Comunque, chapeau a chi suona l'ukulele.
1: Esatto, certo. Assolutamente.
2: È meglio l'ukulele del flauto, comunque. Io
1: tutta la vita.
2: Ho visto.
0: Ecco, voi non fate corsi logicamente per suonare i campanelli e i citofoni, perché quello non è musica, no? Potrebbe essere
1: interessante invece con i vari suoni, con un partner, cioè cercare di capire quello,
2: quelli con una...
1: ci possiamo pensare, guarda. Adesso macchiniamo.
0: Prossimo
1: abbiamo
0: anno
1: iniziato.
0: Non è detto che...
1: Abbiamo solo iniziato, è solo settembre.
0: Vabbè, io la stupidata la dovevo
2: quindi
0: dire, era
2: sabato,
0: giusto che la dicessi.
2: Sabato sera sarai presente.
1: Sì, assolutamente, ci vediamo
2: e
1: sabato
2: ci saranno
1: sera.
2: Presenti anche alcuni...
1: Sì.
2: Ecco, dai, così almeno...
1: Wow, sì, quest'anno...
0: Ma non si possono sponsorizzare.
1: No, infatti, felicissimo, infatti non dico niente.
2: Però ci saranno alcuni che escono dalle stanze della musica.
0: Quanti ne avete iscritti?
1: Adesso, attualmente? Mm. Attualmente siamo sui 100.
0: No, io dico, saranno famosi.
1: Allora
0: i nomi, quanti?
1: Due gruppi.
0: Basta, abbiamo già detto troppo. Invece noi non dobbiamo più parlare perché il tempo è scaduto. Ringraziamo Damiana Solinas delle Stanze della Musica, la ringraziamo anche per questa grande presenza come sponsor e attivisti in Saranno Famosi 2026. Ringrazio la regia, ringrazio Gabriella, rimanete su noi perché noi in Radio Orizzonti abbiamo il continuo dei programmi.
2: C'è la seconda parte.
1: Grazie a voi, grazie di tutto.
0: Ciao.
2: Grazie.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 11, buonasera da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina, le autorità di Kiev annunciano che almeno 18 persone sono rimaste ferite in un attacco russo di missili e droni sulla capitale. Sono state ferite anche 3 persone in un attacco contro un edificio a Odessa sulla costa del Mar Nero. Dall'altra parte i droni ucraini hanno colpito un impianto per la raffinazione di petrolio nella regione di Yaroslavl. Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Ursula von der Leyen ha dichiarato che il Canada diventerà il primo membro associato dell'Unione Europea e che questa è una partnership non contro qualcun altro, ma per la nostra forza. Intanto la Federal Reserve rialza di 0,25 punti i tassi di interesse contro l'inflazione. La decisione è stata presa dal Consiglio presieduto dal nuovo presidente Walsh. Trump spiega: ho ancora fiducia nel presidente, ma ha un board ostile. Aerei israeliani hanno colpito durante la notte le città libanesi meridionali di Al-Mansouri e Majdel Zun e le valli adiacenti, mentre all'alba le forze israeliane hanno aperto il fuoco con le mitragliatrici verso la zona di Wadi e-Ujeir, vicino al villaggio di Kabrika. La protezione civile di Gaza intanto ha diffuso un rapporto aggiornato in cui si afferma che 21 persone sono morte, altre 45 ferite, dopo il crollo dell'edificio Al-Saada a Gaza City. Il governo ha abolito per il 2027 il bollo su auto fino a 80 kWh, vale a dire il 70% delle auto circolanti, e sulle moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura comunque una sola volta. Le opposizioni considerano la decisione come una mossa elettorale. La proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende da 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. La Commissione europea ha adottato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social, l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Facciamo un'altra notizia, abbiamo tempo. Solidarietà unanime del mondo politico alla comunità ebraica di Milano dopo l'aggressione di ieri a un rabbino di 60 anni che è stato insultato, preso a calci e pugni e sputi da 3 persone, sembra di origine araba, già individuati e per cui sarebbero imminenti dei provvedimenti. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Pianeta Lavoro, a cura di Gabriella Girola.
2: Cari radioascoltatori, ben ritrovati nella seconda parte del nostro programma. Con me oggi c'è la signora Eliana Soprani, che la conoscerete meglio quando vi dirò anche il nome Bergamini. È dell'ottica Bergamini, il famoso ottico ormai conosciuto storicamente a Saronno. Viene perché c'è un evento molto particolare e molto, diciamo, all'avanguardia. E ci spiegherà lei quando c'è, dove e di che cosa si tratta.
3: Allora, buongiorno a tutti, io sono onorata e emozionata di parlare di fronte a voi. Io sono Eliana Soprani, otticottometrista, vengo da una famiglia, diciamo, di generazioni in generazioni di ottici, e da qualche anno, da diversi anni in realtà, sono specializzata in un master, diciamo, legato a una categoria di persone classificati vista fragile e ipovedenti. Questo incontro, che ci sarà importante secondo il mio punto di vista per la comunità, sarà il giorno lunedì 21 settembre ore 21, quindi è facile ricordarsi, il 21 ore 21, all'auditorium di Gerenzano, via Alessandro Manzoni 6. Qui non ci sarò ovviamente solo io, ma sarà in collaborazione con il comune di Gerenzano e Cislago, e ci sarà anche il Villaggio Amico, ovviamente, come supporto a tutta questo evento. Perché è interessante? Il titolo è Uno sguardo al futuro, perché parleremo appunto di persone che hanno problemi nella visione, soprattutto riguardante gli anziani. Ricordiamo che settembre è il mese dell'Alzheimer, quindi c'è una maggior sensibilizzazione da parte tutti di dottori, enti e quant'altro, quindi ecco perché Villaggio Amico ha sentito molto di fare questa serata, perché appunto spesso, ahimè, non si parla della visione nell'ambito senile. Siamo una popolazione di giovani anziani, cioè l'età media è sensibilmente cambiata, quindi ancora di più abbiamo persone che hanno di questi problemi, e spesso sono un po' abbandonati a se stessi, non poi nella diagnosi, perché vorrei ricordare che sono un ottometrista, non sono un oculista, quindi lungi da me fare diagnosi, però purtroppo viene a mancare, diciamo, l'anello di comunicazione per dire: ok, ma io adesso sono in questa situazione, cosa posso fare? Quali sono le soluzioni, se ci sono, a questo minimo residuo che io ho attualmente? Perché ricordiamo che queste patologie, soprattutto le maculopatie, cioè quello che riguarda la parte della retina, creano ovviamente una degenerazione che è abbastanza poi continua, e determina poi una situazione che, ahimè, diventa una propria e vera invalidità. Queste persone si chiamano ipovedenti, dalla parola si capisce ipo bassa, e hanno un residuo visivo sotto i 2 decimi e un campo visivo ridotto. Quando parleremo appunto di tutto a 360 gradi, perché ci sarà una dottoressa geriatrica, ci sarà un importante oculista neurooftalmologa che racconterà di quello che cosa succede a livello visivo, non solo sulla retina quando c'è la patologia, ma anche al passaggio del nervo ottico verso il cervello dell'immagine. Ricordo sempre una frase che mi disse il mio professore: ricordatevi che l'occhio è la finestra del cervello, quindi non è solo le triste lettere mie dell'ottotipo in bianco e nero, ma in realtà è tutto il mondo che ci circonda, il movimento, la profondità, i colori, cioè veramente stiamo parlando di un organo dei sensi, forse, se vogliamo, dei più importanti. Quindi il mio intervento parlerà di che cosa? Ovviamente non posso dare delle retine nuove, perché purtroppo questa, non sono Santa Lucia, non mi è permesso, però posso assicurarvi che il minimo residuo che ha la persona viene aumentato, viene cercato di rendere il più possibile importante per la persona, perché la persona poi alla fine cosa deve fare? Deve essere il più autonoma possibile, cioè dobbiamo cercare di portare una situazione tale per cui attraverso questi occhiali la persona possa riprendere la propria vita in mano, la propria autonomia.
2: Ecco, io adesso interrompo solo un secondo, perché abbiamo visto col regista gli occhiali che Eliana Soprani ha portato, cioè sembra quasi un miracolo, perché sono occhiali leggermente più bombati, insomma, se io non voglio dire stupidaggini, che però riescono a dare quell'autonomia alle persone ipovedenti o vista fragile, diciamo, che dopo ci spiegherai bene la differenza, riescono a dare quella possibilità di essere un minimo autonomi e di avere la libertà di poter fare ancora delle cose anche piacevoli. Dicevamo anche, sì, non so, una settimana in mistica, insomma, tante cose che magari senza questo supporto non vedrebbero così la possibilità di fare.
3: Sì, esatto, hai proprio detto giusto, cioè questi occhiali io li definisco sempre occhiali speciali per persone speciali, perché si lavora proprio nel potenziarli, e come? Attraverso delle percentuali di ingrandimento, cioè dall'esame refrattivo tradizionale, che sì, a volte non è scontato purtroppo, ma non viene anche tralasciato quando ci sono queste patologie, si parte poi proprio nella seduta di ipovisione, dove attraverso delle lenti, comunque parliamo sempre di lenti oftalmiche, praticamente ingrandisco l'immagine il più possibile, e soprattutto attraverso delle lenti prismatiche, fate presente come se fosse una fetta di formaggio o il prisma dei Pink Floyd, cioè c'è una base, c'è, sì, un apice, a seconda di come oriento io queste lenti, ovviamente sposto l'immagine per creare, sì, la miglior visione. Questi occhiali, oltre ad essere speciali come ho appena accennato, sono occhiali che vengono anche definiti dei rieducatori, perché attraverso questi mezzi la persona viene rieducare a fare cose che non facevano più, ovviamente da cose molto principali a anche delle cose più futili, del tipo non mangiare cose scadute, quindi riuscire di nuovo a guardare la scadenza di un latte o piuttosto di una ricetta che volevano fare.
2: Questo ma anche, fondamentale anche,
3: esattamente, perché poi cose anche più impegnative del tipo non sbagliare a prendere un farmaco, prendere la pillola che ahimè è molto piccola, fare una firma dignitosa, dare la possibilità di non aprire il portafoglio per pagare e prendere il resto senza l'aiuto di qualcuno che magari ahimè purtroppo non è onesto come il panettiere di sotto casa, e quindi rientrano veramente tantissime cose che quando faccio la seduta di ipovisione spesso dico a chi accompagna poi queste persone il caregiver, dico portatemi il loro sogno nel cassetto. Sembra una cosa un po' strana, ma in realtà vi posso assicurare che in studio mi è arrivato di ogni, perché le persone, sì, sotto mia, diciamo, sollecitazione veramente hanno portato le cose più divertenti che magari in studio effettivamente io non avevo, ma che ci tenevano molto a riprovare, a fare e a vedere. Ricordo un signore nelle varie mie, diciamo, nei miei amici ipovedenti mi portò gli ami da pesca per la pesca alla mosca, e io rimasi sorpresa perché con grande maestria mi aprì questo astuccio, sì, che sembrava l'astuccio delle matite colorate, e c'erano all'interno questi ami con dei ciuffetti fatti con il pelo, il piumaggio di un gallo, e lui diceva che aveva questa appunto abilità nel fare attraverso delle lentoni queste ami, ma il problema su grosso era poi andare sul letto del fiume, sì, con i suoi amici e poi
2: utilizzarli.
3: Quindi lui il suo sogno del cassetto me l'aveva sensibilmente portato, e poi altre mille cose, dai microchip di strutture elettroniche, insomma veramente mi è arrivato di ogni. È molto emozionante, io vi parlo e sono felicissima di parlare alla radio, perché purtroppo veramente chi viene da me è fortunato, o figure come la mia, fortunatamente in Italia non siamo in tanti, ma ci siamo sul territorio, perché spesso veramente non arrivano da me, spesso la parola dica non vada dall'ottico, per lei non c'è più niente da fare, e questa per me è veramente una stretta al cuore.
2: Come adesso stiamo dando una grande speranza.
3: Sì, invitatemi quando volete,
2: perché
3: che io
2: sono parecchie le persone
3: sì, tantissime,
2: che magari hanno
3: tantissime.
2: Questo problema.
3: Anche perché parliamo di occhiali che non hanno un'invisività, quindi non parliamo di punture intravitreali, non parliamo di cure particolari, parliamo proprio di una situazione dove dice ok, io ipovedente ho toccato il fondo, cosa posso fare per risalire un pochettino di più questa situazione?
2: Certo, questo è molto importante. Volevo, se abbiamo tempo, chiediamo al nostro regista, ecco, una domanda un po' tecnica, però mi interessa. La differenza tra ipovisione e vista fragile?
3: Una giustissima domanda mi hai fatto. Allora, l'ipovisione è, io la chiamo, la classifico, l'anticamera, vista fragile, l'anticamera dell'ipovisione. Perché questo? Perché prima di arrivare a essere ipovedenti, la persona inizia a perdere qualcosa nella propria vista, ed è una perdita appunto dettata da una patologia. Spesso però queste persone sono ancora persone relativamente giovani, persone ancora che lavorano, quindi prendono la macchina, hanno anche magari a carico una famiglia, quindi sono figli grandi, nipoti eccetera. Il problema è che hanno appunto un'acutezza visiva che è già della metà di quello che dovrebbero vedere, e quindi queste persone ancora di più, forse non essendo classificate, ancora di più non sanno cosa fare. A volte pensano che gli occhiali che gli sono stati fatti normali siano occhiali sbagliati, o io li chiamo dei mancati adattamenti di occhiali progressivi. In realtà c'è una ragione di fondo completamente diversa, quindi è importantissimo anche prendersi a carico queste persone nel momento in cui comunque c'è una diagnosi da parte degli oculisti, perché anche su questi già ci si può lavorare. Ricordiamo che queste persone iniziano ad avere una forte fotofobia, cioè un grosso fastidio alla luce, quindi si possono magari utilizzare, si chiamano tagli di luce nanometrici speciali medicali, che hanno colorazioni sul giallo ocra o altre colorazioni speciali, tali per cui aiutano tantissimo di più la protezione alla luce, perché proprio sono dedicati già a una sfera di tagli di luce con dei blocchi particolari. Come dicevo, quindi la vista fragile ahimè porta all'ipovisione, che diciamo nella situazione ovviamente più grave questa, però almeno è stata classificata anche a livello di legge, perché l'ipovedente, cioè per essere ipovedente deve avere un viso, cioè un'acutezza visiva sotto i 2 decimi una volta corretto, e un campo visivo molto ridotto. Queste persone hanno poi, una volta classificate, ricevono proprio l'invalidità per questa, ovviamente per queste patologie, e un supporto di vario genere che diciamo dà la possibilità a loro effettivamente di rimanere attivi comunque anche loro nel sociale.
2: Bene, ecco una domanda che mi è venuta adesso. Una persona che fa la cataratta potrebbe anche essere ipovedente o avere, cioè non c'entra molto, oppure potrebbe usare dopo anche questo tipo di occhiali?
3: Assolutamente sì. Allora, la cataratta ovviamente è qualcosa che è legato spesso alla senilità, ma non solo, ma soprattutto quando appunto all'età, diciamo, io dico sempre, non si hanno più i cristallini di un neonato, ok? Quindi ovviamente viene fatta la cataratta e purtroppo a me, quando è da fare ovviamente sarà l'oculista a dirlo, purtroppo però diciamo fa ancora notare di più se c'è un problema poi sul fondo della retina che non funziona bene. Spesso chi viene da me appunto nell'anamnesi mi dicono che qualche anno prima avevano fatto la catarata e poi l'oculista o comunque hanno scoperto di avere una maculopatia. E quindi ancora di più su queste persone bisogna portare attenzione, perché avendo comunque una protesi artificiale all'interno dell'occhio che gli fa vedere ancora molto meglio sotto l'aspetto del passaggio della luce, non è più una luce non
2: bella chiara,
3: non nitida, non in HD, ma ritornando a rivedere in HD, peccato che però sulla retina, io non vorrei andare troppo sul tecnico, ma sulla retina ci sono questi fotorecettori retinici che si chiamano coni e bastoncelli che trasformano la luce, switchano la luce dall'impulso di luce in impulso elettrico che è al cervello, e quindi va ancora di più a mettere a nudo una situazione che magari era ancora in fase iniziale.
2: Benissimo, direi Angelo, se abbiamo tempo ripetiamo un po' quando ci sarà, perché è molto interessante questo discorso, innanzitutto perché dà veramente tanta speranza e fiducia alle persone che ascoltandoci hanno questo problema e magari avevano perso tutto il loro entusiasmo di poter. E in secondo luogo sono degli occhiali, lo ripetiamo, che possono aiutare con la loro forma, mi sembra conica, non so come dire, adesso io non voglio rubare il linguaggio prima di sbagliare, comunque che hanno questo spessore graduato.
3: Sì, no? Occhiali veramente, sì, hanno delle costruzioni geometriche di aiuto in questo senso, certo, perché poi mi ero dimenticata di dare un accenno, parlerò anche di intelligenza artificiale, perché ultimamente, esatto, è importante, questi ausili poi non sempre ma in combo vengono anche prescritte o inserite all'interno di occhiali dove hanno delle telecamere, dove diciamo l'intelligenza artificiale aiuta di più, si chiamano meta e aiutano di più a la persona ipovedente a vedere ancora meglio utilizzando appunto la cosiddetta elettronica.
2: Benissimo, comunque Eliana, ci puoi dire bene, ripetiamo quando ci sarà questa conferenza, questo incontro molto importante e dove?
3: Allora sarà il 21 di settembre, appunto legata alla giornata mondiale dell'Alzheimer, il titolo è Uno sguardo al futuro, la vista come alleata contro la demenza e l'isolamento. Lunedì 21 settembre ore 21, Auditorium di Gerenzano, via Alessandro Manzoni 6, ingresso libero. Ricordate, 21 ore 21,
2: ore 21. Facile. A Gerenzano all'auditorium.
3: Esattamente.
2: Ecco, e ripeto la frase del tuo professore, ricordiamoci che l'occhio è una finestra del cervello.
3: Esattamente.
2: Quindi curando l'occhio abbiamo l'attività cerebrale anche che funziona meglio.
3: Assolutamente sì.
2: Grazie.
3: Grazie ancora a
2: e
3: voi.
2: E mi raccomando, lunedì 21 alle ore 21 auditorium di Gerenzano.
3: Vi aspetto tutti con il cuore in mano.
2: Benissimo, sarà interessante.
3: Grazie.
2: Grazie.

L'anduja ha una consistenza cremosa ed è particolarmente piccante. Viene preparata mescolando lardo, grasso e pancetta di maiale al peperoncino, per poi insaccare il tutto in un budello. Successivamente l'insaccato viene affumicato. Per quanto riguarda la sua origine, è ancora da accertare, ma probabilmente deriva da una specialità francese, anduille, introdotta nel periodo napoleonico 1806-1815. Altri ritengono che bisogna risalire agli spagnoli che hanno importato nel 1500 il peperoncino dall'America. L'anduja si può spalmare sul pane e serve per insaporire la pizza, le frittate e gli arancini. È Spilinga, piccola cittadina di 1500 abitanti vicino a Vivo Valencia, la capitale dell'anduja, perché qui ha avuto inizio e qui si produce l'insaccato, diventato uno dei simboli della Calabria nel mondo.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ciak e Sipario.
2: Cinema e teatro alla radio. Eccoci qua con l'appuntamento del giovedì di Ciak e Sipario, sono Aldo Guidi e oggi abbiamo un ospite più che gradito, che però non è la prima volta, devo dire, ormai siamo quasi degli abituati
3: veterani.
2: Avete forse riconosciuto dalla voce. Per quelle tre persone che non la conoscono, dirò che la professoressa Succi, oltre ad essere stata l'assessore alla cultura nella passata amministrazione di Saronno, è soprattutto una cinefila, un'appassionata di cinema, una critica cinematografica e tiene un corso. È già iniziato, Laura?
3: No, inizia a gennaio, sempre io mi prendo il tempo.
2: Brava, un corso, lo segniamo, ma si può ancora iscriversi?
3: Certo.
2: A Unitrea Saronno, quindi andate sul sito, che si intitola?
3: Ma non ha un titolo, capire il cinema. Un titolo particolare
2: nella locandina del
3: ogni anno cambia un po' il programma
2: dell'Unitre, capire il cinema, che è molto importante capire il cinema. E perché l'abbiamo invitata oggi? Perché la settimana scorsa, sabato scorso, si è chiusa la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, che è, come abbiamo scritto nei nostri social, il festival cinematografico più antico. Così ha detto Barbera in conferenza stampa. E cosa volevo dire? Laura Succi è un'affezionata del Lido di Venezia. Cioè, quanti anni è che frequenti?
3: Una quindicina d'anni.
2: Ogni anno sì. Il festival, cioè veramente ti dovrebbero dare un leone alla carriera.
3: Un leoncino.
2: Alla carriera, eccetera, eccetera. Allora, prima di iniziare però a parlare dei film che hai visto, che sono stati tantissimi, perché è un'orgia di
3: sì,
2: cinema,
3: veramente
2: non so come tu possa fare, ecco.
3: Nemmeno io.
2: Però mi piacerebbe anche che ci dai magari qualche emozione, perché secondo me il Festival di Venezia è diverso da tutti gli altri, cioè c'è questa atmosfera che si percepisce, forse anche la location che
3: bravo,
2: è particolare.
3: Bravo, stavo per dire, intanto buongiorno a tutti, il avere il mare da una parte e la laguna dall'altra a pochi metri, se vogliamo, di distanza non è cosa da poco. Due paesaggi completamente diversi, stupendi tutti e due, e quindi uno generalmente, gli accreditati almeno, la mattina alle 7 esce, generalmente in bicicletta o a piedi, perché lì qualcuno arriva da Venezia col traghetto, certo. Ma quelli che risiedono al Lido, e trova già la mostra delle persone che fanno colazione, trova gli addetti che puliscono e trova i ragazzi con l'ombrello, la coperta termica, il tappetino da mettere per terra che
2: fanno la
3: che sostano sotto il muretto del red carpet per aspettare l'attore, il regista, insomma la troupe di turno dei film che vengono presentati quel giorno. C'è sempre in sala grande la proiezione con chi viene, insomma generalmente la troupe al completo, qualche volta quando vengono da lontano.
2: E però queste persone poi si mischiano con la gente della...
3: Sì, no, sono, si danno il cambio.
2: No, dico gli attori, le cose, ti capita di...
3: capita di vederli di per la
2: cioè
3: strada.
2: Cioè io quando ero lì mi ho incocciato quel Servillo e la Serena Rossi che uscivano da...
3: Forse l'Excelsior è lì a due passi,
2: certo.
3: Ed è aperto, per cui è un grande hotel, però tutti gli accreditati possono entrare, assistere alle conferenze stampa. Lì non sono conferenze stampa, si fanno al Palazzo del Cinema, ma gli incontri, le riunioni, e quindi è facile anche vedere gli attori. Ci sono poi quelli un po' più che se la tirano un pochettino di più, e quelli che amano invece anche mischiarsi un pochettino, concedersi, diciamo così. Poi c'è il parapetto che dà

0: sul canale che arriva da Venezia, e lì arrivano i motoscafi con
1: i divi,
0: allora tutti appollaiati sul parapetto del
1: Eccelsior.
0: Sì,
1: bene, allora cominciamo subito dal film vincitore.
0: È grande film.
1: Ok.
0: Allora, in genere c'è tra gli accreditati, tra chi frequenta proprio tutte le giornate del cinema, c'è un grandissimo scambio sia su Facebook che sui canali, che anche c'è un muro, dovete sapere, dove ognuno appiccica un foglio, chi vuole, è un muro molto grande, e alla fine si passa via, si sta lì a leggere insulti, sì, complimenti, sì, battute, cioè è divertente. E spesso i film che piacciono di più al pubblico, diciamo così, a questo pubblico un po' di specialisti, se vogliamo, difficilmente sono quelli che vincono. Quest'anno no, quest'anno ha vinto un film che tutti quanti eravamo divisi tra questo,
1: tra Woman Unknown e Possible Love.
0: Possible Love è più la critica.
1: Ah, ok.
0: Wild Horse 9,
1: okay,
0: quello con John Malkovich, che sì, è un film strepitoso, però questo è più, come dire, più importante come tema, come
1: vuoi dare
0: presa
1: emotiva. Due parole sul tema del film, senza fare spoiler, che però so che farei di tutto per portarlo in Cineforum.
0: Assolutamente, sarò. Il film che vince a Venezia entra nel Cineforum di diritto.
1: Di diritto.
0: Ecco, c'è stata una sola eccezione. Ma
1: non parliamo.
0: è la storia di una donna, in sostanza, che nella Danimarca del dopoguerra, quando, come è successo anche in Italia, si fanno i conti di chi era sottomesso nei confronti di chi sottometteva, certo, e quindi in questo caso dei collaborazionisti c'è questa ricerca spasmodica. Anche qui rapavano le donne, la mia mamma me lo raccontava, tagliavano i capelli alle donne lì.
1: Collaborazioniste.
0: Sì, chi ha avuto magari una storia, un'amicizia, certo, anche perché qualche volta può succedere che...
1: Sì, sì.
0: E vabbè, e quindi la storia di questa donna che è cameriera ma sta per sposare il padrone di casa e rischia di essere coinvolta in una vicenda, non dico di più, perché
1: no.
0: Ma quello che colpisce di questo film e che ti cattura e che veramente diventa un elemento di significato è la collocazione spaziale, questa casa dove i passi si sentono in continuazione, lei va avanti e indietro, mette a posto, si sistema, tutto ordinato, tutto pulito, tutto schematico, ogni cosa al suo posto, le cameriere che ripropongono gli stessi gesti giorno dopo giorno nello stesso modo, questo sveglia all'alba, è un'atmosfera che senza parole, senza bisogno di parole, comunica la chiusura di quell'ambiente, quindi della alta borghesia che comunque aveva collaborato in alcuni casi o comunque aveva fatto affari,
1: sì,
0: però non paga, mentre le donne purtroppo, il corpo delle donne che viene proprio vilipeso nel film.
1: Anche la protagonista è stata premiata.
0: Ha avuto la Coppa Volpi, ma cosa inconsueta, perché in genere nel regolamento sembra non sia previsto che la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile sia data all'attrice che è anche
1: certo,
0: del film, cioè, che è anche vincitore del Leone, in questo caso è meritata anche questa.
1: Ho visto la conferenza stampa dopo con la presidente di giuria, che adesso mi verrà in mente il nome,
0: Gyllenhaal. Cioè, io dico sempre Gyllenhaal.
1: Sì, infatti anch'io ho scoperto
0: Maggie,
1: che
0: Gyllenhaal.
1: Che appunto ha detto non l'abbiamo premiata perché era cioè questo film non è stato premiato perché era un film con una forte protagonista femminile, cioè c'è stato
0: premiato perché è brava,
1: perché è brava e perché
0: allora,
1: il film è vale.
0: Sì, posso sì, rinforzare quello che stai dicendo. Mi ha dato molto fastidio.
1: Cioè, scusa, lei lo diceva perché
0: sì,
1: essendo io presidente di giuria donna ho premiato un film.
0: Esatto.
1: No, non è.
0: Mi ha dato molto fastidio qualche commento che ha visto il premio da lei era l'unica donna in concorso, la regista di questo film, l'unica donna in concorso. Ecco, ancora una volta si deve sottolineare o comunque supporre che il premio è stato dato perché era una donna, ecco. Perché era l'unica donna. Non può essere che fosse la più brava.
1: La più brava, certo.
0: Nonostante donna, non lo so.
1: Giusto.
0: Non, anche se c'erano altri bellissimi film.
1: Allora, vogliamo parlare degli italiani?
0: Oh, sì, io mi ero fatto un'idea un po' di temi. Dai. Però ecco, diciamo che i film italiani no, sono abbastanza coerenti con una suddivisione di questo tipo, nel senso che diversi film italiani trattano del tema delle scelte di vita, dei giovani, problematiche educative anche, sono più di uno e sono tutti belli,
1: sì.
0: Qualcuno magari
1: meno bello.
0: Meno bello, meno riuscito, con delle ottime intenzioni.
1: Adesso però mi devi fare un titolo.
0: Nessun dolore.
1: Nessun dolore, quello di
0: Gianni Amelio. Nessun dolore è stato veramente per me una delusione.
1: Perché tu,
0: non è un brutto film,
1: perché tu dicevi Gianni Amelio, ma
0: Gianni
1: aspetta,
0: Amelio,
1: è quello. Ma invece il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, che se non sbaglio è quello con la come si chiama l'attrice?
0: Aiutami,
1: la Scalera.
0: Perché, sì, Scalera, bravo.
1: Che pare che lei abbia fatto un'interpretazione.
0: Sì, allora, molto molto sopra le righe,
1: madre,
0: però tiranna. Bravissima, sì. È un film che mette insieme una parte assolutamente divertente con delle battute e una parte anche molto invece drammatica, dolorosa, quando emergono poi le tensioni che inizialmente creano delle situazioni un po' così, insomma, proprio comiche quasi, e poi invece escono i drammi, i conflitti che
1: familiare.
0: Stanno alla base di questi comportamenti. Lei è eccezionale, veramente, sì. Sopra le righe, perché il personaggio è sopra le righe.
1: Certo.
0: Personaggio che vuole vivere fino in fondo e poi vabbè, niente.
1: Non svegliamo tutto perché dopo non andiamo a vederlo. Però c'era anche un altro film italiano che è stato classificato come horror, che è quello di Paolo Strippo.
0: La straniera.
1: L'estranea.
0: L'estranea.
1: Ti è piaciuto? No, al di là del piacere o non piacere,
0: ecco,
1: è valido.
0: Io, come spettatore, diciamo che io non amo questo tipo di film, per cui ho apprezzato il film. Non è uno di quelli che sceglierei fra 10 se dovessi andare quella sera al cinema. La Bruni Tedeschi, che inizialmente è fantastica,
1: non si può dire,
0: perché fa questo personaggio ultraterreno, proprio. E è una storia di come il materno, nella nostra cultura, nella nostra civiltà, nella nostra cultura, rischia di essere talmente preponderante da interferire con la vita, con le vicende della vita e condurle anche verso dei drammi che si potrebbero evitare. Il tema di scelte, ovviamente, essendo quasi un horror, diciamo, c'è dell'incredibile,
1: certo.
0: Però questo fa parte del patto con lo spettatore, certo. È un bel film, ben fatto secondo me, sì.
1: E non possiamo non parlare del film di Moretti, dopo quanti? 30 e passa anni?
0: Tanti. Non si sa, lui ha detto no, ma non è vero che ce l'avevo con Venezia, non lo so, insomma, fatto sta che da tanto tempo non era in concorso.
1: Che impressione ti ha fatto?
0: Un bel film. Però ecco, non il solito Moretti, lui ha abbandonato un po'
1: la sua cifra stilistica,
0: sì. Non c'è critica sociale, non c'è presa di posizione nei confronti di quello che stiamo vivendo,
1: dell'età, cioè. Dice che è un fatto, la senilità incide, anche
0: chi lo sa, ci si ripiega un po', che poi legittimo e importante
1: sentimenti.
0: Anche sì, leggere i sentimenti e raccontarli al giorno d'oggi,
1: certo.
0: Credo che sia, può essere un'azione politica anche questa, no?
1: Certo.
0: Sì. Positiva, certo.
1: Iniettare un po' di positività.
0: Interpreti eccezionali.
1: Ecco, parlami di
0: Garrel, è fantastico, non si riesce a staccargli gli occhi di dosso, e anche lei è brava, era presente in due film,
1: sì.
0: del concorso, sì. questo sentimento che va, cioè che rimane, perdura, si incontrano, poi si perdono di vista, poi si rincontrano, quasi fosse un destino che li rimette insieme. Ci sono delle zampate, come ti dicevo,
1: morettiane,
0: ma...
1: Bene. Senti, la cronaca registra anche un'altra cosa con la bandiera italiana, che è stato un film lunghissimo, che è questo documentario, citiamolo, quello di Luca Guadagnino su Bertolucci e Je de Vivre.
0: L'ho dovuto scegliere.
1: Che durava.
0: Non l'ho visto. Avrei
1: non
0: perso
1: so se
0: tre
1: 4 ore, 5
0: sì,
1: ore.
0: Sì, tanto. Purtroppo non l'ho visto.
1: Tutti quanti hanno detto sì, ma godibilissimo. Sì, forse perché sono,
0: no,
1: ci sono andati. E...
0: Ci credo benissimo. C'è un altro film invece, italiano.
1: Qual era?
0: Aspetta, che adesso poi i titoli. La città dei vivi.
1: Ah, la città dei vivi,
0: città
1: sì,
0: dei
1: dal
0: vivi.
1: Romanzo
0: sì.
1: di cosa?
0: La città
1: sì.
0: dei vivi è bello, è un bel film,
1: sì,
0: molto triste.
1: Molto triste, anche lì ci sono state delle polemiche perché c'è stato questo discorso dei due sceneggiatori che hanno tolto la firma al film perché il film praticamente è stato cambiato secondo loro senza averli coinvolti più di tanto. Che è un peccato avere questo.
0: Credo che sia un film che vada visto sapendo di cosa si tratta, conoscendo la storia, perché altrimenti si fa fatica a capire il senso. E certo si fa fatica a capire il senso di questo finale, perché questo finale il senso non ce l'ha.
1: Certo.
0: È una vicenda assurda, allucinante.
1: Beh, lo era, sì.
0: È un fatto di cronaca, e quindi è vero. Cioè.
1: Sì, e poi mi intriga il fatto che il regista abbia scelto di parlare soltanto della vittima. Cioè, quindi non si espone, il film non espone la crudezza di questa storia
0: allucinante. Si vede qualche accenno visivo.
1: Accenno, ma più che altro
0: perché si deve concedere allo spettatore anche qualche. Però è proprio, credo lui abbia proprio voluto sottolineare la mancanza di senso di questa vita di un giovane che non trova il suo posto. Ed è specchio di tanti giovani che oggi sono in grandissima difficoltà nel fare delle scelte, nonostante una famiglia tutto sommato
1: normale,
0: questo Mastandrea bravissimo fa ultimamente delle parti sempre un po' un po' così, un po' sottotono.
1: Dicevi che ti eri fatta una tua scaletta di...
0: mi ero sforzata di individuare i temi fondamentali, no? Però non voglio, visto che stiamo facendo una piccola rassegna, prima di questo non dire due parole su un film che non rientra a pieno titolo in nessuna di queste scelte tematiche, però è uno dei film più belli, forse
1: che hai visto lì.
0: A pari merito con
1: Woman
0: Unknown,
1: sì.
0: Che non so con che titolo uscirà questa donna sconosciuta, non so cosa sceglieranno come titolo.
1: Mi sembra
0: titolo,
1: una
0: non
1: donna
0: visto,
1: sconosciuta.
0: Avrebbe senso. Che è Wild Horse 9.
1: Ok.
0: Questa grandissima interpretazione di John Malkovich, ma anche del suo collega, di cui non ricordo il nome, però che abbiamo visto in Tre manifesti a Ebbing, in diversi film.
1: Sì.
0: C'è una sceneggiatura che è perfetta. Sai cosa vuol dire? Gli intrecci, gli intrighi, i segni che vengono disseminati, che poi vengono ripresi e ci viene dato ragione di qualsiasi piccolo spunto che era stato messo lì nel film. Alla fine uno dice questo
1: da
0: è un meccanismo,
1: a bocca aperta.
0: Sì. E quando finisce, la sensazione che ho condiviso anche con tanti altri, uno spera che ricominci perché il succedersi delle situazioni, delle battute, di questi intrecci è talmente ricco, è talmente intelligente, è talmente sagace, che tu speri di risentirle tutte perché magari qualcuna ti è sfuggita. È qualcosa di Malkovich, è grandissimo, perché riesce a fare lo stupido, a farti ridere, a farti sentire la sua angoscia perché sta per morire, questo si sa nella trama del film scritto, quindi non spoilerò nulla, con una delicatezza, con una capacità proprio di restituire con pochissimi cenni di interpretazione questa gamma di sentimenti che è fantastica, veramente.
1: E per la cronaca lui ha preso la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile,
0: sì,
1: giustamente.
0: Meritatissima, sicuramente.
1: Ho visto lì la premiazione, no?
0: Sì.
1: Ha partecipato via...
0: Un po' criticato per questo collare elisabettiano quasi, che ha sfoggiato.
1: Però... Ha avuto, sì, sulla red carpet, beh, quello lì ha avuto un sacco di like,
0: sì,
1: però...
0: Sì. Like anche no.
1: Anche cioè, no, anche... sì, però ha colpito. Che non è da lui, perché lui di solito è un pochino più riservato,
0: sì. Però si è presentato poi con un completo giallo limone i giorni dopo che era andato a presentare il suo film, quindi probabilmente in questa fase, piace
1: benissimo.
0: Piace essere visibile.
1: Che altre cose possiamo
0: ecco, un tema forte è stato quello della comunicazione dei media,
1: Inc,
0: molto bello. Molto
1: bene.
0: Bello.
1: Danny Boyle
0: sempre... che ha fatto le sue, ma le ha fatte bene, non ha esagerato, però ha restituito una regia originale, insomma, molto intrigante e molto giocata molto bene sul contenuto. Uh-huh. E quindi un film che funziona benissimo. Ma poi anche, vogliamo dire, La ragazza con la Leica.
1: Ok.
0: Che, anche lì il potere
1: italiano.
0: Il potere della fotografia, Alina Marazzi, che ha sempre fatto documentari, ha sempre la sua passione per la fotografia è nota, nasce tutto da lì. Questa donna è una fotografa,
1: sì, che era la compagna di Robert Capa.
0: Esatto, e di lei non si sapeva niente sebbene
1: perché...
0: avesse fatto. Poi sono state ritrovate queste fotografie, queste stupende per caso. E lei racconta la sua storia. Praticamente questa donna si sacrifica per documentare quello che succede, cioè non riesce a non mettersi in gioco per testimoniare quello che succedeva durante la guerra di Spagna, il franchismo e tutto quello che è successo in quel periodo. Un film un po', se vogliamo, adesso non vorrei essere presuntuosa, se potessi rimontarlo toglierei in 10 minuti, un quarto d'ora all'inizio, perché entra molto lentamente nella vicenda, anche perché deve descrivere l'ambiente eccetera, però forse lo spettatore chiede un ritmo un pochettino più poi funziona.
1: Sono cambiati anche i nostri la fruizione ormai ci frega,
0: ormai siamo abituati alla velocità,
1: è colpa dello streaming perché quando tu sei seduto in una sala buia magari ti accontenti anche di un inizio un pochino meno veloce,
0: però quando scrolli dopo i 2 secondi vai. Dici ma questo qui purtroppo. E poi c'è Prime Time, quello con mamma io per i nomi, Pattinson,
1: di Lance Oppenheimer,
0: Pattinson. Una scelta di fotografia un po' faticosa da seguire, molto
1: di montaggio, tu dici,
0: proprio di fotografia, scelta di fotografia. Il tema non è sviluppato benissimo, secondo me.
1: Capisce.
0: È un tema importante, però, perché anche qui
1: era questo famoso programma
0: in cui venivano svergognati
1: i pedofili, eccetera.
0: Tema importante, avrebbe meritato un approccio un pochettino
1: più. È una storia
0: sì,
1: vera, no?
0: Vera. Il programma è durato poi credo pochi anni. Pochi, sì, 4-5 anni.
1: Senti, io tra l'altro sto guardando ancora, sono fissato con gli italiani perché a me mi sembra di fare un po' la Croce Rossa, ma c'è anche The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, tratto da questa sceneggiatura inedita di Bertolucci. Però qui vedo che gli danno 3 stelline su 5, vabbè.
0: Allora, 3 stelline non si negano a nessuno.
1: Infatti.
0: Qualcuno l'ha adorato.
1: Sì,
0: Tanti invece l'hanno trovato un po' insopportabile. Forse la distanza di questa storia, dei personaggi, del modo di raccontare dalla nostra vita, da quello che stiamo vivendo, dal modo in cui lo stiamo vivendo, quindi... di essere ricatapultati in una situazione, questi nulla facenti,
1: no.
0: che si fa.
1: Ho come il sospetto, Laura, che forse non lo vedremo al Cineforum.
0: Non lo so, se ci fosse richiesta, io poi seguo sempre il poi cerco di seguire, i di gusti, interpretare, sì, di anticipare i gusti degli, sì, spettatori. Se fosse per me, ne sceglierei altri, ecco.
1: Senti, è stato premiato, ho visto che è stato premiato, non mi ricordo più per che cosa, Dau,
0: allora anche lì confesso, ne ho visto metà.
1: Perché sei uscita perché schifata?
0: No, io l'avrei visto tutto molto volentieri, durava 3 ore, ecco, e un quarto, perdevo altre cose, per cui volevo capire, per dopo un quarto d'ora di un film capisci come è girato, capisci le scelte, poi dopo ovviamente lo vedi per valutarlo. È un film molto interessante.
1: Vale quello che ha premiato,
0: vale,
1: i premi che ha ricevuto.
0: Vale sicuramente i premi, anche se qualcuno ha sottolineato delle discrepanze tra quello che viene raccontato e la storia.
1: Vera.
0: E la realtà, compreso anche il look di questo protagonista, Dao, appunto, un fisico degli anni 30, insomma, l'Unione Sovietica, che, cioè, gira con una giacca rossa, capelli tutti. Però pare fosse proprio così. È un film originalissimo. 20 anni di girato, ricostruzione di una città quasi dal nulla, queste scene che ti rimangono impresse. Una montagna, ne dico una montagna di cavoli. Una montagna di cavoli.
1: Perché loro mangiano
0: queste persone che non avevano nient'altro da mangiare.
1: Certo.
0: Questi,
1: sì,
0: che li puliscono, li mettono tutti in cima uno dopo l'altro. La gente. E il rapporto tra politica e scienza.
1: Certo.
0: Perché loro, il gruppo suo, veniva costretto a utilizzare le loro ricerche della fisica, loro erano ricercatori puri, quindi dice, io cosa c'entro? E no, mi devi fare il radar,
1: certo.
0: Cioè, devi mettere la tua scienza
1: al
0: servizio
1: politica,
0: della guerra, della
1: guerra,
0: politica,
1: eccetera.
0: Sì.
1: Senti, il tempo ahimè scorre, però volevo magari spendere una parola su quest'altro film che mi ha intrigato, Un buon petit soldat di Stéphane Brisé.
0: Molto bello anche
1: con l'Alba
0: molto bello. Alba Rohrwacher è in questo film bravissima, ecco, veramente, sempre, ma qui particolarmente.
1: Che non ha avuto nessun premio, giusto?
0: No, non mi sembra di no. Un film, Brisé fa queste cose, si occupa quasi sempre di lavoro, di temi legati al lavoro, ma lo fa in modo da non sovrapporsi, da non ripetersi, se non con il richiamo del tema. Quindi non, la sua regia è diversa di volta in volta, utilizza molto spesso bene lo spazio, gli ambienti, eccetera, ma lavora tantissimo sui personaggi ed è spietato, perché questo film è spietato, racconta la spietatezza della conduzione di un'azienda, di una grande multinazionale. È obbligatorio che sia così.
1: Però così.
0: Devono fare così,
1: così, sì,
0: proprio, e te la ritrovi, perché conoscendo, io ho un figlio che lavora, ma insomma, conoscendo persone nel mondo,
1: sì,
0: del,
1: sì,
0: lavoro, io, le relazioni sono
1: quelle,
0: per mia
1: quelle, esperienza personale delle multinazionali,
0: si passa sopra, si cammina sulle persone,
1: sì,
0: senza nessunissimo scrupolo,
1: certo,
0: anzi, cioè, premiando quasi chi non ha un briciolo di correttezza.
1: Sì, adesso entro nel personale. E la cosa che succede è che magari la persona che fino al giorno prima era all'apice, poi il giorno dopo improvvisamente non è più.
0: Basta un errore.
1: Un errore, non è più.
0: Basta
1: nessuno e vieni cancellato.
0: E come questa situazione vissuta nel mondo del lavoro influenza anche la vita personale. Un dato visivo che è importante prima di vedere il film: la sua relazione con il figlio si gioca esclusivamente attraverso telefono, computer, cioè lei lo vede, gli parla,
1: è molto realistico,
0: quasi, ed è molto, cerca, sì, di, sì, essere molto presente, molto, nella vita del figlio, anche se non,
1: sì, sì, immagino, però è un dato reale,
0: sì, c'è, sì, un unico incontro con l'ex marito vis-à-vis, molto toccante, ma purtroppo bellissimo film. Bene. Anche questo spero di farcelo vedere
1: perché non vediamolo. Quando è che inizia il Cinefono?
0: L'ultimo martedì di ottobre. Con D'Abitude.
1: Ok, lo mettiamo in agenda. Io ringrazio Laura Succi per la sua disponibilità e averci trasferito un po' quello che è anche l'atmosfera.
0: Ci sarebbero state tante altre cose.
1: Beh, ma possiamo anche rifarla, possiamo dare una...
0: Film sulle donne, che non vedremo mai.
1: Bellissimo tema. Ci diamo appuntamento allora con Laura la prossima volta. Grazie a tutti.
0: Grazie a voi.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione di mezzogiorno, buonasera da Franco Rossi al microfono. Un drone russo ha colpito una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso. Lo denuncia il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino, denunciando ulteriormente che la Russia attacca sistematicamente i porti ucraini. Bisogna anche aggiungere che la Russia ha attaccato con droni e missili la capitale, Kiev, facendo 18 feriti. Botte risposta a Trump, Unione Europea, sulla questione del Canada come membro associato appunto dell'Unione Europea. Trump minaccia dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa se l'iter verrà concluso. Bruxelles replica: la proposta del potenziamento della partnership non è contro qualcuno ma per la comune forza. Intanto in questi minuti il premier canadese Carney sta intervenendo al Parlamento europeo di Strasburgo. La protezione civile di Gaza diffonde un rapporto aggiornato in cui si afferma che 21 persone sono morte, altre 45 sono rimaste ferite in seguito al crollo dell'edificio Al-Saada a Gaza City. Intanto aerei israeliani hanno colpito durante la notte le città libanesi meridionali di Al-Mansouri e Maidel Zun e le valli adiacenti. Il governo ha abolito per il 2027 il bollo su auto fino a 80 kWh, vale a dire il 70% delle auto circolanti, e sulle moto, nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Le opposizioni valutano la decisione come una mossa elettorale e contestano la destinazione delle risorse economiche. Il decreto proroga anche il taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. La Commissione europea adotta l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano dichiara inammissibile l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di grazia presentata da Mario Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assalito il suo negozio. Il provvedimento è il secondo dopo quello di Torino ed è stato depositato questa mattina e in linea con la richiesta della Procura Generale. Unanime la solidarietà del mondo politico alla comunità ebraica di Milano dopo l'aggressione di ieri a un rabbino di 60 anni che è stato insultato, preso a calci, pugni e sputi da tre persone, sembra di origine araba, già individuati. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Varese cerca i turisti d'inverno. A Uboldo fallimento Ceriani. Ancora Saronno, Saronno scommette sulla sua storia. È ancora in città benedizione delle cartelle.
2: Bentrovati i microfoni di questo radiogiornale. Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
1: Dopo l'estate torrida di quest'anno e le prospettive di un futuro non certo più al fresco, destagionalizzare il turismo nelle altre stagioni per il Varesotto non è una possibilità, ma quasi un dovere. Se ne è parlato ieri alla Fiera di Varese, dove Confesercenti hanno organizzato l'incontro Camminare tutto l'anno, con alcuni operatori del settore turistico. Tra essi c'era chi lavora già e con successo in autunno, inverno e primavera, come le guide di Controvento Trekking, organizzano escursioni. Possiamo abbinare diverse attività, colazione, un pranzo, coinvolgendo enti come la Proloco, ristoranti, agriturismi, associazioni e tanti altri. A chi non ha mai provato potrebbe sembrare strano, ma anche in inverno, tutto sommato, camminare sulle prealpi è tutt'altro che spiacevole. Eppure, quando scendono le temperature, gli escursionisti svaniscono. Chiaramente, per promuovere un turismo destagionalizzato serve che i turisti provino delle strutture ricettive aperte. Può essere, affermato il presidente dell'associazione BV Varese, che qualche bed and breakfast chiuda in inverno per i costi di gestione e di riscaldamento. Ma se qualcuno non può ospitare dei turisti, informiamo subito i nostri altri 200 associati e una soluzione si trova sempre. Durante il dibattito si sono scoperte altre proposte turistiche che vanno oltre il classico turismo estivo, dalle selve castanili di Brinzio al cammino del Lago Maggiore e oltre alle proposte archeologiche di Elena Castiglioni e al lavoro di Samuele Corsalimi, di quel che non sai di Varese. A proposito del territorio, uno dei primi stand che i visitatori incontrano entrando nel padiglione della Fiera della Schiranna è quello della Prealpina, decorato dalle raffigurazioni di alcuni luoghi simboli del Varesotto. Così, tra stand, eventi, curiosità e la zona gastronomica, la Fiera di Varese entra nei suoi giorni conclusivi, con oggi, domani e domenica, a chiudere in bellezza la kermesse espositiva. Un invito che per il settore turistico può trasformarsi anche in una sfida, fare in modo che scegliere Varese non sia una decisione legata solo all'estate, ma un'abitudine in ogni stagione dell'anno.
2: Uboldo. Decretata la chiusura della procedura fallimentare dell'ex lumificio Ceriani. Lo scorso 9 settembre, dopo la trattativa con il curatore fallimentare, il Comune ha incassato solo 130.000 euro di IMU arretrati, rinunciando alla differenza di circa 400.000 euro. Tutto il comparto aziendale intanto è già stato venduto, ma non si sa ancora che cosa ne farà l'acquirente. In questi giorni si mette così la parola fine a un pezzo di storia imprenditoriale, non solo di Uboldo, ma dell'intero saronnese. Nel silenzio che da oltre 12 anni avvolgeva l'ex lumificio Ceriani, da quando aveva cessato l'attività, qualcosa si era mosso lo scorso 25 giugno, quando una delle più vaste aree dismesse del paese era passata di mano all'asta giudiziaria. Ad aggiudicarsi era stata la cava Fusi, che aveva acquisito l'ex stabilimento di via Enrico Fermi e le relative pertinenze. Con la cessione della cava Fusi la procedura è chiusa anche dal punto di vista tributario. Erano tanti i lavoratori del salumificio rimasti a casa dopo la chiusura, la metà dei quali residenti a Uboldo. Un colpo durissimo per l'occupazione locale, un epilogo dovuto al mancato piano di rilancio. Da allora la struttura industriale è rimasta un immobile deserto, A parte i danni provocati dai vandali e dai ladri che di tanto in tanto scavancavano i cancelli, intanto non è noto cosa voglia fare la cava Fusi, ubicata nelle vicinanze. Al momento non ci sono certezze.
1: Saronno, un murale in centro per riscoprire le valenze artistiche della città, assieme a importanti spettacoli che andranno in scena al Teatro Pasta e a proiezioni immersive. La ripartenza dopo la pausa estiva a Saronno è all'insegna della cultura e della socialità. L'ambizioso progetto è promosso nell'ambito della rete Varese Cultura 2030, che vede come capofila la provincia di Varese, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo, portato avanti insieme ai comuni di Busto, Gallarate e al Polo di Santa Caterina del Sasso. L'iniziativa, avviata dalla precedente amministrazione comunale, è stata presentata ieri mattina in un incontro in cui hanno partecipato, tra gli altri, la sindaca Pagani, l'assessore Proserpio, il direttore artistico del Teatro Giuditta Pasta e il presidente della fondazione che gestisce la cittadina, Marco Lucchetti. Il progetto Made in Saronno mira a sviluppare nuove sinergie che vanno dall'intensa stagione di prosa allestita al Pasta, all'innovativo progetto di street art e un percorso di proiezioni che saranno dedicate alla storia e alle tradizioni saronnese. L'opera di street art sarà realizzata da Andrea Mattoni su una delle pareti esterne di un condominio fra la Piazza L'Amalfa e Piazza De Gasperi. Sarà rappresentata una scena ispirata al dipinto seicentesco di Stefano Legnani, che si trova in biblioteca al centro culturale di Casa Morandi in Viale Santuario. Il murale sarà realizzato alla fine di settembre fino ai primi di ottobre. Le proiezioni riguardanti il patrimonio storico artistico saronnese saranno invece proposte a dicembre. Essere parte di Varese Cultura 2030 significa sia guardare oltre i nostri confini, sia valorizzare Saronno, hanno sottolineato Pagani e Proserpio, che porta in questa rete la propria identità, sviluppando un nuovo dialogo fra patrimonio, teatro ed arti visive.
2: Saronno. Dalla benedizione delle cartelle dell'inizio anno scolastico a un intenso percorso in città dedicato alle stimmate di San Francesco, fino agli ultimi appuntamenti con la Madonna che scioglie i nodi. Sono diversi momenti di incontro per i fedeli organizzati in programma nella città del santuario. Nello scorso fine settimana, nelle parrocchie San Giuseppe, Regina Paci, San Giovanni Battista e la Sacra Famiglia, e infine in via Legnani alla festa dell'oratorio, si è tenuto al termine della celebrazione un momento semplice per tutti i bambini e i ragazzi, specialmente quelli che inizieranno per la prima volta un nuovo ciclo di studi. Un gesto di benedizione delle cartelle e dei quaderni e di affidamento per il nuovo anno scolastico, spiega il diacono Massimo. Non è un rito scaramantico, ma un invito a celebrare insieme come cristiani un momento di passaggio importante della vita, un rito da vivere insieme per aiutare i nostri figli e i nipoti a iniziare con fiducia questa nuova esperienza. Dopo le varie funzioni, la Madonna che scioglie i nodi è stata accolta in agosto da molti fedeli, sventolando simbolicamente i fazzoletti bianchi. La statua è stata poi posta sull'altare di Sant'Anna.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Milena Reina, Mara Biemonte con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: 333 80 16 200. Da
1: per
0: oggi
1: chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp.
0: 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
2: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Mara Biamonte e Milena Reina, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno, alla farmacia Forni a Saronno, è in corso Italia, risponde al numero di telefono 02 960 2243. Il cinema in programmazione in città sono il Silvio Pellico, che alle 21 proietterà il film I figli della scimmia, il cinema Prealpi, che sempre alle 21 proietterà il film Dov'è la festa.
4: Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno. Questa sera, per ricordare il dono delle stimmate di San Francesco, pellegrinaggio cittadino delle sei parrocchie verso la chiesa di San Francesco, con partenza alle ore 20 da diversi punti della città. Il cammino si concluderà in San Francesco alle ore 21 con la celebrazione della Santa Messa. In caso di maltempo ci si ritrova tutti direttamente nella chiesa di San Francesco alle ore 20:30.
3: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Da sabato 19 settembre la novena La Madonna dei Nodi. Alle ore 17:15 fazzolettata salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi e Santo Rosario. Alle ore 18 Santa Messa con supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi.
4: E sempre alla santuario, lunedì 28 settembre è la festa di nuovo della Madonna dei Nodi, alle ore 17:15 Santo Rosario e consacrazione a Maria, alle ore 18 Santa Messa e al termine nel chiostro il falò dei nodi.
3: Lomazzo, sabato 19 settembre alle ore 21, presso la chiesa di San Vito, conferenza d'arte Francesco II Giotto con Roberto Filippetti. L'ingresso è libero.
4: Il circolo culturale Il Tramvai, in collaborazione con le Poste Italiane e la Caccia a Saronno, organizza Tra storia e passione. L'inaugurazione sarà il 19 settembre alle ore 10:30. L'ingresso è libero negli orari di apertura dell'ufficio postale, che è in via Varese al 130.
3: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto. Fino al 20 settembre, festa dell'oratorio San Giuseppe al Matteotti e San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara. Dal 21 al 27 settembre, festa dell'oratorio Sacro Famiglia al Prealpi e alla Regina Pacis.
4: Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso Canoro Saranno Famosi. Nelle seguenti date, all'oratorio San Giovanni Battista, sabato 19 settembre alle ore 20:45, all'oratorio della Sacra Famiglia, venerdì 25 settembre, sempre alle 20:45, e all'oratorio della Regina Pacis, sabato 26 settembre, sempre alle 20:45. L'ingresso è libero.
3: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti Blu.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: La giornata di venerdì 18 settembre comincia alle 9.30 e 17.05 con ospite l'ingegner Beppe Gorla, attuatore del progetto Ex Isotta Fraschini. A che punto è il progetto? Seguirà alle 10.30 e 19.10 Smart Life con Gianni Branca, intervista il Metal Choc Antonio Morandi. Alle 11.05 e 19.40 Anna Spagnuolo approfondisce il tema delle vaccinazioni con Francesco Scarpa Pitta in pillole di prevenzione. La fascia della tarda mattinata e del tardo pomeriggio, che è circa 11.30, 18.25, offre Vangelo e Vita con Don Andrea Rabassini e Popoli a cura di J. Mazzucchelli.
2: Per finire alle ore 21.30 con l'intrattenimento musicale di Party Time insieme a Gianluca e Paolo. Inoltre seguiti su Spotify anche Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi, In Buone Mani. Parliamo di soldi e soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove, dirotto.

Siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno.

0: In blu 2000 news.
1: I russi colpiscono le navi che si dirigono verso i porti ucraini. Un drone ha colpito una nave della Tanzania, ha ucciso il comandante. Ancora attacchi su Kiev e Odessa. Stop al bollo auto fino a 80 kWh. Moto nel 2027. Le opposizioni contestano il provvedimento a danno delle regioni. Proroga del taglio delle accise dei carburanti. No ai social media per gli under 13. La Commissione europea adotta l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta ai social l'accesso agli under 13. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Come dicevamo nei titoli, la guerra in Ucraina si arricchisce di nuove modalità. Un drone russo ha colpito una nave civile tanzaniana diretto verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso. Intanto nuovi attacchi sulla capitale Kiev e sulla città di Odessa. Marco Burini.
2: L'incubo di Kiev non finisce mai. È stata nuovamente bombardata di notte, mentre la gente cerca di dormire o almeno riposare. Missili balistici e droni, decine di esplosioni, la solita pioggia infernale. Colpiti un palazzo, un distributore di benzina, una scuola. Ovviamente oggi niente lezioni. La lezione è che i civili non sono danni collaterali, ma obiettivi intenzionali degli uomini di Putin. Almeno 25 feriti per i raid che hanno colpito diversi centri abitati, tra cui Odessa. Questa maledetta guerra si combatte più nelle retrovie che al fronte, dove comunque continua la battaglia. Intanto Zelensky esulta per il pacchetto di sanzioni contro la Russia approvato dalla Camera del Congresso degli Stati Uniti, che dovrà essere firmato da Trump. Il provvedimento punta anche a colpire gli acquirenti di petrolio russo come India e Cina, ma gli uomini di Xi Jinping e Modi hanno già fatto sapere che continueranno a comprare da Putin. Marco Burini, Lina, allo studio.
1: Botte risposta tra Trump e l'Unione Europea sulla questione del Canada, membro associato dell'Unione. Trump minaccia dazi molto pesanti sui prodotti provenienti dall'Europa se l'iter verrà concluso. Se ne parla Fabio Bolzetta.
3: È alta marea in queste ore attorno alla Casa Bianca. A Bruxelles l'Unione Europea si avvicina al Canada, paese in frizione con gli USA. Lì il teso braccio di ferro, in Europa invece una standing ovation ha accolto all'Europarlamento il premier del Canada, Carney, abbracciando il secondo paese più esteso al mondo con l'ipotesi del Canada di associarsi all'Unione Europea. Una formula inedita, non esistendo una forma giuridica di paese associato nei trattati, l'avvicinamento potrebbe concretizzarsi con formule di cooperazione anche economica. Tutt'altro trattamento rispetto ai dazi che il presidente degli Stati Uniti Trump è tornato a minacciare per la nazione confinante, i cui 2/3 delle esportazioni sono tradizionalmente diretti verso gli USA. Per il leader della Casa Bianca un'altra pressione avversa anche dal fronte interno, con la Federal Reserve che ha deciso di alzare i tassi di interesse, il primo aumento dopo 3 anni e un altro entro fine 2026. Per la portavoce della White House una decisione infelice, mentre si attende la reazione di Trump alla marea contraria di queste ore. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Ed ora ci spostiamo sull'altro quadrante, quello del Golfo Persico. Le forze governative yemenite e gli Houthi continuano a combattere su diversi fronti, tra cui le strategiche montagne di Kabub, vicino a Bab el Mandeb. Antonio Soviero.
4: È guerra aperta tra i ribelli yemeniti Houthi e l'Arabia Saudita. Nelle ultime 24 ore i caccia di Riyadh hanno effettuato 40 raid sulle postazioni dei combattenti filo-iraniani e poco fa la notizia di pesanti scontri tra le forze governative e i cosiddetti partigiani di Dio sulle montagne nella provincia di Taiz, a ridosso dello stretto di Bab el Mandeb. Gli Houthi hanno attaccato con droni la base aerea saudita di Khamis Mushait e un impianto petrolifero nella città portuale di Yanbu sul Mar Rosso. E secondo funzionari americani sentiti dalla stampa statunitense, Bin Salman è a corto di missili intercettori, li ha chiesti agli USA e a Francia, Pakistan, Egitto e Regno Unito. Trump continua a rifiutarsi di attaccare gli Houthi. Martedì, a margine dell'assemblea ONU a New York, il tycoon incontrerà i leader del mondo arabo per disegnare la strategia del post-guerra con l'Iran. Ma è sicuro che la guerra sia finita? Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Medio Oriente, la protezione civile di Gaza, diffuso un rapporto aggiornato, 21 le persone morte, altre 45 ferite a causa del crollo dell'edificio Al-Saada a Gaza City. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Verrus pescavano ancora tra le macerie del palazzo crollato ieri a Gaza City, tragedia che in pochi minuti si è portata via 21 persone, di cui 12 bambini, 45 al momento i feriti. Vivevano in un edificio pericolante, uno dei 2000 a Gaza City, rifugio di altre centinaia di famiglie sfollate. A poco servono gli appelli al Board of Peace di Donald Trump perché almeno entrino mezzi pesanti per iniziare, se non a rimuovere le tonnellate di macerie, almeno a sistemare quei pochi edifici strutturalmente non a rischio crollo. Nessun ingresso di materiale dual use, con un eventuale utilizzo anche militare, finché Hamas controlla quel 45% di territorio ancora nelle sue mani. La Casa Bianca non è disposta a fare qualche passo avanti fino alle elezioni israeliane di fine ottobre. Nel frattempo l'amministrazione Trump ha negato per il secondo anno consecutivo il visto d'ingresso al presidente palestinese Abu Mazen per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York della prossima settimana. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, lì allo studio.
1: Il governo abolisce per il 2027, come sapete, il bollo su auto fino a 80 kWh, il 70% dei veicoli circolanti, e sulle moto, nel complesso 4,5 milioni di mezzi. Le opposizioni contestano questa scelta, ma sentiamo in diretta il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
6: Buongiorno Franco, sì, la mossa del cavaliere di Meloni, così possiamo dire, come da lei stesso ammesso in conferenza stampa, l'abolizione del bollo per il 2027 per auto di piccola cilindrata e moto ricorda il provvedimento di Berlusconi del 2008 con l'abolizione dell'ICI sulla prima casa, ma la stessa premier ribadisce che non si tratta di un provvedimento da campagna elettorale. Il colpo a sorpresa tuttavia scatena la reazione politica con la maggioranza difesa della premier, per le opposizioni invece si tratta di una chiara manovra preelettorale che metterebbe in difficoltà le regioni in quanto sarebbero beneficiarie dei proventi del bollo. Ci penserà il governo, rassicura Meloni, ma le opposizioni non si fidano, mentre le regioni stesse si dividono, favorevoli quelle a guida di centrodestra, contrarie quelle di centrosinistra. Monta anche sul taglio delle tasse una polemica tutta social tra l'ex presidente del Consiglio Renzi e Meloni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, viene nello studio.
1: La Commissione europea vota il Kids Act per rafforzare la vigilanza sui minori online. In Europa l'accesso ai social under 13 sarà vietato. Lucia Scione.
7: Sì al Kids Act, la proposta dell'Unione Europea per rafforzare la sorveglianza dei minori sempre più connessi. L'onere della prova è una delle novità, spetterà ai servizi online, ai creatori di app. Saranno loro a verificare l'età dei minori che si iscrivono e non viceversa. Ma cosa cambia per i giovanissimi? Innanzitutto, per aprire un account autonomo bisognerà aspettare 15 anni. Le piattaforme digitali saranno vietate ai minori di 13 anni. Fra i 13 e i 15 anni spetta ai genitori il controllo diretto sui figli. Ancora tra i 15 e i 18 anni gli adolescenti potranno aprire da sé a proprio nome degli account, purché sicuri e privi delle caratteristiche che creano dipendenza, tra cui lo scroll infinito e le raccomandazioni altamente personalizzate. Perché quello trascorso sugli schermi e sulle tastiere, ha ricordato ieri la presidente della Commissione europea, è tempo sottratto all'infanzia dei bambini e alla realtà dei rapporti umani. Lucia Scione, linea allo studio.
1: La cronaca: al Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di riferimento della pena legata alla richiesta di grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assalito il suo negozio. Il provvedimento è il secondo dopo quello di Torino ed è in linea con la richiesta della Procura Generale. Presentate questa mattina in Vaticano le iniziative per il 3 e 4 ottobre ad Assisi per celebrare San Francesco. In diretta per noi Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
8: Un omaggio corale dell'Italia e del mondo intero al santo forse più amato della cristianità si prepara ad Assisi sabato 3 e domenica 4 ottobre, festa di San Francesco, messa al mattino celebrata dal presidente CEI Cardinale Zuppi alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che poi leggerà un messaggio in diretta TV con gli ambasciatori del mondo invitati a partecipare, e con l'olio offerto dall'Umbria si rinnoverà il rito dell'accensione della lampada che arde sulla tomba del santo. La ricorrenza è solenne 8 secoli dalla morte di Francesco 1226, con un programma fitto di eventi e appuntamenti, inclusa la processione notturna dalla Porziuncola fino alla basilica che custodisce le spoglie di San Francesco. Ha vissuto e indicato a tutti, senza confini né esclusioni, la fraternità, dice di lui il cardinale Zuppi. Il suo esempio ci ricorda che la pace non è un'utopia. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Grazie Paolo, abbiamo concluso. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Lorenzo Sali in regia, buona giornata.

tutto sommato è sempre meglio esserci con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cero che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica. Ci sono esempi sempre meno utili.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, colpita nel Mar Nero una nave civile, morto il capitano e 3 feriti fra l'equipaggio. Anche ancora una notte di pesanti raid su Kiev, 18 feriti, fra cui 2 bambini. Intanto il Congresso americano ha dato il via libera alla legge per sanzioni alla Russia. Ora sarà Trump che dovrà scegliere se applicare le misure che hanno nel mirino anche i paesi che acquistano gas e greggio da Mosca. Immediata la replica del Cremlino, le sanzioni americane rendono più difficile la pace in Ucraina. In Svezia, dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson ha vinto di misura le elezioni sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Christensen. Andersson ora dovrà formare il nuovo governo. Il Canada e l'Europa legati da un'affinità elettiva, così il premier canadese Mark Carney nel suo discorso al Parlamento europeo dopo che ieri è stata annunciata la proposta del paese nordamericano come membro associato all'Unione Europea, proposta che ha suscitato le ire di Trump che minaccia ora di alzare i dazi per Canada ed Europa. E la Commissione Europea ha votato il Kids Act per rafforzare la vigilanza sui minori online.
1: Sì al Kids Act, la proposta dell'Unione Europea per rafforzare la sorveglianza dei minori sempre più connessi. L'onere della prova è una delle novità, spetterà ai servizi online, ai creatori di app. Saranno loro a verificare l'età dei minori che si iscrivono e non viceversa. Ma cosa cambia per i giovanissimi? Innanzitutto, per aprire un account autonomo bisognerà aspettare 15 anni. Le piattaforme digitali saranno vietate ai minori di 13 anni. Fra i 13 e i 15 anni spetta ai genitori il controllo diretto sui figli. Ancora tra i 15 e i 18 anni gli adolescenti potranno aprire da sé a proprio nome degli account, purché sicuri e privi delle caratteristiche che creano dipendenza, tra cui lo scroll infinito e le raccomandazioni altamente personalizzate. Perché quello trascorso sugli schermi e sulle tastiere, ha ricordato ieri la presidente della Commissione Europea, è tempo sottratto all'infanzia dei bambini e alla realtà dei rapporti umani. Lucia Scione, linea allo studio.
0: Viviamo una fase storica di particolare criticità, segnata dall'aggravarsi di conflittualità con vittime innocenti e con devastazioni. Speriamo che sia una fase che si concluda al più presto, è quanto ha detto il presidente della Repubblica Mattarella parlando all'esercitazione Aegis 26 dell'esercito al poligono militare di Monte Romano. Una busta con proiettili è stata recapitata al Ministero dell'Istruzione, destinatario Giuseppe Valditara, il ministro. La busta anonima inviata da Salerno in indirizzata al ministro in persona è stata recapitata agli inizi di agosto alla sede romana del ministero. All'interno di un foglio un messaggio che denunciava presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. Nella giornata del 16 settembre è stata sporta denuncia ai carabinieri che ora indagano sul caso. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Buon pomeriggio, buon giovedì 17 settembre, ormai penultimo appuntamento delle parole dell'estate, poi ci concentreremo verso una stagione autunno-inverno, quindi non dico che ci mettiamo comodi con la felpa perché ancora le temperature non sono bassissime, però devo dire che sta un po' piovendo in alcune zone d'Italia, quindi fateci sapere anche la situazione meteo, perché no. Intanto abbiamo l'uomo che non è meteorologo, non è tuttologo, non è più imprenditore, ma ormai è batterista ufficialmente, il nostro Sabino D'Alessandro, che in regia ormai ha accantonato tutte le vecchie passioni, anche la barca, no, delle ultime settimane, per concentrarsi sulla batteria. Questa è l'ultima passione, sapete che poi vi aggiorniamo continuamente sulle passioni del nostro Sabino, e adesso è diventato anche batterista. Fantastico. Allora aspettiamo i vostri messaggi, se anche voi suonate la batteria, perché no, fatecelo sapere. Se siete in un gruppo, suonate, siete i benvenuti. Diretta a radioinblu.it con tantissime notizie a proposito di batterie, di musica, appunto a genere musicale, e naturalmente anche i live di questa giornata, i concerti e tutto quello che abbiamo scovato per voi. Abbiamo scovato anche un appuntamento che insomma arriverà a ottobre per quanto riguarda il balletto, ma ne parleremo insieme tra poco. Stevie Wonder ad aprire le danze di oggi, questa è Part Time Lover.

14:14, mi capita spesso di leggere l'orologio con due cifre uguali, ecco, non so se capita anche a voi, è una casualità, ma capita spesso. Allora, dopo Daniele Silvestri, per la serie Pochi ma Buoni, ci sono i concerti del giorno, poi andremo a spiare anche in quello che accadrà nella giornata di domani venerdì, ma andiamo con ordine questo 17 settembre, dove continua Wave Summer Music, quindi non tutti i festival musicali estivi sono finiti. Gianni Morandi sarà a Palermo questa sera al Teatro di Verdura, mentre Daniele Silvestri, guarda un po', lo abbiamo legato subito alla sua hit del 2002, a Pompei in Napoli, sarà al Teatro Grande Scavi di Pompei in Piazza Esedra. Abbiamo anche il live di Simone Cristicchi, appuntamento per lui a Pisa, la cattedrale di Santa Maria Assunta in Piazza del Duomo. E ritornano anche gli ex Otagoro, un po' che non si sentivano, Segrate Milano al Circolo Magnoli. Continuiamo parlando anche del live di Amara a Pisa, alla cattedrale di Santa Maria Assunta, anche lei in Piazza del Duomo. E poi, andando alla giornata di domani 18 settembre, vi segnalo il live di Francesco Renga ad Arzachena, Olbia Tempio, località Tanca di Lupalu. E poi Edoardo Bennato sarà al Mind Live Theater a Milano. Modena City Ramblers, e qui finisco perché poi insomma domani parleremo anche di tutti gli eventi del weekend. Trezzo sull'Adda a Milano al Live Club. Sono questi live gli eventi di questa giornata di domani. Naturalmente comunicatemi anche qualche appuntamento, non solo musicale ma anche culturale, attraverso la mail. Vi aspettiamo anche in questo pomeriggio fino alle 16, in cui risuonano le belle melodie e le belle ballate romantiche come questa di Benson Boone, The Time of My Life.

bella bella questa nuova di Sheryl Crow nel pomeriggio di Blue 2000, e naturalmente un invito anche ad ascoltarci, seguirci dall'app, scaricate la nostra app gratuita Play 2000, in ogni luogo ci seguite e ci ascoltate, recuperate anche i podcast, ma soprattutto seguite la nostra bella programmazione, non solo quella di Blue 2000 ma anche quella di TV 2000. Per quanto riguarda il pubblico dei live, quindi rimaniamo in territorio di concerti, ci sono i dati finali che la Fondazione Musica per Roma ha rilasciato di una stagione, un'estate 2026 davvero straordinaria, con 230.000 spettatori, e Roma Summer Fest guarda già al prossimo anno con ospiti di rilievo già confermati come i Take That e i Tokyo Hotel. Quindi si chiude con 230.000 presenze l'estate della Fondazione Musica per la Capitale, e conferma anche questi livelli record raggiunti nell'anno precedente, nel 2025. Risultato che insomma sottolinea la forza, l'attrattività di questa programmazione capace di attraversare i generi, le generazioni, i confini geografici, e con oltre 100 appuntamenti complessivi ha animato per tutta l'estate l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e anche la Casa del Jazz. In cave hanno registrato tra l'altro il tutto esaurito le 4 serate consecutive di Ludovico Einaudi, giusto per fare un esempio, insieme ad altri concerti come quello di Brescia, Kool & The Gang, Capo Plaza, Tony Pitoni, Fiorella Mannoia, Pat Metini e i Subsonica. È successo anche per diciamo una costola di questo Summertime alla Casa del Jazz, sold out per tutti gli artisti presenti, a confermare il livello alto di questa offerta, un dato significativo, perché gli artisti protagonisti di quest'estate trionfale tra la cave e la Casa del Jazz hanno conquistato complessivamente 63 Grammy Awards, quindi devo dire un grande record, tanto di cappello per questi artisti. Per quanto riguarda il pubblico, 40% circa degli spettatori ha tra i 31 e i 45 anni, il 16% tra i 26 e i 30 anni, il 15% meno di 25 anni, complessivamente quasi un terzo degli spettatori a meno di 30 anni, e cresce la dimensione anche internazionale degli spettatori, oltre il 17% dei biglietti per i principali concerti è stato acquistato dall'estero, con punte significative per artisti come Ludovico Einaudi, Marisa Monte e Joe. Tra i principali paesi di provenienza degli acquirenti figurano i turisti che arrivano dalla Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Stati Uniti e Svizzera. Insomma, come la vogliamo girare, è stata un'estate trionfale, i cui dati sono stati rilasciati proprio negli scorsi giorni e che vi abbiamo riportato. 14:25 di questo pomeriggio arriva Jovanotti.

0: Noah Kahan con Orbiter. Orbitiamo intorno alla musica ma anche alla danza e parliamo di un evento che avverrà il prossimo 4 ottobre a partire dalle 18 al Teatro Arcimbol di Milano. Lo facciamo con la direttrice di Tam Ballet, Caterina Calvino Prina. Benvenuta Caterina.
1: Grazie, grazie dell'invito.
0: Allora Caterina, c'è questo bellissimo appuntamento che inaugura la stagione di balletto 2026-2027 con uno dei titoli più amati in assoluto.
1: Sì, allora cominciamo questa nuova stagione e ci tengo a dire che per noi è una grande gioia poter avere questa stagione presso il Teatro degli Arcimboli, un teatro dove noi lavoriamo da tanto tempo ma che si è aperto molto alla danza, che sappiamo essere, diciamo, in questo momento sta vivendo un momento non particolarmente felice. Quindi è un modo di riavvicinare un po' le persone, insomma, al balletto, alla danza, anche con dei prezzi abbastanza popolari, e di avere una stagione tocchi i principali titoli del repertorio classico. Quindi noi apriremo il 4 ottobre con Don Quixote, ma poi proseguiremo con Schiaccianoci, Lago dei Cigni, Cenerentola, Corsaro, quindi titoli centrali del repertorio classico e che sono un bel modo un po' di portare le persone a teatro.
0: E nello specifico, diciamo, questo spettacolo di debutto del Don Quixote è stato realizzato con un allestimento proposto al TAM che si distingue per colori che sono caldi e vivaci nella tradizione mediterranea, poi c'è questo impatto scenico veramente importante.
1: Sì, allora diciamo che le nostre versioni dei balletti che portiamo in scena sono versioni molto molto tradizionali, quindi con fondali ancora dipinti a mano come si faceva una volta, molto colorati, molto belli, e lo stesso una ricerca anche del costume, insomma, di un certo tipo. Poi è chiaro, Don Quixote da solo è un titolo molto coinvolgente, le musiche sono energiche, è uno dei balletti che secondo me sono più giusti da vedere per potersi avvicinare un po' al mondo della danza classica, che magari viene un po' considerata noiosa, no? Mm-hmm. Ma in realtà non lo è. Don Quixote in realtà non è questo. Don Quixote è tutto ciò che è di più allegro, anche a tratti comico, ci sono delle situazioni anche abbastanza divertenti, per cui insomma un modo di passare due orette uscendo un po' a cuor leggero, no? Visto che ne abbiamo un po' bisogno.
0: Decisamente, poi insomma con questa celebrazione così della gioia di vivere e anche della forza dell'amore. I protagonisti saranno dei ballerini famosi sulla scena internazionale.
1: Sì, allora i due primi ballerini sono è un grandissimo onore per noi averli, perché sono due primi ballerini del Dutch National Ballet e sono Anna Tigankova e Georgi Potskishvili. E loro sono molto conosciuti in questo momento, devo dire, sono un po' gli idoli, in modo particolare lui, di tutta la nuova generazione di ballerini che stanno crescendo in questo momento, perché è un ballerino molto virtuosistico ma anche di grande carica, di grande energia ed espressività, per cui sicuramente è una cosa molto particolare, la prima volta che li abbiamo nostri ospiti, quindi siamo molto contenti di questa cosa.
0: Quindi è importante prenotare per tempo, sembra lontano il 4 ottobre ma è ormai alle porte per questo spettacolo inaugurale.
1: Esatto.
0: Come possiamo fare per prenotare?
1: Allora, direttamente sul sito del Teatro Arcimboldi o altrimenti su Ticket One.
0: Ok, quindi ricordiamo teatroarcimboldi.it. Caterina, in previsione degli altri spettacoli, ci hai citato ovviamente la decisione di fare questi spettacoli a livello internazionale molto conosciuti, quest'anno con che criterio sono stati selezionati questi balletti?
1: Allora, diciamo che tendenzialmente cerchiamo sempre di tenere i più famosi, perché il pubblico di Schiaccianoci e il pubblico di Lago dei Cigni è un pubblico che non manca mai all'appuntamento. Schiaccianoci è la sesta volta di fila che lo facciamo al Teatro Arcimboldi, quindi poi quest'anno avrà anche il coro delle voci bianche dal vivo, insomma ogni anno cerchiamo comunque di dare qualcosa di nuovo. E poi affiancato dei titoli che normalmente si vedono un po' meno sulla scena, in questo caso abbiamo scelto il Corsaro e poi questa nuovissima Cenerentola che è stata realizzata con musiche create apposta per questo spettacolo e coreografie nuove. Anche questo letto più in chiave divertente.

0: un po' in chiave comica, insomma. Mm-hmm. Quindi sì, sempre, quindi si cerca sempre di accostare un po' cose più tradizionali molto conosciute a altri tipi di spettacoli, però per cercare un po' di allargare, no, questa conoscenza. Certo. Ed ecco perché c'è anche questa possibilità di avere un abbonamento che, dove i biglietti sono particolarmente scontati, ma si ha la possibilità di assistere a tutti questi titoli per poter conoscere, rivedere, diciamo, quelli più famosi e per conoscere quelli nuovi.
1: Fantastico, quindi non mancate agli appuntamenti di TAM Teatro Arcimbol di Milano con Don Chisciotte, ricordiamo il 4 ottobre alle 18, prenotate il vostro posto e tutti gli altri appuntamenti di TAM Ballet. Grazie Caterina Calvino.
0: Grazie
1: Prina.
0: A voi.
1: Grazie mille.
0: Grazie mille.
1: Alla prossima.
0: Buona giornata.
1: Grazie, grazie mille. Oh, e l'arte, insomma, la musica in generale, l'arte, anche il balletto riuniscono tante generazioni, quindi appuntamento per tutte le famiglie naturalmente con questi spettacoli. Senza tempo evergreen, come evergreen la nostra musica che ci riporta agli anni 60, in questo caso con questo classico dal titolo Proud Mary.

Diodato, che vita meravigliosa. Allora, su Blue 2000 parliamo di grandi band che hanno fatto la storia della musica, che sono ritornate recentemente anche con nuovi prodotti musicali, ma rimangono comunque nel nostro immaginario come le icone, magari anche degli anni 80, che vengono giustamente praticamente onorate con, in questo caso, una serie di francobolli in loro onore, per l'appunto. Parliamo dei Duran Duran, perché la Royal Mail britannica ha annunciato l'emissione di una nuova serie speciale di francobolli interamente dedicate alla band. Quindi dai video patinati degli anni 80 alle cassette delle lettere è un attimo, cioè quelle di tutto il mondo. I Duran Duran entrano ufficialmente nella storia della filatelia, anche se insomma le lettere ormai non si spediscono quasi più, anche le cartoline diciamo sono in disuso, anche se quelle turistiche estive vanno per la maggiore. La Royal Mail britannica ha annunciato l'emissione di questa nuova serie speciale di francobolli interamente dedicata alla band di Birmingham, quindi praticamente ci sono su questi francobolli impressi le copertine, i del gruppo. L'iniziativa celebra il 45esimo anniversario della nascita del gruppo, coincidente con l'uscita del loro omonimo album di debutto del 1981 e del loro storico primo singolo Planet Earth. I Duran Duran diventano così una delle pochissime icone della musica ad avere l'onore di un set interamente dedicato, e si unisce a un club davvero esclusivo di altre band che comprende leggende del calibro dei Beatles, dei Pink Floyd, Queen, Rolling Stones, che hanno avuto questo onore di essere appunto omaggiati con dei francobolli o comunque con delle icone delle serie filateliche davvero speciali, in questo caso composta da 12 francobolli in totale divisi in due blocchi pensati per riassumere l'estetica visiva della storia dei Duran Duran.

Magari state viaggiando con la vostra auto, ci seguite dal DAB, canzone ideale per viaggiare, questa di Alan Parsons Project, che ci ha riportati al 1982. Allora, ad un passo dalle news, con la nostra redazione, restate con noi ovviamente per tutte le informazioni dall'Italia e dall'estero, ma poi nella seconda ora delle parole dell'estate parleremo di mini classifiche, oggi con il cinema, i 5 film più visti nel nostro paese, in Italia ovviamente.

0: parole dell'estate.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
0: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Un drone russo ha colpito una nave civile diretta verso uno dei porti ucraini nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso. Droni e missili su Kiev e Odessa.
3: L'incubo di Kiev non finisce mai. È stata nuovamente bombardata di notte, mentre la gente cerca di dormire o almeno riposare. Missili balistici e droni, decine di esplosioni, la solita pioggia infernale. Colpiti un palazzo, un distributore di benzina, una scuola. Ovviamente oggi niente lezioni. La lezione è che i civili non sono danni collaterali, ma obiettivi intenzionali degli uomini di Putin. Almeno 25 feriti per i raid che hanno colpito diversi centri abitati, tra cui Odessa. Questa maledetta guerra si combatte più nelle retrovie che al fronte, dove comunque continua la battaglia. Intanto Zelensky esulta per il pacchetto di sanzioni contro la Russia approvato dalla Camera del Congresso degli Stati Uniti, che dovrà essere firmato da Trump. Il provvedimento punta anche a colpire gli acquirenti di petrolio russo come India e Cina, ma gli uomini di Xi Jinping e Modi hanno già fatto sapere che continueranno a comprare da Putin. Marco Burini, Lina, allo studio.
2: Il Canada e l'Italia, l'Europa, legati da un'affinità elettiva, scelta rinnovata e più forte proprio per questo, lo dichiara il premier canadese Mark Carney nel suo discorso al Parlamento europeo dopo che ieri è stata annunciata la proposta del paese nordamericano come membro associato dell'Unione Europea, proposta che ha suscitato le ire di Trump, che ora minaccia di alzare i dazi per Canada ed Europa. Le tensioni nel Golfo, una persona è morta e altre due sono rimaste ferite nell'intercettazione di un drone nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita, lo riferisce la protezione civile saudita citata da Al Arabiya. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento della pena legata alla richiesta di grazia presentata da Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che aveva assaltato il suo negozio. Anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso nei giorni scorsi. Il 72enne resta quindi in carcere a Bollate. Archiviata la posizione di Mario Venditti in uno dei nuovi risvolti dell'indagine sul delitto di Garlasco, lo ha deciso il GIP del Tribunale di Brescia. L'ex procuratore aggiunto di Pavia era accusato di corruzione, in particolare di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione dell'attuale indagato Andrea Sempio, le prime volte che fece capolino nelle indagini nel 2017. La Commissione europea ha adottato gli EU Kids Act per rafforzare la sicurezza di minori online. La proposta vieta l'accesso alle piattaforme social agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. È tutto. Grazie per l'ascolto.

Apriamo ufficialmente la seconda ora delle parole dell'estate per questo giovedì insieme con Lisa Stansfield. Ho anche il disco di questa straordinaria artista, dove c'è questa canzone di Real Think del 1997. Un saluto a Sabino D'Alessandro, sempre lui in regia, pronto insieme fino alle 16 anche per parlare di mini classifiche cinematografiche. Vediamo quali sono i 5 film del box office italiano a distanza di 7 giorni, cos'è cambiato nell'ultima settimana. Al numero 5 ritroviamo in leggera discesa il film d'animazione Paw Patrol, dai mitici personaggi missione dinosauri. Dinosauri che sono un po' dappertutto, nell'ultimo periodo abbiamo visto anche la fine di Oak Street, ma in questo caso sono dinosauri meno spaventosi, ovviamente legati al mondo dei cartoni. La numero 4 è una new entry che si riforma in questo caso per un sequel che è stato massacrato letteralmente purtroppo dalle recensioni internazionali ancora più duramente dell'originale del 1998. Parliamo di Amori e Incantesimi, in questo caso il secondo, ci hanno messo un bel 2, ma al pubblico non importa perché che gradisce ancora la coppia sul grande schermo Nicole Kidman e Sandra Bullock in questo secondo capitolo di Amori Incantesimi che entra al numero 4. Numero 3, un'altra commedia sentimentale decisamente sui generis, la regista è un'ottima e brava Olivia Wilde che mette il matrimonio un po' sotto pressione in questo film con Seth Rogen, Edward Norton, Penelope Cruz, grandi protagonisti di questa nuova commedia diretta e interpretata dalla regista e attrice Olivia Wilde. Un film da camera, infatti è quasi girato all'interno di un appartamento, si intitola The Invite, il piacere è tutto nostro ed è al numero 3 questa settimana. Numero 2 rimane stabile l'avventura cinematografica, cartoni animati e tecnica mista, lo diciamo, tra cartoon, esseri viventi, quella classica dei Looney Tunes che ci hanno abituato con grande divertimento e buone dosi d'azione. In questo caso il film è il tanto amato Coyote vs. Acme, sapete che questo film rischiava addirittura di non uscire mai al cinema. Tra poco scopriremo la nuova numero 1 della settimana. Subito Max Gazzè.

Beh ragazzi, non c'è niente da fare, continua ancora la cavalcata, è il caso di dirlo, del cavallo di Troia, in questo caso all'interno di Odissea, perché ritorna alla numero uno questa settimana il film targato Universal di Christopher Nolan, che ormai ha raggiunto una cifra imbarazzante in positivo ovviamente nel nostro paese di 58 milioni di euro di incasso, e poi in tutto il mondo, che ve lo dico a fare, molti molti di più. Odissea di Christopher Nolan tra l'altro ha superato Jurassic World, è diventato il film Universal con il maggior numero di incassi della storia, secondo i dati riportati da Deadline. Odissea ha raggiunto 1,68 miliardi di dollari al botteghino mondiale nel suo nono fine settimana di programmazione. Film arrivato nelle sale da noi il 16 luglio, come vedete è ritornato ancora una volta alla numero uno. Il primato in precedenza apparteneva a Jurassic World, che aveva chiuso la propria corsa con circa 1,672 miliardi di dollari. Il film del 2015 aveva rilanciato anche il marchio nato con Steven Spielberg di Jurassic Park, dando origine a questa nuova trilogia. Il risultato ottenuto da Nolan si aggiunge a una lunga serie di traguardi, perché Odissea è diventato il film con il miglior incasso della carriera del regista in assoluto sia negli Stati Uniti sia all'estero, oltre che nel mercato globale. Ha inoltre stabilito il miglior debutto di sempre per Matt Damon, miglior esordio del 2026 per un film live action, e negli States ha segnato anche il record d'apertura per un titolo che comunque rimane da quelle parti vietato ai minori. Da noi diciamo non c'è nessuna restrizione alla visione del pubblico, ma in realtà in America sì. Beh, Odissea ancora nuovamente la numero uno dei film più visti nel nostro paese.

gli amici che ci hanno raggiunto in questo pomeriggio attraverso la mail, Kate, presumo Caterina, che ci auguro buon pomeriggio e una buona giornata. Grazie davvero, continuate a scriverci a diretta at radioinblu.it. Il nostro Sabino Alessandro pronto in regia a farci ascoltare anche il nuovo singolo di Jan Rooks, Slow Dance for a Minute.

Di Crosby, Still, Nash, Young, e ci metto dentro anche Sabino D'Alessandro che ha curato la regia fino a questo momento. Allora, non solo cinema per quanto riguarda il box office, quindi i film che incassano di più, ma decisamente anche personaggi che sono stati premiati nelle ultime ore, negli ultimi giorni, con dei discorsi anche commoventi che sono stati fatti alla recente premiazione degli Emmy Awards. Ne parleremo tra poco e intanto questa ci riporta agli anni 80, Billy Joel. Harry,

a questo punto devo chiedere al mio interlocutore principale, il nostro Sabino D'Alessandro, dall'altra parte hai qualche punto dolente del corpo che ha bisogno di essere diciamo rimesso insieme come i cocci con la tecnica del kintsugi? Più o meno le mani in questo momento, che sono preziose. Ah, i piedi, scusa, avevo capito le mani. Allora, kintsugi, la canzone nuova di Elisa, nostro disco in blu 2000 della settimana. Parliamo di un grandissimo personaggio che ha accompagnato intere generazioni, soprattutto con una trilogia indimenticabile. Michael J. Fox, l'attore protagonista di Ritorno al futuro e di tante altre serie TV e film. Una forte commozione davvero ha pervaso la platea dell'edizione nuova degli Emmy che si è tenuta qualche giorno fa, quando Michael J. Fox ha pronunciato il suo discorso di ringraziamento dopo aver ricevuto tra l'altro un premio speciale che viene dato non tutti gli anni, ma secondo rare eccezioni, se anche per protagonisti che si sono distinti magari nell'ambito della solidarietà e dell'umanità, il Bob Hope Humanitarian Award, il riconoscimento che celebra le personalità della TV e dello spettacolo che si sono distinte anche per un impegno filantrofico profondo e duraturo. Ed è il caso di Michael J. Fox, che è stato premiato, il contributo dell'attore anche alla ricerca e alla lotta, lo ricordiamo, contro il Parkinson, che gli fu diagnosticato a soli 30 anni. Oggi l'artista ne ha 65 e ha confessato che all'inizio tenne nascosta, diciamo, la sua malattia perché temeva che avrebbe influito sul suo lavoro e sul rapporto con il pubblico. Lo ha raccontato dal palco del Peacock Theater di Los Angeles, dove ha ricevuto questo importante riconoscimento. Lui ha detto: sono rimasto sbalordito dal sostegno che ho ricevuto, il sostegno di tutti voi, accolto da una lunga ovazione, un sostegno che mi ha dato una grande carica, mi ha fatto sentire che potevo continuare a fare questo lavoro, che non avevo perso ciò che faccio e che nessuno poteva portarmelo via. Riconoscimento, ripetiamo, che non viene assegnato ogni anno, ma solo quando l'Accademia ritiene che esista un candidato meritevole e che incarni pienamente questi valori, e per questa edizione ha scelto proprio il grande Michael J. Fox, sempre nei nostri cuori. 15:36 di questo giovedì pomeriggio, ben ritrovati alle parole dell'estate. Raccontateci questa vostra fine dell'estate. Siete in ufficio? Pensate ancora alle vacanze? Beh, tutto è possibile. C'è Gianna Nannini.

suoi soci, anche con le aziende che hanno voglia di lavorare insieme in sinergia alla fondazione. Quindi sono stati già realizzati in passato numerosi progetti, numero di progetti e numero di bambini che si possono concretamente aiutare. L'insegnamento è quello di dare a questi ragazzi in difficoltà la possibilità di credere in se stessi e soprattutto di trovare la spinta dentro di sé senza farsi abbagliare magari dalle cose facili, e quindi sognare e sentire dentro di loro ciò che li fa sentire davvero grandi. Quindi il concreto sostegno di questa organizzazione, di questa fondazione che porta allo sport, dove può fare realmente la differenza come occasione di crescita, inclusione e cambiamento. Allora, a proposito di cambiamenti per quanto riguarda la nostra programmazione, no, non ce ne sono, perché le parole dell'estate vanno avanti fino alle 16 e poi vi ricordo la seconda parte affidata a Marco Parce dalle 16 alle 17 anche in questa giornata di giovedì 17 settembre. Quanti 17 ci stanno? Tantissimi davvero. Allora, un numero che può essere un portafortuna per questa giornata, ma un numero altrettanto importante, anzi l'anno 2012, ricorderete l'esplosione del fenomeno il Cile proprio in quel periodo con questa canzone dal titolo Cemento Armato.

8 oggi con grandi canzoni, questo degli anni 90, rimarremo negli anni 90 anche alla fine, Blondi con Maria. Grazie a tutti voi per esserci stati, grazie a Sabino e Alessandro in regia, l'appuntamento si rinnova domani insieme a partire dalle 14, sempre con le parole dell'estate, domani avremo anche le anticipazioni delle classifiche di Air One. Vi lascio con questa storica degli anni 90 di Bryan Adams, buon pomeriggio.

0: parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di...
0: La Biblioteca di Gerusalemme.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
5: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
6: Perché sei qui?
7: Accompagno te.
4: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
8: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
4: Un film che fa bene al cuore.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
4: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
0: In Blu 2000 News.
11: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Canada e l'Europa sono legati da vincoli geografici, legati da affinità elettive, insieme sono più forti, così ha detto oggi il premier canadese Carney alla plenaria dell'Europarlamento, definendo l'alleanza fra il suo paese e l'Unione Europea un faro per le altre democrazie. Immediata la replica di Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea per ritorsione e imporre nuovi dazi. Un drone è stato intercettato in Arabia Saudita, una persona è morta e 2 sono rimaste ferite nel Golfo Persico. Le forze governative yemenite e gli Houthi continuano a combattere su diversi fronti.

0: incontrerà i leader del mondo arabo per disegnare la strategia del post-guerra con l'Iran. Ma è sicuro che la guerra sia finita? Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La difesa, allo scopo di garantire la pace, deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare che sia coeso e integrato in ambito di interforze a livello nazionale in un quadro europeo che consenta sinergie, economie di scala e migliori capacità. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione dell'esercitazione Aegis 26 dell'esercito italiano al poligono militare di Monte Romano. C'è anche la discriminazione razziale fra reati contestati a uno dei tre giovani accusati dell'aggressione a un rabbino insultato e poi picchiato ieri a Milano. Sono tutti nati in Italia ma hanno origini nordafricane, risiedono in provincia tutti e tre, erano stati fotografati dalla vittima e poi rintracciati. Operazione della polizia postale contro la pedopornografia online, 17 persone sono state arrestate, scoperti 55.000 file fra foto e video. I fermati sono accusati di far parte di un'organizzazione criminale transnazionale che diffonde online materiale pedopornografico. Le indagini sono state avviate nel 2024 su impulso della Homeland Security degli Stati Uniti. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci pronti, buon pomeriggio, ben trovati. La prossima ora la passiamo insieme ad ascoltare musica, se non altro, che poi, se ci fermiamo un attimo a pensare a come ascoltiamo la musica oggi, musica liquida, musica istantanea, questo flusso infinito di beat sparato da un server remoto fin dentro le nostre cuffie wireless, sembra quasi incredibile che l'umanità ci abbia messo più di un secolo a perfezionare una cosa che oggi sembra semplicissima e anche un po' superata, no? Come far girare un pezzo di plastica sotto una puntina. Eppure la storia del suono registrato è un'epopea di rivoluzioni tecnologiche, di guerre industriali, di intuizioni geniali. E c'è una data precisa che segna l'inizio della prima vera grande illusione della musica ad alta fedeltà. Ovviamente oggi, un 17 settembre 1931. Siamo a New York, salone elegante del Savoy Plaza Hotel, e i dirigenti dell'RCA, RCA Victor il nome dell'epoca, convocavano la stampa per presentare questa meraviglia dell'ingegneria, il primo disco al mondo capace di girare a 33 giri e un terzo al minuto, perché fino a quel momento il mondo della musica era dominato dai 78 giri, dischi pesanti, rigidi, fatti di gomma lacca, che peraltro è un materiale che si ricava dalle secrezioni di un insetto. Insomma, comunque, i 78 giri avevano un limite enorme, visto che su ogni facciata ci stavano solo 4, massimo 5 minuti di audio. Quindi per ascoltare, che ne so, una sinfonia di Beethoven servivano 5 o 6 dischi interi da cambiare, no, di continuo sul piatto. Ed era un'esperienza d'ascolto, diciamo, spezzettata, non proprio il massimo, per non parlare del fruscio. Ma appunto, quel 17 settembre la RCA presentava i cosiddetti Program Transcription Discs, cioè dischi che riducevano la velocità a 33 giri, fatti di un materiale nuovo, ma soprattutto potevano ospitare 15 minuti di musica per lato. Sembra una rivoluzione, e invece c'è un fallimento clamoroso, perché eravamo nel pieno della Grande Depressione americana, cioè i lettori dell'RCA che servivano per ascoltare materialmente questi nuovi dischi costavano quasi $100 dell'epoca, una fortuna, insomma, più o meno parliamo di 1000 euro di oggi. E come se non bastasse, le testine di lettura di allora erano pesanti come macigni, cioè le puntine erano in metallo, scavavano letteralmente i solchi morbidi di questo materiale nuovo, e i dischi si distruggevano dopo pochissimi ascolti. Quindi nel giro di 2 anni l'esperimento viene archiviato. Ma l'idea non muore, bisogna soltanto aspettare che la tecnologia e l'economia riprendano fiato. Insomma, un salto avanti fino al 1948. Columbia Records stavolta riprende quel concetto, inventa il microsolco e utilizza un nuovo materiale plastico immensamente più resistente, il cloruro di polivinile, per gli amici semplicemente il vinile. E quindi ecco che nascono i long playing o LP, il 33 giri per come lo conosciamo oggi, insomma, suono pulito, 22 minuti per lato, puntine leggere, no? Che non rovinavano la superficie. E da quel momento in poi l'evoluzione del supporto musicale subisce un'accelerazione spaventosa, trasformando il nostro modo di fruire proprio la musica, no? Negli anni 60 e 70, diciamo, c'era

La musica a seta della Philips. Il suono è vero, perdeva un pochino di dinamica, però la musica diventava qualcosa da portarsi dietro, no? Nasceva il concetto, che ne so, di compilation, cioè una cassetta registrata da regalare a qualcuno. Poi dopo sarebbe arrivato il Walkman, che ci permetteva per la prima volta di camminare per strada portandoci la nostra colonna sonora personale nelle orecchie. 1982, altra rivoluzione, Sony e Philips, che uniscono le forze e lanciano il Compact Disc. Stavolta è il laser che sostituisce il contatto meccanico della puntina. Il suono diventa digitale, si azzera tra l'altro in un colpo solo, frusci, scricchioli, niente. E il CD regnerà incontrastato per 20 anni, spingendo la qualità audio a livelli mai visti prima. Poi arriva la fine degli anni 90, arrivano gli MP3, la rete internet, Napster, l'iPod, e la musica perde completamente la sua corporeità, no? Il fatto di essere un oggetto fisico, diventa un file, una sequenza di 0 e 1 da salvare in un hard disk. Ma la storia della tecnologia ha dei corsi e dei ricorsi, no? Anche uno strano senso dell'umorismo, perché oggi, nell'epoca dello streaming, no? Dell'accesso illimitato a milioni di canzoni con un tocco sul display, il vinile, quel vecchio 33 giri sognato al Savoy Plaza nel lontano settembre del 1931, è tornato con una forza prepotente, ma non per nostalgia, più per un bisogno tattile proprio, un rituale, no? Il piacere di sfilare il disco dalla copertina, di posarlo sul piatto, abbassare quel braccio meccanico e sentire quel leggerissimo, inconfondibile fruscio, no? Prima che la musica riempia la stanza. È passato quasi un secolo, ma le emozioni girano ancora a 33 giri o a 45 giri, insomma, se pensiamo ai dischi più piccoli che c'erano nei jukebox, ma questa è un'altra storia. Le parole dell'estate, partiamo.

0: anche Conan Gray nel pomeriggio di In Blue 2000, dove la scorsa primavera invece, vi ricordo che in questa versione della bella stagione recuperiamo tutti gli artisti che sono passati in studio a parlare di quello che stavano facendo. E dicevo, la scorsa primavera abbiamo incontrato per la prima volta quest'artista che ha passato tutta l'estate a suonare, tra l'altro, e si fa chiamare Bert, con due H finali, che io non sapevo bene come si potesse dire, Bert, all'italiana, all'inglese, insomma, ci ha illuminato lei. Riascoltiamo.
1: Estate in Blue 2000.
2: Ma io in realtà sono dell'idea che una volta che tu decidi di essere un artista, il tuo nome è un po' di tutti e quindi ognuno può scegliere come vuole, però diciamo in inglese le doppie H non fanno differenza, si dice birth, però okay. Insomma, come volete voi.
0: E perché l'hai scelto allora questo nome così un po'? Perché fosse unico e irripetibile come te?
2: Esattamente, esattamente, anche perché insomma la parola birth con un H sola può voler dire tante cose, però con due H sono proprio solo io.
0: No, perché io lo so che non ci si può, cioè è un po' come dover spiegare le barzellette, no? Cioè o lo capisci, cioè non sto io lì a dirti, però è vero che già stavo lì a capire perché la rinascita del personaggio, capito? Dell'individuo e la ripartenza, cioè capito? Invece è molto più semplice di quanto uno non potesse immaginare, cioè mi piace questa cosa.
2: Sì, poi è un nome che ho scelto al liceo, che mi porto dietro al liceo, in cui insomma mi piaceva tantissimo studiare filosofia e quindi insomma mi ero fatta tutti questi viaggi mentali incredibili sull'origine delle cose, sulle nascite delle cose, esattamente.
0: Che bello, veramente. L'occasione è un po' una piccola grande festa, che quando c'è un disco, siamo alla vigilia della pubblicazione del primo disco di Birth in inglese, in italiano, perdonatemi, è sempre un po' una cosa da festeggiare, no? Oggi tra l'altro è uno di quei, che facevi tu il 23 aprile del 2005?
2: Allora,
0: no, perché te lo
2: probabilmente
0: dico perché
2: ero a scuola alle elementari, probabilmente
0: è uno di cui compleanni strampalati, anche un po' nerd, di cui probabilmente non si sentirà parlare, no? Però oggi veniva pubblicato il primo video su YouTube, 18 secondi, no? Io allo zoo, me at the zoo, senza musica, senza montaggio, cioè lui davanti, ed eccoci qui alla gabbia degli elefanti. Cioè è una cosa talmente semplice da essere banale, ma talmente potente, che ha cambiato completamente il paradigma. Da quel momento in avanti ognuno aveva la facoltà di raccontare, caricare, diventare reporter, diventare artista, diventare musicista. È stata una delle piccole grandi rivelazioni di quell'internet che insomma tanto ci piace raccontare. Tu come la vivi la tecnologia, visto che mi pare di aver capito che hai rimediato anche la band con una call sui social?
2: Ma sì, io in realtà con la tecnologia, con internet, ci sono cresciuta ampiamente, quindi ho proprio pochi ricordi della mia vita pre-internet, in tutta onestà. E ovviamente è un mezzo per fare tante cose belle che prima non si potevano fare, tra cui appunto trovare una band tramite un open call. Forse prima si metteva, non lo so, una locandina.
0: L'annuncio, esatto. Ai negozi di dischi, forse non ci sono più negozi di dischi, forse non ci sono più bacheche.
2: Esatto, non ci sono, ci sono solo bacheche virtuali adesso, e ce ne sono talmente tante che poi si perde sempre tutto. Ma il rapporto con la tecnologia è un po' secondo me come quello di tante altre persone, cioè che ne abuso, però insomma che ha anche i suoi lati positivi.
0: Ok, no, che non voglio fare il boomer, capito? Quindi allora volevo anche un'opinione insomma da una che c'è cresciuta già dentro, ecco, che internet è un po' una cosa per scontata, insomma, ma va bene così. Parlavamo di musica, oggi l'occasione è la vigilia dell'uscita di Senza Fiato, 24 aprile domani, lo abbiamo cominciato ad assaggiare da questa canzone qui, Truman, cioè Birth, nel pomeriggio di In Blue 2000.
3: Che strana questa luna, ci penserai a sera.
0: Ci sono delle melodie che sembrano scritte apposta per entrarti dentro l'orecchio e non uscire più, no? Cioè questa di notte noi non siamo uguali, guarda, cioè, io non lo so, se vengono così all'improvviso, no? Come diceva Vasco Rossi, sono come i fiori, le canzoni sono lì nell'aria, oppure è frutto di un lavoro, adesso mi metto, scrivo questa cosa, perché come funziona, Alice?
2: Questa canzone qua è stata scritta in una sera, magica, non saprei neanche dirti come ho fatto. È uscito e basta. Io scrivo in freestyle, quindi mi faccio uscire le cose dalla mia bocca senza pensarci troppo, e questa melodia è uscita fuori proprio così, mentre stavo scrivendo la strofa, e poi è venuta fuori anche quella di cui parli tu, di notte non siamo uguali, io rimango allerta come i cani, e ho detto aspetta
0: che suona bene questa,
2: forse questa va bene, esatto.
0: No, perché poi il disco esce domani, Senza fiato, il primo disco cantato in italiano per Bert, l'occasione di averla qui è per, capito, sapere tutto quello che c'è intorno, tutto quello che c'è dietro, anche perché la tua storia, per esempio, negli Stati Uniti, che sei, cioè, la fortuna, capito, di arrivare lì e di rimanere bloccata, nel senso che il giorno dopo che sei arrivata tu hanno chiuso tutto, aeroporti eccetera, c'è una condanna questa.
2: Nel ormai lontano 4 marzo 2020 sono atterrata e poi hanno chiuso i porti, fra l'altro quella sera lì, e poi ovviamente la decisione è stata mia, insomma, di rimanere, e ormai, insomma, mi ero innamorata, avevo già iniziato a collaborare con vari amici sempre per discorsi creativi.
0: Ma tu già avevi deciso di fare la musica da grande, insomma, no? Cioè eri già impegnata anche attivamente South by Southwest, cioè non è proprio il festivalino, ecco, di dietro casa, ecco.
2: Sì, io di fatto subito dopo, anzi durante il liceo, ho scritto il mio primo disco in inglese, che è uscito ormai nel 2016, durante il liceo, e poi da lì in poi, insomma, ho fatto un tour che è durato 3 anni, un po' in giro per il mondo, Europa, principalmente Nord America, e poi sono atterrata proprio a New York, in cui, insomma, ormai sono 6 anni. Belli, belli intensi.
0: Ecco, questa America, che com'è vista da dentro l'America? Perché non voglio buttarla sulla politica, però diciamo che non c'è un'area di leggerezza, ecco, guardando alla cronaca che ti prende a schiaffi, immagino che anche da un punto di vista di creatività sia anche un pochino difficile, no? Cercare un po' quella via di fuga, sapendo che dall'altra parte del mondo, o forse dietro di noi, insomma, ci sono tutte queste storture.
2: Ma io devo essere sincera e dire che non avverto molta leggerezza in nessuna parte del mondo in questo momento, però ovviamente sì, in questo momento gli Stati Uniti stanno vivendo un momento drammatico per varie ragioni, appunto, senza necessariamente dilungarci troppo al riguardo. Penso anche però che l'arte abbia una grande responsabilità, ma anche un grande potere in questi momenti storici, e io penso sempre che, insomma, le chitarre vadano tirate fuori proprio in questi momenti.
0: Sì, e sono tanti gli artisti, anche soprattutto americani, che non le stanno mandando a dire, ecco, in questo, ed è una cosa che è sempre appartenuto proprio a quel tipo di cultura. Altra cosa, pubblicare un disco intero oggi è una scelta molto romantica, cioè senza sapere che cosa succederà, no? Oggi come oggi, voglio dire, anche una scelta un po' controcorrente, insomma.
2: Dici, allora ci sta, capisco questo ragionamento.
0: Io sono boomer, che c'è una differenza, c'è un gap di età tra di noi che forse...
2: Io penso, per esempio, che fare dischi sia necessario per gli artisti ancora, perché quando tu fai un disco, intanto ti metti in ordine di idee che non devi dire tutto ciò che sei in un brano, ma che puoi spalmare le cose che vuoi dire in più brani, il che secondo me rende spesso i brani più efficaci nel dire quella cosa che vogliono dire, al posto che voler dire tutto. E dall'altro lato, poi è ovvio che raccontare, io personalmente sento sempre l'esigenza di raccontare veramente tutta la mia vita, e di raccontare 3 anni di vita in un brano non è molto
0: fattibile. Riesci, insomma, ecco, però
2: no, è bellissimo, no? Infatti questo forse è il più grande, non so, goal della vita, è quello di poter essere così sintetica nelle cose, arrivare così in profondità che so tutto. Non è il mio caso in questo momento. E poi, sinceramente, una cosa che vorrei dire anche agli artisti emergenti in generale è che fare un disco ti dà la possibilità di esplorare la tua identità artistica in un modo molto mirato. Dal momento in cui tu utilizzi un disco, magari inserendo un arco narrativo, anche parlare poi delle cose in situazioni, per esempio, come questa, oppure sui social, oppure attraverso il linguaggio visivo, aiuta tantissimo avere più brani e avere una storia vera e propria a cui hai pensato e che è già chiara dentro di te, perché appunto ci hai ragionato. Poi ovviamente magari non è esattamente quello che l'industria musicale in questo momento vorrebbe, però l'industria musicale esiste perché esistono gli artisti e non viceversa. Quindi secondo me siamo noi che dobbiamo anche spingere per fare le cose che dobbiamo fare.
0: È un bellissimo punto di vista questo, e saluto Simone di Carosello perché sarà contentissimo di sentire questa cosa in questo momento. Però va bene così, domani esce il disco Senza Fiato, il primo album in italiano di Bertè, e con l'occasione, visto che sarà disponibile da domani, noi ce l'avevamo qui, è bello poterlo ascoltare tutti insieme. Bene, da sola, Bertè nel pomeriggio di Blue 2000.
4: Posso stare bene.
0: Ripetiamola all'infinito, perché c'è bisogno di bene, di felicità, questa ricerca anche di cose leggere, dicevamo, ma anche di cose inutili, no? La musica, se andiamo a vedere, fondamentalmente non è una cosa che se non c'è tu non mangi. La filosofia non è qualcosa che se non c'è il sole non sorge domani, no? Cioè, perché è così importante quello che invece sembra essere inutile? Perché non possiamo vivere senza arte, senza bellezza? Lo chiedo ad Alice, che è con noi, Bert, e che ci sta raccontando in qualche modo il disco che esce domani, insomma, il suo primo in italiano. Domande semplici non ce ne abbiamo, eh?
2: Sì, esatto, infatti stavo dicendo una domanda molto leggera e semplice. Ma allora, io ti posso dare la mia prospettiva.
0: Certo.
2: Semplicemente il fatto che mangiare e il sole che sorge, che vabbè, il sole che sorge è un'altra cosa, ma mangiare, respirare, tutte queste cose, che sono funzioni primarie, dormire, insomma, eccetera, sono importantissime. E comunque posso dire che c'è anche dell'arte anche nel cibo e nel mangiare, però non stiamo parlando di questo. Però che cosa siamo qua a fare? Allora, mi chiedo io, se che cosa, perché continuiamo a fare questi beni, questi bisogni primari? Secondo me l'essere umano ha un cervello talmente grande, noi abbiamo un cervello grandissimo e abbiamo bisogno di altre cose, noi abbiamo la capacità e la possibilità di riconoscere la bellezza nelle cose, che non è una cosa così scontata. Per me, cioè, non ti so dire il senso della vita necessariamente di tutti, però ti posso dire che ci sono cose come l'arte che danno un senso alla mia. E in realtà poi dopo la musica, tu dici, è una cosa inutile, perlomeno insomma a livello di intrattenimento, no? L'intrattenimento è considerato magari una cosa più,
0: cioè, più
2: inutile.
0: Certo.
2: Però io penso invece che sia allo stesso pari del linguaggio, cioè è un linguaggio sostanzialmente la musica, è un modo di comunicare fra di noi, e quella invece è una cosa molto utile, perché se noi non possiamo comunicare fra di noi esseri umani, non facciamo tante cose, ci sono tante cose che ci perdiamo, e la musica è semplicemente un modo molto molto molto diretto di esprimere le emozioni, e perché noi abbiamo un sacco di complessità, un sacco di emotività dentro di noi, ed è bello condividerle perché fa sì che poi possiamo creare anche una comunità, una collettività, possiamo trovare dei nostri simili. Quindi in realtà secondo me c'è anche proprio un'utilità vera e propria della musica e dell'arte, che ha a che fare con appunto con la collettività, col parlare fra di noi, e poi anche l'estasi, secondo me, di vivere una cosa bella ne vale la pena.
0: Fatti non foste a viver come bruti, ma ad inseguir virtute e conoscenza, lo diceva già Dante Alighieri non so quanti anni fa. Perché però, per esempio, oggi negli stati anglofoni si celebra lo Shakespeare Day e noi non abbiamo un Pascoli Day, un Montale Day, c'è un Dante Day sicuramente, ma perché la portata della Divina Commedia evidentemente è troppo grande per essere completamente ignorata, ma non c'è solo quello.
2: Io sono, e per me dovremmo avere un giorno per ogni poeta, un giorno per ogni artista. Secondo me sarebbe bellissimo, ma ci aprirebbe un sacco la mente. Insomma, abbiamo il giorno dei pancake, possiamo anche avere il giorno di Dante,
0: poesia,
2: il giorno,
0: certo,
2: di Montale. Io per esempio Montale è uno dei miei poeti preferiti della vita, trovo Satura un bellissimo libro, e lo trovo bello soprattutto, tornando al discorso che facevamo prima, perché prende le piccole cose, le cose cosiddette inutili e le trasforma in bellezza, insomma, la trovo una cosa molto bella, io consiglio Satura a tutti.
0: No, è questo, capito, che mi piace, cioè siamo qui a parlare del disco nuovo che esce domani e poi, capito, chiacchiere da bar, chiacchiere un po', sì, forse a quest'ora del pomeriggio, forse un bicchiere da condividere insieme è un po' troppo presto, però l'idea è quella. Si condivide la musica invece dal 15 aprile prossimo, leggo, Bologna, poi Salerno, Milano, Roma, Caserta, eccetera eccetera, insomma fino a settembre, calendario in aggiornamento. Che tipo di spettacolo sarà questo? Perché ci sono due anime tue, quella un pochino più, non voglio dire malinconica, però più intima della ballad, quella più elettronica, che sono un po' i due estremi che abbiamo ascoltato in queste, così, in questo pomeriggio insieme, no?
2: Sì, io penso che queste due anime in realtà possano collaborare molto bene all'interno di un concerto per creare momenti di respiro e creare invece momenti di divertimento, momenti in cui si sta insieme, si balla, si canta insieme. Il mio live sarà full band, saremo in quattro sul palco.
0: Quelli reclutati
2: esattamente. Sul... Okay. Esatto, faccio i nomi un attimo che sì. Li saluto perché spaccano: Marco Pucci alla chitarra e tastiere, Pizza alla batteria e Martina Tedesco ai bassi. E niente, stiamo facendo le prove proprio in questi giorni. E le date precedenti che ho fatto erano in acustico, queste invece saranno un ibrido di elettronica, appunto momenti più intimi, magari da cantare piano e voce. E secondo me, insomma, esattamente come nel disco, voglio proprio creare una scaletta che possa essere un arco narrativo, perché secondo me in questo periodo storico non possiamo dare per scontato l'attenzione delle persone, ce la dobbiamo acchiappare noi artisti. La trovo una cosa molto bella, una sfida, non tanto per l'attenzione ma perché per me è una sfida, di fare un concerto che possa veramente trasportare le persone nel presente, che secondo me è una cosa molto difficile in questo momento, fra l'altro.
0: Che poi è molto brava lei, Alice, a raccontare il suo mondo. Poi sui social ci sono diverse pillole dove lei spiega tutto il percorso che serve perché un'idea si trasformi in canzone. Ed è molto interessante quando racconta, per esempio, del lavoro in studio, che è chiaramente molto diverso da un concerto dal vivo. Comunque, categoria cantautrici nuove da conoscere. Una bella sorpresa, una bella scoperta. Era Bert nel pomeriggio di In Blu 2000.

0: 2000. Senti, fidati.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

altro tassello di un disco da produttore, che lui questo ha sempre fatto. Parlo di Giuli, qui con la voce di Bresh nel pomeriggio di In Blue 2000, che poi Giuli ha un background di musica elettronica, un percorso condiviso con Olli, e a un certo punto insieme si sono ritrovati nel cantautorato in un modo molto spontaneo, no?

contesto dove sono tornati anche strumenti un po' dimenticati, tipo Giulia è cresciuto in Val d'Aosta, in un ambiente dove al centro c'era la musica tradizionale, strumenti tipo la fisarmonica e il sassofono al centro della scena, e sono contento, dice Giulia, in qualche modo di essere riuscito a portarli nella musica moderna. Giulia, che la scorsa primavera appunto è uscito con il suo primo disco da produttore, quindi si occupa di dare il vestito giusto alle canzoni, questo è il mestiere, detta in due parole, ma senza cantarle. Ecco perché i vari Concato, Antonacci, Tommaso Paradiso, Emma ed Elisa, Coez, Bresch, che dicevamo prima. Comunque, il disco si intitola Solito Cinema, le parole dell'estate.

direttamente dal 1982, questa era su Thriller, Michael Jackson nel pomeriggio di In Blue 2000. Si era parlato tanto anche del primo film, col nipote vero nella parte di suo zio, un biopic che è stato uno dei maggiori successi cinematografici dell'anno, superando il miliardo di dollari al botteghino, il biopic col maggiore incasso di sempre proprio. E la storia che racconta il film parte dall'infanzia di Michael Jackson arrivando agli anni della consacrazione internazionale, si chiude diciamo durante il tour mondiale di Bad, alla fine proprio degli anni 80. Ma nel sequel, di cui si è cominciato a parlare praticamente l'indomani dell'uscita del primo, Michael 2 il titolo, sembra che ci saranno anche tutti quegli eventi e le accuse che avevano segnato gli ultimi anni della vita di Michael Jackson. Vediamo che ne verrà fuori, visto che la lavorazione pare sia già iniziata. Comunque la curiosità la spostiamo, se non altro, domani, visto che per oggi andiamo via, io e Francesco Filippi in regia, ma torniamo per l'ultimo atto finale di stagione, puntuali domani, stesso posto, stessa ora.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, colpita nel Mar Nero una nave civile, morto il capitano e 3 feriti, ancora una notte di pesanti bombardamenti su Kiev, 18 le persone che sono rimaste ferite. Intanto il Congresso americano ha dato il via libera alla legge per sanzioni alla Russia, ora sarà Trump a decidere se applicare le misure che hanno nel mirino anche i paesi che acquistano gas e greggio da Mosca. Dal Cremlino la replica: le sanzioni americane rendono più difficile la pace in Ucraina. Nel Golfo Persico intercettato un drone degli Houthi in Arabia Saudita, la caduta dei detriti ha provocato un morto e 2 feriti, e nello Yemen 3 bambini sono rimasti uccisi in un bombardamento attribuito all'Arabia Saudita su un mercato della provincia di Taiz nel sud-ovest dello Yemen, lo riporta l'agenzia iraniana Fars. Dall'anno prossimo stop al pagamento del bollo auto per veicoli sotto gli 80 kW di potenza, un'esenzione che riguarderà circa 14 milioni e mezzo di veicoli in Italia.
2: L'esenzione riguarderà soprattutto auto di piccola e media potenza sotto gli 80 kW e un vasto parco di motocicli. I mancati introiti per le regioni, che attualmente sono le titolari della riscossione del bollo, ovvero della tassa di possesso su auto e motoveicoli, verranno compensati dal governo con oltre 2 miliardi e 300 milioni attinti dai risparmi realizzati sul piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall'Europa. Quindi una fetta consistente del gettito complessivo del bollo auto a livello nazionale, che quest'anno è stato pari a circa 7 miliardi di euro. I maggiori risparmi sulla tassa di possesso di auto e moto si avranno per city car utilitarie e mini SUV. Il proprietario di una piccola auto nuova Euro 6 da 50 kW dovrebbe risparmiare intorno ai 129 euro, mentre per i veicoli più vecchi il risparmio potrebbe arrivare a circa 240. Nessun limite di reddito esee, ma è prevista una sola esenzione per ciascun proprietario di auto o moto. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: C'è anche la discriminazione razziale fra i reati contestati a uno dei 3 giovani accusati dell'aggressione a un rabbino insultato e poi picchiato ieri a Milano. Sono tutti nati in Italia ma hanno origini nordafricane, risiedono in provincia. Tutti e 3 erano stati fotografati dalla vittima e poi rintracciati. Una busta con un proiettile insieme ad una lettera con frasi minatorie è stata recapitata agli inizi di agosto al ministro dell'istruzione Valditara. La lettera è giunta da anonimi che l'hanno inviata da Salerno chiedendo di denunciare presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. Solidarietà al ministro dalla premier Meloni, condanna netta e unanime da parte di tutte le forze politiche. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
4: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
5: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Mara Biemonte e Milena Reina, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno, alla farmacia Forni a Saronno, è in corso Italia, risponde al numero di telefono 02 960 2243. I cinema in programmazione in città sono il Silvio Pellico, che alle 21 proietterà il film I figli della scimmia, il cinema Prealpi, che sempre alle 21 proietterà il film Dov'è la festa.
6: Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno. Questa sera, per ricordare il dono delle stimmate di San Francesco, pellegrinaggio cittadino delle 6 parrocchie verso la chiesa di San Francesco, con partenza alle ore 20 da diversi punti della città. Il cammino si concluderà in San Francesco alle ore 21 con la celebrazione della Santa Messa. In caso di maltempo ci si ritrova tutti direttamente nella chiesa di San Francesco alle ore 20:30.
5: Saronno, Comunità Pastorale Crocifisso Risorto, Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Da sabato 19 settembre la novena La Madonna dei Nodi. Alle ore 17.15 fazzolettata salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi e Santo Rosario. Alle ore 18 Santa Messa con supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi.
6: E sempre alla santuario, lunedì 28 settembre, è la festa di nuovo della Madonna dei Nodi. Alle ore 17.15 Santo Rosario e consacrazione a Maria. Alle ore 18 Santa Messa e al termine nel chiostro il falò dei nodi.
5: Lomazzo, sabato 19 settembre alle ore 21, presso la chiesa di San Vito, conferenza d'arte Francesco II Giotto con Roberto Filippetti. L'ingresso è libero.
6: Il circolo culturale Il Tramvai, in collaborazione con le Poste Italiane e la Caccia a Saronno, organizza Tra storia e passione. L'inaugurazione sarà il 19 settembre alle ore 10.30. L'ingresso è libero negli orari di apertura dell'ufficio postale che è in via Varese al 130.
5: Saronno, Comunità Pastorale Crocifisso Risorto. Fino al 20 settembre, festa dell'oratorio San Giuseppe al Matteotti e San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara. Dal 21 al 27 settembre, festa dell'oratorio Sacro Famiglia al Prealpi e alla Regina Pacis.
6: Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso Canoro Saranno Famosi. Nelle seguenti date, all'oratorio San Giovanni Battista, sabato 19 settembre alle ore 20.45, all'oratorio della Sacra Famiglia, venerdì 25 settembre, sempre alle 20.45, e all'oratorio della Regina Pacis, sabato 26 settembre, sempre alle 20.45. L'ingresso è libero.
5: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti Blu.
4: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Buongiorno, ben ritrovati. Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Gianni Branca ai microfoni con Antonella.
1: Buongiorno a tutti.
0: Matteo alla regia, e oggi abbiamo come ospite Maria Assunta Miglino, che già conoscete, già un'abitue della radio. Buongiorno,
2: un'amica?
0: Benvenuta.
1: Un'amica della radio.
2: Cioè. Posso
1: un'amica,
2: dire un'amica?
0: Certo, sì. Assolutamente sì. Benvenuta.
2: Grazie e buongiorno a voi.
0: Ed è qui in veste di presidente della Proloco di Saronno.
2: Sì.
0: Perché
2: sì.
0: Da poco sei presidente.
2: Sì, sono sei mesi. Ci sono io come nuova presidente, c'è un nuovo direttivo, abbiamo fatto molti associati, speriamo ancora di crescere. Il 4 ottobre c'è la festa in piazza, no, delle associazioni, per
0: certo,
2: cui ci saremo anche noi, e a breve presenteremo un programma di tutte le iniziative che saranno realizzate in città, e quindi siamo siamo felici di poter proporre qualcosa di più, qualcosa anche di diverso, perché insomma la Proloco fa questo.
1: Ecco, soprattutto cose in vari campi,
2: diversi campi.
1: Ecco.
2: Sì, abbiamo pensato di andare avanti chiaramente con le presentazioni degli scrittori, quindi degli incontri letterari che verranno realizzati in villa e in diversi nel weekend, ma soprattutto anche alla domenica pomeriggio, uno al mese, ma poi avremo modo di dettagliarli meglio. E poi ci saranno delle mostre, ci sarà la musica, ci sarà il carnevale, perché è una tradizione il carnevale organizzato da Proloco, e poi ci saranno questi piccoli viaggi che stiamo organizzando qui infatti realizzati in un giorno, anche in due giorni, e anche degli spettacoli a teatro a Milano, che non siano in conflitto, cioè che non vanno in conflitto con la programmazione del nostro teatro cittadino.
1: Certo. Molto interessante, molto vario come programma. Io direi di cominciare a parlare di queste locandine che possiamo vedere, ecco, visto
2: sì,
1: che le abbiamo sott'occhio, di questi musical che abbiamo il 22 gennaio e l'altro il 2 aprile.
2: Sì, sono due musical che abbiamo,
0: anche appunto, come dicevi prima, la Proloco
2: nell'ambito
0: di Saronno, della sede della Proloco,
2: della città,
0: però può anche uscire e quindi organizzare cose culturali magari al di fuori.
2: Sì. Anche perché queste iniziative sono tutte rivolte alla città, e in questo caso particolare sono due musical che che il Teatro Nazionale ha organizzato, e sono nel palinsesto del Teatro Nazionale, stiamo parlando di Milano. Noi come Proloco ci siamo messi in contatto con il Teatro Nazionale già a luglio e abbiamo opzionato 52 posti, che è praticamente il numero di sedili di un pullman.
1: Ecco, stavo ecco, pensando alla stessa cosa.
2: Perché abbiamo pensato che potesse essere gradito l'organizzazione di questo trasporto con il pullman da Saronno a Milano. Quindi si parte dalla Piazza della Repubblica, che è la piazza
0: davanti al comune,
2: quindi ci sarà anche la possibilità di parcheggiare per chi arriva lì per prendere il pullman gratuitamente nella Piazza della Repubblica. Poi si sale sulla pullman, c'è una persona che chiaramente gestirà tutti i biglietti, con un'accompagnatrice, e quindi si arriverà al Teatro Nazionale per assistere a questi due spettacoli, che hanno una particolarità entrambi, cioè Frida è un vero e proprio colossal che sta girando in tutti i teatri d'Italia e arriverà anche a Milano. Raffaella è una prima nazionale, cioè arriva dalla Spagna e per la prima volta arriva in Italia con questi pochissimi giorni a Milano, per cui siamo andati in sold out praticamente velocissimamente,
1: ecco.
2: E quindi sarà una novità assoluta, è proprio un vero e proprio spettacolo, spettacolo anche coinvolgente per il pubblico, no? Perché si inviterà poi a cantare, vabbè, insomma c'è
1: diciamo
2: tutto
1: un po',
2: sì,
1: attivo, un po' interattivo.
2: E quindi sono due grossi spettacoli. La difficoltà, se vogliamo parlare di difficoltà, è stata quella di contattare, di opzionare già a luglio, e l'abbiamo potuto fare con un margine, con uno sconto sulle poltrone, perché l'abbiamo fatto con il patrocinio e come proloco, con il patrocinio dell'amministrazione e come proloco, e quindi riusciamo ad offrire la possibilità di appunto assistere a questi due spettacoli con un prezzo vantaggioso, chiaramente al prezzo della poltrona, perché abbiamo opzionato solo poltrone, c'è poi da aggiungere il costo del pullman,
1: certo,
2: che
1: del trasporto, che però è una comodità incredibile,
2: ecco, e
1: certo,
2: quindi crediamo di offrire qualcosa di interessante, qualcosa di nuovo alla città. Forse un tempo si faceva, c'erano questi pullman, vero, almeno così mi è stato riferito,
0: sì,
2: voglio,
0: sì.
2: E quindi la città ha apprezzato, sta apprezzando molto, e stiamo per chiudere.
0: Chi li organizzava, no, adesso non vorrei
2: non lo
0: dirlo,
2: so chi
0: ma
2: li organizzava,
0: non credo che fosse la Proloco,
2: questo non lo so. So che l'amministrazione, in un primo incontro che c'è stato con noi, ci ha chiesto di proporre qualcosa, appunto.
1: Sì, tanti anni fa mi ricordo che l'amministrazione o qualcuno lì organizzava, qualcuno
2: quindi,
1: del comune,
2: e quindi niente, abbiamo pensato di proporre questi, di iniziare con questi due musical, e poi come vi anticipavo andremo avanti, perché ora stiamo organizzando dei viaggi,
1: ecco, non abbiamo detto le date,
2: ah, ok,
1: ecco.
2: Sì, allora Frida è sempre di venerdì 22 gennaio.
1: E i biglietti vanno acquistati il più presto possibile,
2: esatto, vanno acquistati il più presto possibile, ma basta una telefonata al numero che c'è in locandina, poi magari lo possiamo ricordare. O anche più semplicemente scrivendo una mail alla Proloco, e la mail di Proloco è mail@prolocosaronno.it, ma comunque sui social basta digitare Proloco Saronno
1: si trova la mail e si può mandare una mail e
2: mettersi, diciamo, in lista, perché poi il pagamento va fatto entro il 5 novembre, quindi c'è un po' più di tempo,
1: sì,
2: però
1: dobbiamo
2: confermare quelle opzioni che abbiamo dato a luglio,
1: certo,
2: perché erano delle opzioni, nel senso che dobbiamo comunque raggiungere un numero di persone tali da poter giustificare il pullman.
1: Quindi questo abbiamo detto il 22 gennaio,
2: sì,
1: mentre con Raffaella andiamo al 2 di aprile,
0: però
2: questo è sold out, abbiamo una lista di attesa,
0: ecco,
2: perché
0: anche perché
2: ci sono tanti mesi ancora, però il nazionale ci ha chiesto di pagare prima in questo caso, perché appunto hanno poche serate, quindi loro devono poi eventualmente sistemarle diversamente, rimetterle in piattaforma, e allora qui il pagamento è entro il 5 ottobre, quindi anche se più avanti si paga un po' prima, dobbiamo pagare un po' prima,
1: ecco,
2: mentre Frida c'è un po' più di tempo,
1: perché durerà più tempo.
2: E Raffaella sì, è andato in sold out in 2 giorni, abbiamo ricevuto tantissime mail da tantissimi cittadini, ci hanno scritto, e quindi insomma abbiamo una lista d'attesa, anche perché
1: qua dice dopo il debutto trionfale,
2: esatto,
1: di Madrid, quindi vuol dire che ha avuto
2: un successo enorme,
1: e
2: insomma gli appassionati lo sanno, ed è qualcosa veramente di unico, ed è una anteprima nazionale, questa
1: anteprima nazionale,
2: cioè questa di Raffaella arriva a Milano per la prima volta in Italia dopo il debutto, così come abbiamo letto, e quindi è così. Però abbiamo una lista d'attesa, perché poi insomma fino a novembre fino ad aprile
1: c'è un po' di tempo.
2: Chiaramente in entrambi i casi restituiremo la cifra nel caso non si potesse partecipare. Ecco, questa è una certezza, quindi è una forma di correttezza nei confronti di quanti vorranno venire, prenotare, e in entrambi i casi, per entrambe, diciamo, la cifra è 69 euro. Lo diciamo perché insomma
1: 69 euro lo spettacolo.
2: Tutto compreso. Il trasporto con il pullman e la poltrona. E insomma, vi dico questo: siamo praticamente col trasporto appena anche un po' sotto il prezzo di vendita
1: del
2: biglietti, proprio perché, come vi dicevo prima, siamo riusciti ad acquistarli in prevendita con il 20% di sconto. Ecco, questo è la proposta che viene alla città da parte di Proloco con il patrocinio dell'amministrazione.
0: Essendo fuori dal nostro comune, no?
1: Queste cose non arrivano, quindi vai a prenderle.
0: Esatto. È un bel modo di promozione anche per la Proloco, no?
2: Anche per offrire qualcosa alla città, perché poi alla fine il fine della Proloco è proprio questo, no? Chiaramente non deve andare in contrasto con la promozione viene fatta con l'offerta che viene fatta sul territorio, e questo non è, perché il nostro teatro non propone neanche il musical.
1: Bello, molto bello, molto vario, e soprattutto una cosa nuova, molto interessante.
2: E la stessa cosa, vi anticipiamo sullo stesso genere, verrà proposto per la Scala. Perché ci siamo accreditati con la Scala, appena sarà possibile prevederemo, possiamo proporre qualcosa di simile con la Scala, per gli stessi motivi, insomma la Scala, il nostro teatro non propone il balletto classico o la lirica o comunque il
1: palinsesto. Ciò che non viene fatto qua, lo andiamo a prendere.
2: Queste sono comunque delle iniziative che Proloco propone in tantissime
0: parti. C'è anche qualche scuola che propone
1: Lo Zappa, infatti noi abbiamo spesso ospite il professore che porta i ragazzi allo Zappa.
0: Facciamo un breve stacchetto musicale e poi continuiamo.

0: Bene, riprendiamo allora la nostra intervista a Maria Assunta Meglino, presidente della Proloco di Saronno. Stavamo parlando di questi due eventi su Milano, ma ce n'è in programmazione un altro alla Scala.
1: Organizzeremo altre tre serate alla Scala appena ci chiameranno per mostrarci tutto il loro palinsesto una volta terminati tutti gli abbonamenti, perché poi una quota del palcoscenico e anche dei palchi viene destinata alle associazioni che ne fanno richiesta. Noi come Proloco ci siamo accreditati alla Scala e quindi a ottobre verremo contattati e ci proporranno, ora non so dire cosa né certo, quando, ci proporranno delle serate di sinfonica, classica, lirica e balletto classico. Ecco, e quindi poi proporremo questa
2: allora
1: stessa
2: vedremo
1: cosa
2: proprio per proporlo.
1: Sempre nello stesso ambito, cioè con le stesse condizioni di cui vi parlavo prima, perché la Scala non va in competizione, perché sono delle proposte teatrali di teatro che non certo, sono chiaramente offerte, di cui non c'è la stessa offerta al teatro Giuditta Pasta, e quindi pensiamo che insomma la città possa apprezzare la possibilità di andare a Milano con un pullman andata e ritorno che ci accompagna
2: molto
1: e che ci aspetta e ci riporta a casa. Chiaramente anche in quei casi noi opzioneremo a un prezzo calmierato, ecco, diciamo così, certo, con un prezzo più agevole e dovremo però stare alle loro offerte, proposte che perfetto, ci verranno fatte.
0: Invece sia per come quanto posizioni sì, che come serate.
1: Sì,
0: sì,
1: ci propongono delle date chiaramente non sarà la prima, no? Cosa ci proporranno e ci proporranno anche dei palchi e noi valuteremo, insomma, nel palco voi sapete ci sono 5 persone e quindi sarà poi da organizzarsi e di questo ne daremo poi notizia certo, quando sapremo qualcosa di più.
2: Perfetto. Invece per quanto riguarda la presentazione di libri, abbiamo sì, qualche novità?
1: Sì, questa sera, partiamo subito con questa sera.
2: Quello più vicino.
1: sì, con questa sera. Questa sera saremo come Proloco alla Cascina della Vigna che è stata inaugurata a luglio, sicuramente tutti
2: sì,
1: lo
2: abbiamo
1: sapranno.
2: Abbiamo avuto anche gli organizzatori.
1: Organizzatori, sapete che è di proprietà dell'amministrazione, è stata messa a bando e la gestiscono diverse associazioni tra cui lo IAL, Semplice Terra, il Parco dell'Ura, ecco, e quindi lì hanno si ha la possibilità di poter avere questo spazio sia coperto che all'aperto. La cascina è su due piani, a piano terra c'è un bar dove poi organizzano anche delle colazioni, aperitivi, insomma così è gestito dai ragazzi dello IAL e ci hanno chiesto come Proloco di presentare un libro questa sera, lo presenterò, e sulla montagna.
2: Ecco.
1: E quindi questo è veramente un libro per gli appassionati della montagna. L'hanno proposto a me che vengo dal mare però devo dire che ho scoperto effettivamente tante cose. La montagna è non gli attimi, non i giorni ma gli attimi, ed è presentato da cioè ci sarà lo scrittore che è Michele Pellegrini. È uno scrittore ma anche un docente di arte medievale che è appassionato da sempre di montagna e questo è un libro un po' molto particolare perché è suddiviso in due parti. Nella prima parte lui racconta un po' la propria esperienza, figlio di persone che arrivano dal mare e che si si trasferiscono da Livorno, si trasferiscono in un paesino della Bassa Milanese per lavoro, e lui cresce qui e quindi da subito, da piccolino, viene così catapultato. Comunque trascorre una parte delle sue vacanze in montagna e quindi inizia ad appassionarsi. Ma non è solo una passione che potrebbe essere di chiunque di noi, ma diventa anche uno sport, perché lui è un campione di trail running, che ho scoperto leggendo,
2: trail running,
1: quindi è una camminata veloce in sentieri non battuti. E quindi praticamente tutti questi sentieri di cui lui parla molto dettagliatamente, e che sono sia sulla Val Camonica, in Val Camonica, sulle Orobiche, nella Valle d'Aosta, e quindi insomma
2: tutta questa zona,
1: e secondo me la cosa interessante, io dicevo, è rivolta agli appassionati, perché lui descrive nella seconda parte come se fosse una guida vera e propria per gli appassionati, e descrive dettagliatamente tutti questi percorsi, tutti questi sentieri, raccontando nel dettaglio tutto ciò che si può, le difficoltà, dove girare, cioè dove fermarsi, le baite, cioè tutti questi sentieri vengono descritti. Quindi c'è questo interesse, secondo me, da parte degli appassionati, perché possono avere dei suggerimenti, trovare dei suggerimenti su nuovi percorsi da fare, e quindi anche basandosi sull'esperienza dello scrittore. E poi questo scrittore, in particolare, quindi vi dicevo, è un appassionato ma anche uno sportivo, perché, e anche questa è una cosa che ho scoperto leggendo, esiste una disciplina, esiste una gara, ecco, dedicata ai trail running, chi pratica questo trail running, che è il Tour de Jeanne, che viene organizzato a settembre in Valle d'Aosta. Si parte da Courmayeur, si arriva a Courmayeur, sono 300
2: un anello.
1: Esatto, sì.

0: che ha voluto riprendere questi incontri, perché avevamo cominciato a luglio, avevamo inaugurato proprio, io avevo inaugurato con la presentazione di un romanzo, e ora si va avanti con questi incontri che ci saranno credo al giovedì. Loro l'hanno pensati al giovedì, quindi ne daremo notizia. Il libro quindi è Gli attimi, non i giorni, poi c'è anche un sottotitolo Vita, sentieri e montagne, ecco. Ed è di Michele Pellegrini, che sarà alle 18 in Cascina della Vigna. La Cascina della Vigna, poi i ragazzi dello IAL offriranno ai presenti un aperitivo. E allora possiamo alle 18.
1: Alle 18,
0: quindi gli appassionati potranno
1: anche
0: venire.
1: Acquistare il libro eventualmente.
0: Certo, sì, certo, acquistare il libro, ma come dedica. Sempre con dedica, ma come sempre non è un obbligo, si chiaro. Arriva lì per scambiare un po', per ascoltare, per scambiare delle opinioni, e quindi e poi dopo gentilmente la cascina offre anche un aperitivo, e insomma questo è un po' anche una novità, perché
2: sì. È anche bello l'utilizzo anche della cascina come della nuova cascina, location,
0: sì.
2: Per queste,
0: sì, esatto,
2: iniziative,
0: esatto, e sì. Poi la cascina dà la possibilità anche a chi volesse di poter prenotare quegli spazi per
2: eventi,
0: iniziative, feste, certo. Private, cosa. Oppure passando di là, perché poi è proprio in via Togliatti, è come dire un presidio del territorio ed è alle porte del Parco dell'Ura, certo, quindi certo. Sicuramente
2: anzi,
0: tanti l'avranno
2: nel Parco dell'Ura
0: sicuramente tanti l'avranno già notato, e allora noi invitiamo a passare di là, ci sono i ragazzi dello IAL che si esercitano anche, no?
2: È una scuola per fare esercizio, per la preparazione,
0: perché c'è un bar, ma loro organizzano anche aperitivi, insomma, e feste private, vi dicevo, quindi compleanni, ecco, certo. Ma proprio in certo. Questa maniera i ragazzi, seguiti dai loro insegnanti, riescono,
2: ecco. Siamo quasi in chiusura, chi volesse rivolgersi alla Proloco come deve fare?
0: C'è un
2: numero di telefono, c'è una mail, mail abbiamo detto basta andare sul sito Proloco,
0: sì.
2: Saronno arriva.
0: Sì, mail@prolocosaronno.it, e c'è la sede e al momento è sempre in via San Giuseppe 36, a breve però vi daremo notizia del cambio,
2: ecco.
0: Della sede, e c'è un numero di telefono, però non so se possiamo dirlo, che è 347 94741184, a cui si può telefonare. E poi ricordiamo che domenica c'è il mercatino della Proloco, la terza domenica del mese c'è, certo. Sempre il mercatino, e
2: nella zona
0: la classica, la solita zona mercato, Piazza Rossa,
2: sì, ecco,
0: non so
2: piazza dei mercanti, piazza dei mercanti, Rossa,
0: ecco, quella,
2: insomma, i nomi sono
0: la
2: quelli.
0: Piazza ormai sono 25 anni e quindi credo che
2: la gente
0: quella,
2: si sappia conosca. Orientare
0: va bene.
1: Allora ci fermiamo,
0: allora,
1: qua,
0: grazie a voi e per le prossime
1: iniziative. Una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie mille.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Grifo Group, piacere di conoscere.

0: conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicino a te.
2: Arte e artisti, a cura di Teresa Santinelli.

0: Bene, allora ritorniamo in studio, sono con Antonella, Matteo alla regia e oggi abbiamo Sara Di Giovanni, artista e pittrice che già conoscete perché è ospite, non dico fissa, ma abbastanza assidua di Teresella che non c'è,
1: che oggi non c'è.
0: Ecco, siamo qui per parlare di una nuova iniziativa che si chiama Palette
2: Experience
0: Arte Eva.
2: Sì.
0: E di questo parliamo, di cosa si tratta, Sara?
2: Allora, si tratta di un format che mi sono inventata, quindi faccio l'art director e l'ideatrice di questo format, che praticamente è stato accettato come una cosa innovativa per Innovation Beauty Lab, IBL, che è un importante evento italiano dedicato all'estetica professionale. Quindi parliamo di estetica, di bellezza, di cose meravigliosamente belle, insomma, ma anche di medicina, di psicologia, cioè diciamo che è un congresso che racchiude tantissime cose.
1: Sì, tantissimi proprio settori, ecco,
2: sì,
1: coinvolgono però in tutti quello che è il benessere della persona.
2: Certo, è la bellezza.
1: Sì. Bellezza intesa proprio come arte anche,
2: come
1: no?
2: Come arte, ma come, soprattutto anche come estetica. Diciamo che questo format entra dentro già in un congresso che è legato proprio ed è stato istituito per la bellezza, per l'estetica, per il benessere. Abbiamo massaggiatrici, abbiamo estetiste, abbiamo insomma un sacco di aziende legate al beauty.
0: La cura del corpo.
1: La cura del corpo, lo star bene, il benessere, direi che in questi tempi è un argomento molto attuale, molto proprio di tendenza.
2: Sì. Certo.
1: E quindi come è organizzato questo evento?
2: Allora, è un incontro tra diverse discipline dell'arte e con un unico scopo, omaggiare la prima donna che Eva, è questo che me la sono inventata, perché comunque Eva è la prima donna che è stata ispirata per il discorso della una figura che l'arte comunque ha trasformato e ha reinterpretato e raccontato attraverso mille volti
1: e la capostipite proprio.
2: Certo. Quindi mi sono ispirata a lei per dare praticamente un senso a tutto questo format che si chiama Palette. Palette inteso appunto come la palette del pittore, la palette dell'estetista che insomma che fa delle cose sul volto, di comunque chi trucca, insomma è la palette dei colori, è insomma legato a questo concetto,
1: ecco.
2: Qua. E, quindi palette non riguarda solamente il colore, ma è l'insieme dei linguaggi che compongono appunto l'arte e comunque dialogano tra di loro. Insomma questo qua è il discorso di Palette, e dentro in questo format che ho comunque istituito e sto organizzando ci sarà una sfilata di arte legata appunto alle mie opere d'arte e qua interverranno tantissimi ragazzi della scuola di questa BCM e poi di altre scuole di Milano dove si sono praticamente adoperati. Sono felicissima anche perché ci sono dei ragazzi che arrivano non solamente da Lombardia ma che si spostano proprio per questo evento.
1: Ecco.
2: Sì. E quindi questi ragazzini praticamente...
1: E questi ragazzi, ecco, cosa vengono per cosa faranno?
2: Allora sono dei make-up artist, body painting, cosa faranno?
1: Ecco, spieghiamo agli ascoltatori perché la terminologia è molto tecnica, quindi
2: certo.
1: Cosa vuol dire?
2: Allora vuol dire che praticamente loro interpreteranno una mia opera, quindi non so, saranno 20 ragazzini e ognuno interpreterà una mia opera e la farà diventare arte, quindi arte oltre alla mia opera ci sarà anche arte sul viso, sul corpo di modelle. Abbiamo un'agenzia di modelle che ci dà delle modelle vere e quindi abbiamo questa situazione qua, quindi il volto della modella verrà reinterpretato attraverso i colori, la sensibilità, insomma ispirandosi alla mia tela. Non sarà uguale alla mia tela ma sarà ispirata alla mia tela,
1: quindi poi verrà truccata,
2: verrà dipinta, appunto insomma con la sensibilità dell'artista, perché a questo punto gli ho detto ragazzi voi non è la mia mostra, siamo una mostra, noi siamo una performance, quindi ci saranno i miei quadri in esposizione che andranno in giro per tutto il congresso, perché comunque è un congresso che attende 5.000 persone, quindi praticamente ci saranno questi ragazzi che poi dopo girano, le modelle gireranno con appunto addobbate, vestite, travestite, pitturate con la sensibilità dei ragazzi, girando per il congresso. Poi verso le 4 e mezza ci sarà questa micro sfilata sul proprio il palco del congresso delle mie opere con insomma dipinti dai ragazzi, però i ragazzi praticamente saranno lì in evidenza, quindi il visitatore potrà entrare, chiedere come fa a colorare, chiedere magari il nominativo, insomma è una
1: è un
2: cosa
1: po' interattivo,
2: sì,
1: ecco,
2: esperienziale, sì sì. Mm-hmm. Quindi è dentro proprio in un concept,
1: quindi queste ragazze verranno truccate come diciamo i tuoi quadri, no?
2: Sì.
1: Come le figure, le facce dei tuoi quadri.
2: Sì.
1: Quindi dovranno cercare anche di comunicare quello che tu vuoi esprimere col quadro.
2: Sì. Allora diciamo,
1: no?
2: Che l'11 c'è praticamente Art Eva, che è questa cosa qua legata diciamo alla donna vista in modi differenti, quindi non so, la donna non so, più cattiva, la donna più aggressiva, la donna più poetica, la donna più romantica, insomma ci sono tanti tipi di donne. Invece il 12, perché saranno due le giornate, l'11 e il 12 di ottobre al Plaza Crown Brown di Linate, quindi siamo alle porte di Milano, e praticamente invece il 12 ci sarà un discorso delle favole, quindi le modelle verranno vestite un po' col discorso favola e truccate.
1: Le favole classiche.
2: Sì, molto pop e molto ironiche.
1: Cenerentola, Biancaneve.
2: Sì, però sono molto pop e molto ironiche.
1: Ah, ecco.
2: Quindi non sono proprio la favola, insomma, romantica Walt Disney, sono molto differenti, sono più aggressive, e Cenerentola ha una scarpetta in bocca che se la mangia, tipo io non ho più bisogno della scarpetta, insomma è molto ironica, è molto, cioè ci sono dei messaggi. E oltre a questa cosa qua delle mie opere, ci sarà anche una scultura che è interpretata da Beppe Caso, e praticamente lui cosa farà? Farà questa scultura interattiva dove il visitatore potrà farsi dei selfie dentro della scultura. Legata proprio al discorso dell'estetica, e quindi è una cosa molto carina questa qua, secondo me. E poi mi sono inventata questo Cloud Mesh Project,
1: che
2: sempre
1: sarebbe?
2: Con questo scultore stiamo creando delle opere che possono camminare, quindi sono dei vestiti fatti, sai che io comunque arrivo dalla moda, sono dei vestiti fatti di rete metallica.
1: Ah, molto comodi.
2: Sì, ce n'è uno molto importante che adesso cerchiamo di far sfilare per la Fashion Week, e praticamente ci sarà questo abito a balze con questa rete, con dentro del tulle e delle luci, e quindi la mia idea per questo evento sarà comunque avere la modella mezza nuda sul davanti, coperta solo dalla rete, schiena nuda e con tutto il disegno sulla schiena, capito? E quindi è molto
1: il disegno in senso di pittura?
2: Sì,
1: pittura.
2: Qualche ragazzo si metterà lì a dipingere la schiena della modella, e quindi vedrete questo abito che cammina, insomma, con questi riflessi di luce di questa rete, che la luce entra ed esce comunque su una rete metallica, e quindi ci sarà questo effetto di movimento e comunque di arte, quindi è un'arte che non sta stabile in un posto, diventa una donna scultura, è proprio questo il concept.
0: Ma
2: che
0: la
2: volevo.
0: Rete sarà rigida?
2: La rete sì, è una rete tipo, allora la rete che cos'è? La rete è tipo quella del pollaio, ecco. No, la rete è una rete che si può modellare.
0: Sì. Ah, si può modellare,
2: non diventa proprio rigida, ma è una rete fatta apposta.
1: Morbida
2: per interpretare un po' il corpo della.
0: Ma non c'è sopra un tessuto che la
2: copre? Sì, sotto c'è il tulle. Sotto c'è il tulle, poi ci saranno delle pitture, insomma.
0: No, per capire.
2: Sì. Poi tra l'altro con questo ragazzo stiamo facendo anche una cosa molto particolare, che saranno queste tute dipinte a mano con questo colore molto iridescente, dove sopra, come coprispalla, avremo uno spallone, ed è stato creato, pensa un po', con la paglietta del lavaripiatti, che è di metallo. Quindi ci sono queste, secondo me questa idea di prendere delle cose di uso comune e farle diventare arte è molto, comunque, cioè già usata,
1: sì,
2: ma
1: è una, diciamo, lei è una produzione molto creativa, ecco, molto così, da cose diciamo banali,
2: sì,
1: crea, diciamo, certo, il soggetto, crea,
2: sì,
1: il modello.
2: Lo fa lui, non io.
1: Ecco.
2: Io dicevo, lo aiuto a livello di stile,
1: ecco.
0: Ci fermiamo qualche minuto per una canzone, poi riprendiamo.

0: Bene, allora riprendiamo la nostra chiacchierata con Sara Di Giovanni, artista e pittrice. Ci stava raccontando della sua iniziativa che insomma ormai siamo quasi da già, si chiama Palette Experience, ma già ci ha detto di cosa si tratta, ma stiamo andando avanti perché ci sono altre cose da conoscere.
1: Sì. Prego. Lo conosciamo Fashion Art senza cornice, che è una cosa che avevo portato un po' di anni fa a Saronno. Allora, praticamente cosa succede? Abbiamo fatto con dei ragazzi della scuola dell'arte queste tute da lavoro pitturate da loro che lanciavano dei messaggi. Allora, un'altra idea che è legata appunto a questo palette experience che mi piaceva comunque mettere, perché comunque è concentrato sul far conoscere i ragazzi giovani, e quindi loro si sono adoperati appunto a lanciare dei messaggi attraverso questi, diciamo, abbigliamento da lavoro oppure anche jeans creativi, comunque con dei messaggi da lanciare. Questa cosa qua la volevo riportare un'altra volta su un palco per farla comunque conoscere. Quindi l'idea è far vestire un modello o chi che sia con questi abiti tutti da lavoro e poi scrivere sui volti o sulle braccia delle scritte, dei messaggi a livello di pace nel mondo, insomma dei messaggi. Mm-hmm. E loro faranno questo giro. Quindi secondo me è tutto legato, questo concept l'ho proprio pensato per i ragazzi, per farli conoscere, anche perché avendoli lì di persona che lavorano è molto semplice per loro farsi vedere, se farsi conoscere. Tra l'altro ne ho tipo una
2: ventina. Anche un modo per farsi conoscere, giusto,
1: certo,
2: per essere lanciati.
1: Ma anche si crea un team, una squadra, sono tutti più o meno della stessa età, quindi c'è questo, insomma, questo camaratismo, insomma si conoscono più,
2: certo,
1: o meno tutti.
2: Ma vengono da una scuola in particolare,
1: sì,
2: o da varie?
1: ICM, una scuola di Milano,
2: detto, sì.
1: E poi da altre, insomma, appena usciti da altre scuole, comunque si sono conosciuti tra virgolette tra di loro, quindi c'è stato questo tantan di passaparola. Mm-hmm. Dai, facciamo questa cosa qua. Quindi ho un sacco di ragazzini che tutti i giorni mi chiamano. E poi la cosa bella è che oltre a loro anche dei fotografi di moda che verranno appunto a questo evento dove scatteranno.
2: Bello.
1: E quindi avranno proprio questa visione, perché comunque un fotografo di moda non è proprio, insomma, ha una visione differente da un classico fotografo,
2: certo,
1: insomma ha proprio un discorso,
2: un modo
1: estetico,
2: certo, sì, estetico diverso di impostare,
1: sì, sì, sì, sì, sì,
2: quello.
1: E quindi niente, questa qua è un po' l'iniziativa che sto portando avanti, e insomma sono tutti molto entusiasti. E poi tra l'altro c'è una ragazzina della Marangoni, che è questa scuola proprio di moda di Milano, e con la quale sta costruendo questa scultura di carta fashion che praticamente celebreremo il 50esimo di una rivista che si chiama Les Nouvelles Esthétiques, che appunto compie 50 anni ed è una promoter appunto di questo evento.
2: Un abito di carta.
1: Di carta. Allora,
2: fatto di carta, che è questo qui,
1: sì,
2: che adesso,
1: sì,
2: noi riusciamo a vedere.
1: È un abito fatto di carta.
2: Fatto tutto a balze.
1: Sì, fatto con i fogli della rivista appunto che, insomma, che fa il 50esimo e che è dentro appunto a questo congresso e, insomma, che ospita questo congresso e ospita anche a me, insomma.
2: Ecco, e dove appunto si svolge il tutto? Proviamo a ridirlo ai nostri ascoltatori.
1: Ok, è un hotel alle porte di Milano, a Linate, e si chiama la Plaza Crown. Sì, che è solo un certo congresso.
2: Chi volesse partecipare o venire, dove, a che ora deve presentarsi?
1: Allora, c'è una biglietteria, bisogna pagare il biglietto d'ingresso per entrare appunto a questa manifestazione, e quindi si deve accreditare lì, ovviamente.
2: Lì già all'hotel, insomma.
1: Sì, online.
2: Online,
1: sì, insomma, cerca il nome, che è Innovation Beauty Lab, che è comunque conosciuto, è internazionale, è il più grosso in Italia sul discorso dell'estetica, e quindi si deve accreditare. Paga e poi entra, insomma. E le giornate sono l'11 e il 12 di ottobre.
2: Ecco, anche i giorni, l'11,
1: sì,
2: e il 12 di ottobre.
1: E sulla, ovviamente sul sito poi c'è scritto tutto.
2: Il 12 ottobre. Chi si presenta lì non può entrare direttamente, chi magari decide di venire all'ultimo momento.
1: No, deve pagare il biglietto.
2: Penso che paga il biglietto, certo.
1: Sì, no, certo,
2: può
1: entrare.
2: Entrare.
1: Sì, sì, sì.
2: Certo.
1: Sì, sì.
2: Quindi... ecco, no,
0: nel senso che si può anche non prenotare eventualmente.
1: Questo non lo so, perché non mi sono interessata. Sto facendo altre cose.
2: E lei è l'organizzatrice più della sfilata,
0: no, no,
1: sì,
0: certo,
1: la parte
2: amministrativa, così. Però ecco, insomma, ci si può andare sul sito, oppure se uno si presenta e va.
1: E quindi questo Palette Experience, diciamo che non è appunto una semplice esposizione, ma è proprio un percorso creativo, e quindi anche un luogo in cui le discipline si incontrano e si contaminano, quindi è proprio una cosa di contaminazione, quindi non so, c'è l'arte pittorica, l'arte sul viso, makeup artist piuttosto che body painting, poi c'è la scultura, perché comunque abbiamo messo dentro la Beppe Caso, che è uno scultore, quindi è una contaminazione di tante discipline diverse con l'unico scopo che è la creatività. Mm-hmm. E poi questi ragazzi mi hanno fatto molto piacere perché sono veramente molto entusiasti.
2: Sono tutti ragazzi che avranno fatto scuole appunto d'arte, di pittura, insomma,
1: anche perché quando fai il make-up
0: artistico,
1: no, è proprio legato al discorso dell'estetista,
2: più dell'estetica
1: che dell'estetica, certo, perché comunque quando si fanno i servizi di shooting di moda eccetera, loro sono comunque, diciamo, un po' lavorano, ma non sono visti. Chi esce è la modella, tante volte
2: magari chi lavora dietro le quinte,
1: capito, ed è importantissimo il loro lavoro, e quindi in questa manifestazione qua loro saranno dentro a una performance creativa, e quindi questo che mi interessava. Infatti a loro dico sempre: siete comunque dentro a una mostra, siete una performance anche voi.
2: Sì, senza di loro non potrebbe esserci il risultato che poi si
1: vede. Però la cosa bella è che uno viene e li vede lavorare, come usano i colori, che tipo di, perché dopo qualcuno
2: è un modo per dare visibilità anche a queste persone che lavorano ma non hanno quella visibilità che ha la modella che esce, e loro invece sono dietro le quinte.
1: Ecco, diciamo un po' questa cosa qua, e poi comunque ognuno poi di loro ha la propria mano e la propria visione, quindi quello che è interessato tantissimo a loro, che quando mi hanno detto: ma io cosa devo fare, il tuo quadro? Faccio: no, tu devi interpretarlo, io ti do uno spunto, però poi quello che diventa arte sei tu, cioè tu devi interpretare quello che vedi sul il corpo, il viso di una modella. E quindi è interessante per loro perché è comunque stimolante.
2: Sì, è proprio un discorso di creatività, ecco, di tirar fuori quello che senti, quello che immagini, e di proporlo.
1: Sì. E poi c'è questo grandissimo entusiasmo, quindi sono molto contenta di questo.
2: Bene.
0: Quanti saranno i ragazzi che gireranno lì?
1: Allora, a livello proprio di make-up artist, body painting, sarà tipo una ventina. Siamo adesso a 20, non so se poi
0: mi sono saranno lì per tutte e due le giornate?
1: Sì. Non tutti, qualcuno un giorno prima, qualcuno già si saranno, perché magari qualcuno già ha iniziato a lavoricchiare, si alterneranno, però più o meno siamo sui 20. E poi comunque ci saranno anche i fotografi che comunque arrivano anche loro dalle scuole, perché comunque si è creato questo tantam sul discorso giovani, e poi ovviamente ci sarà il fotografo c'è proprio la parte proprio legata proprio alla congressualità, quindi legata proprio alla rivista piuttosto che altre situazioni, che hanno proprio le loro cose, che sono proprio professionisti, capito? Però questa cosa qua è interessante, perché comunque vedi uno spunto nuovo, i ragazzi impareranno e conosceranno altre situazioni.
2: Bello, molto
0: sicuramente
2: interessante.
0: Sicuramente è un'opportunità di crescita anche per loro.
1: Infatti non ti ho ringraziato.
2: Sì, perché quando si fanno conoscere, insomma, bisogno di questi spazi, di questi lanci, per poter poi anche mettere nel loro curriculum.
1: Certo,
2: che hanno
1: e poi avere anche delle immagini, loro, certo.
2: Ma
0: anche dare spazio alla loro fantasia, no? Insomma. Bene, allora ringraziamo Sara Di Giovanni, artista e pittrice, di essere stata con noi anche oggi, di averci raccontato di questa iniziativa, di questa experience.
2: Palette Experience.
0: È il titolo. Hotel Crown Plaza, Linate, 11 e 12 ottobre prossimo.
1: Aspettiamo.
2: Il giorno, tutta la giornata.
1: Sì, i ragazzi saranno alle 9 a pitturare, siamo sempre lì. Sì.
2: Bene.
1: Poi c'è la mia esposizione delle mie opere, ovviamente, ci saranno anche opere esposte.
2: Da visuale. Noi siamo proprio in chiusura.
0: Okay. Grazie Sara, grazie ai nostri radioascoltatori, buona giornata.
2: Buona giornata.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incu e di domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
2: e in replica alle 19.10
1: va in onda il
2: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Nuovo scontro fra Russia e Stati Uniti per le sanzioni. La guerra in Ucraina intanto prosegue. Oggi ha attaccato una nave civile nel Mar Nero. Il Canada e l'Europa legati da un'affinità elettiva, così il premier canadese Carney alla plenaria dell'Europarlamento parlando dell'alleanza fra il suo paese e l'Unione Europea. L'ira di Trump che minaccia di aumentare i dazi. La guerra nel Golfo, almeno 5 persone hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Presentate questa mattina in Vaticano le iniziative per il 3-4 ottobre ad Assisi per celebrare gli 800 anni della morte di San Francesco. Buonasera da Antonella Mitola. In apertura, nuovo scontro fra Washington e Mosca sul fronte delle sanzioni, mentre la guerra in Ucraina continua a tenere alta la tensione anche ai confini orientali della NATO e in Russia ci si prepara alle elezioni. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: Le nuove sanzioni americane ostacoleranno gli sforzi per arrivare alla pace in Ucraina. La posizione del Cremlino arriva per bocca del portavoce Peskov a ridosso dell'approvazione dell'ultimo pacchetto da parte del Congresso degli Stati Uniti. L'obiettivo delle misure è soprattutto quello di colpire il settore energetico. Il Cremlino però ribadisce che la pressione occidentale non è riuscita finora a piegare l'economia russa e sostiene che le nuove restrizioni finiranno solo per complicare il percorso diplomatico. Intanto sul campo si continua a combattere. L'Ucraina accusa la Russia di aver colpito con un drone una nave civile battente bandiera tanzaniana che si stava dirigendo verso un porto ucraino sul Mar Nero, uccidendo il capitano e ferendo altri 3 membri dell'equipaggio. E mentre prosegue la guerra, domani in Russia si attende l'apertura del voto per il rinnovo della Duma di Stato. Gli oppositori di Mosca denunciano una competizione controllata ed un alto rischio manipolazione. Putin la presenta come una prova di unità. Mostreremo, dice, che siamo un popolo e nessuno riuscirà a minare il nostro sistema sociopolitico. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Canada ed Europa sono legati da vincoli geografici, legati da un'affinità elettiva, lo ha detto oggi il premier canadese Carney alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo, parlando dell'alleanza fra il suo paese e l'Unione Europea. Ira di Trump che minaccia di aumentare dazi a Canada ed Europa. Sentiamo Federico Plotti.
3: Il Canada e l'Unione Europea insieme sono più forti. Il presidente del paese nordamericano è intervenuto oggi alla plenaria del Parlamento di Strasburgo, all'indomani della proposta della presidente della Commissione Ursula von der Leyen di fare del Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Su questo però Carney per il momento frena, ma si dice comunque disposto a una nuova alleanza strategica tra le due sponde dell'Atlantico, soprattutto economica, ma non solo. Non siamo legati da vincoli geografici, ma da una vera affinità elettiva, dice ancora Carney. Dopo la guerra commerciale scoppiata con gli Stati Uniti per il fallimento degli accordi bilaterali con Washington, il Canada guarda dunque all'Europa, che, come ribadisce il Premier, è un modello da seguire per le altre democrazie. Tutto questo non piace ovviamente a Trump, che parla di un'alleanza ridicola, un atto ostile, dice il presidente americano, che minaccia di riaprire una nuova e ancora più pesante guerra dei dazi. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Nel Golfo almeno 5 persone hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Sentiamo Giorgia Bresciani.
4: La tensione nell'area è sempre più alta anche per le accuse di Riad ai ribelli filo-iraniani di aver inviato il drone abbattuto ieri non lontano dalla Mecca. Stamani un bombardamento su un mercato ha ucciso 3 bambini nella provincia yemenita di Taiz. I detriti di un drone lanciato dagli Houthi hanno provocato invece vittime e feriti nella regione della Mecca. Secondo il New York Times, la Cina avrebbe intimato riservatamente all'Iran di tenere a freno gli Houthi dopo una richiesta di aiuto arrivata a Pechino dall'Arabia Saudita, preoccupata per i rapidi progressi compiuti dai miliziani yemeniti che controllano ormai l'intera costa occidentale dello Yemen sul Mar Rosso e lo strategico stretto di Bab el-Mandeb. Sul fronte diplomatico, Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Lo riporta Axios, aggiungendo che il presidente USA e il suo team di alto livello stanno lavorando a un piano per il giorno dopo. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia con il presidente della Repubblica Mattarella, che questa mattina ha assistito ad una delle attività addestrative di ultima generazione svolte dall'esercito italiano. Orgoglio e riconoscenza per il vostro lavoro, le parole del capo dello Stato. Sentiamo Clara Iatosti.
5: In una mattinata serena e ventosa, il presidente Mattarella ha seguito stamani l'esercitazione Aegis 26 presso il poligono militare di Monte Romano. L'appuntamento ha offerto l'occasione per apprezzare l'addestramento dei nostri soldati e lo sviluppo tecnologico della nostra forza armata. Il capo dello Stato ha sottolineato la fase storica che stiamo vivendo, segnata da gravi conflitti con vittime innocenti e devastazioni. La difesa, ha ricordato, allo scopo di assicurare la pace, deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare tecnologicamente avanzato, coeso e integrato in un quadro europeo. È il valore umano, il coraggio, il senso del dovere, lo spirito di sacrificio che animano ogni vostra azione ad assicurare forza autentica allo strumento militare, ha ricordato il presidente. Sono i valori fondamentali di fedeltà alla Repubblica, di lealtà e onore che vi guidano, ha concluso, che fanno dell'esercito italiano un punto di riferimento riconosciuto e credibile per l'intero paese. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: E ora la pagina politica con la Premier Meloni che è arrivata a Oslo in Norvegia per una visita ufficiale, intanto a tenere banco nel dibattito politico ancora la questione energia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
6: Buonasera Antonella, sì, la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Giorgia Meloni incontra proprio in questi minuti il primo ministro Jonas Gahr. Un tavolo, tutti i principali temi di politica estera, sia l'Italia sia la Norvegia, pur non essendo quest'ultima membro dell'Unione Europea, condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza, tutti i temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni. Al centro dei colloqui anche l'emergenza energetica, intanto da domani al via la proroga del taglio delle accise sul gasolio di 12,2 centesimi fino al 26 settembre, poi verrà dimezzato a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E dall'anno prossimo stop al pagamento del bollo auto per i veicoli sotto gli 80 kW di potenza, un'esenzione quella decisa ieri dal governo che riguarderà circa 14 milioni e mezzo di veicoli in Italia. Sentiamo Andrea Domaschio.
7: L'esenzione riguarderà soprattutto auto di piccola e media potenza sotto gli 80 kW e un vasto parco di motocicli. I mancati introiti per le regioni, che attualmente sono le titolari della riscossione del bollo, ovvero della tassa di possesso su auto e motoveicoli, verranno compensati dal governo con oltre 2 miliardi e 300 milioni attinti dai risparmi realizzati sul piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall'Europa. Quindi una fetta consistente del gettito complessivo del bollo auto a livello nazionale, che quest'anno è stato pari a circa 7 miliardi di euro. I maggiori risparmi sulla tassa di possesso di auto e moto si avranno per city car utilitarie e mini SUV. Il proprietario di una piccola auto nuova Euro 6 da 50 kW dovrebbe risparmiare intorno ai 129 euro, mentre per i veicoli più vecchi il risparmio potrebbe arrivare a circa 240. Nessun limite di reddito ISEE, ma è prevista una sola esenzione per ciascun proprietario di auto o moto. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Aumentati del 65% gli over 55 al lavoro negli ultimi 6 anni, lo evidenzia l'INPS. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
8: Pensioni e allungamento della vita sono al centro della riflessione del presidente dell'INPS Fava, che ha sottolineato come tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro siano aumentati del 65%. Un paese, evidenzia il presidente dell'INPS, che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma vivere più a lungo non equivale a poter lavorare più a lungo. E sul fronte previdenziale il sottosegretario al lavoro Durigon conferma che il governo lavora per l'uscita a 64 anni con il calcolo interamente contributivo per favorire il ricambio generazionale. La misura costerebbe per 3 anni 1,6 miliardi l'anno, con una stima di uscita di 80.000 persone il primo anno. Intanto in alcune realtà produttive cresce paradossalmente la richiesta di lavoratori over 50. Dal 2022 alcune compagnie aeree sono sempre più alla ricerca di assistenti di volo in età adulta. Le motivazioni di questa ricerca sono svariate: maturità lavorativa, competenza, empatia con i viaggiatori e la capacità di risolvere i problemi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: La cronaca, operazione della polizia postale contro la pedopornografia online. 17 le persone arrestati, scoperti 55.000 file fra foto e video pedopornografici. Sentiamo Beatrice Bossi.
9: Le indagini sono cominciate nel 2024 sotto copertura dall'analisi di un canale Telegram. Conquistando la fiducia degli amministratori, gli agenti della polizia hanno scoperto un immenso mercato virtuale in cui veniva scambiato materiale pedopornografico. Sono oltre 22.000 i video sequestrati, 34.000 le foto circolate tra gli oltre 1.000 acquirenti. Alla piazza si accedeva tramite il pagamento di una somma di denaro, la chiamavano donazione, o attraverso la condivisione di nuovi file. A gestire il tutto una vera e propria associazione criminale. 17 le persone arrestate alla fine tra chi conservava, divulgava, pubblicizzava e vendeva foto e video di bambini innocenti. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Presentate questa mattina in Vaticano le iniziative per il 3-4 ottobre ad Assisi per celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Sentiamo Paolo Fucili.
10: Un fine settimana di celebrazioni per San Francesco ad Assisi, pregando per il mondo assetato di pace, sarà quello di domenica 4 ottobre, ottavo centenario della morte del poverello. Il significato lo spiega Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi.
11: Mettere al centro ciò che per Francesco fu centrale, perché è vero, ogni stagione lo tira per la giacca e per Francesco è stato centrale l'incontro con Gesù Cristo e il Vangelo.
10: Al mattino del 4 messa celebrata dal presidente CEI, cardinale Zuppi, presente il presidente della Repubblica Mattarella, che poi leggerà un suo messaggio con la lampada sulla tomba del santo accesa con l'olio dell'Umbria, e ancora incontri, cortei storici, mostre, concerti per l'ultimo di 4 centenari francescani celebrato in 4 anni, presepe di greccio, stigmate, cantico delle creature e adesso la morte del santo forse più amato della cristianità. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Archiviata la posizione di Mario Venditti in uno dei nuovi risvolti dell'indagine sul delitto di Garlascolo, ha deciso il GIP del Tribunale di Brescia. L'ex procuratore aggiunto di Pavia era accusato di corruzione, in particolare di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione dell'attuale indagato Andrea Sempio, le prime volte che questo fece capolino nelle indagini nel 2017. Il Consiglio Episcopale Permanente si riunirà a Roma dal 21 al 23 settembre presso la sede della CEI in circonvallazione Aurelia per la sessione autunnale. I lavori si apriranno lunedì 21 alle ore 16 con l'introduzione del cardinale presidente Matteo Zuppi. Tra i temi all'ordine del giorno la preparazione dell'incontro del clero italiano con Papa Leone di sabato 12 dicembre. E con questo è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola una buona serata.

0: Chuck e Sipario.
1: Cinema e teatro alla radio.
2: Eccoci qua con l'appuntamento del giovedì di Chuck e Sipario, sono Aldo Guidi e oggi abbiamo un ospite più che gradito, che però non è la prima volta, devo dire, ormai siamo quasi degli abituati.
3: Veterani.
2: Avete forse riconosciuto dalla voce. Per quelle tre persone che non la conoscono, dirò che la professoressa Succi, oltre a essere stata l'assessore alla cultura nella passata amministrazione di Saronno, è soprattutto una cinefila, un'appassionata di cinema, una critica cinematografica e tiene un corso. È già iniziato, Laura?
3: No, inizia a gennaio, sempre io mi prendo il tempo.
2: Brava, un corso, lo segna, ma si può ancora iscriversi?
3: Certo.
2: A Unitre a Saronno, quindi andate sul sito, che si intitola?
3: Ma non ha un titolo, capire il cinema, capire non il ha cinema. Un titolo particolare.
2: Nella locandina del
3: ogni anno cambia un po' il programma.
2: Dell'Unitre, capire il cinema, che è molto importante, capire il cinema. E perché l'abbiamo invitata oggi? Perché la settimana scorsa, sabato scorso, si è chiusa la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, che è, come abbiamo scritto nei nostri social, il festival cinematografico più antico. Così hanno detto, ha detto Barbera in conferenza stampa. E cosa volevo dire? E Laura Succi è un'affezionata del Lido di Venezia. Cioè, quanti anni è che frequenti?
3: Una quindicina d'anni.
2: Ogni anno sì. Il festival, cioè veramente ti dovrebbero dare un leone alla carriera.
3: Un leoncino.
2: Alla carriera, eccetera, eccetera. Allora, prima di iniziare però a parlare dei film che hai visto, che sono stati tantissimi, perché è un'orgia di
3: sì,
2: cinema, veramente non so come tu possa fare, ecco.
3: Meno io.
2: Però mi piacerebbe anche che ci dai magari qualche emozione, perché secondo me il cinema il festival di Venezia è diverso da tutti gli altri, cioè c'è questa atmosfera che si percepisce, forse anche la location che
3: bravo,
2: è particolare.
3: Bravo, stavo per dire, intanto buongiorno a tutti, avere il mare da una parte e la laguna dall'altra a pochi metri, se vogliamo, di distanza, non è cosa da poco. Due paesaggi completamente diversi, stupendi tutti e due, e quindi uno generalmente, gli accreditati almeno, la mattina alle 7 esce, generalmente in bicicletta o a piedi, perché lì qualcuno arriva da Venezia col traghetto, certo. Ma quelli che risiedono al Lido, e trova già la mostra delle persone che fanno colazione, trova gli addetti che puliscono e trova i ragazzi con l'ombrello, la coperta termica, il tappetino da mettere per terra che
2: fanno sì,
3: che sostano sotto il muretto del red carpet per aspettare l'attore, il regista, insomma la troupe di turno dei film che vengono presentati quel giorno. C'è sempre in sala grande la proiezione con chi viene, insomma, generalmente la troupe al completo, qualche volta quando vengono da lontano.
2: Che però queste persone poi si mischiano con la gente della...
3: Sì, no, sono, si danno il cambio.
2: No, dico gli attori, le cose, ti capita di...
3: Ah, capita di vederli per la
2: cioè
3: strada.
2: Cioè io venerdì scorso, quando ero lì, mi ho incocciato quel Servillo e la Serena Rossi. Che uscivano da...
3: Forse l'Excelsior è lì a due passi,
2: certo.
3: Ed è aperto, per cui è un grande hotel, però tutti gli accreditati possono entrare, assistere alle conferenze stampa.
2: Beh,
3: lì non sono conferenze stampa, si fanno al Palazzo del Cinema,
2: ma
3: gli incontri, le riunioni, e quindi è facile anche vedere gli attori. Ci sono poi quelli un po' più... che se la tirano un pochettino di più, e quelli che amano invece anche mischiarsi un pochettino, concedersi, diciamo così. Poi c'è il parapetto che dà sul canale che arriva da Venezia, e lì arrivano i motoscafi con i divi, allora tutti appollaiati sul parapetto
2: dell'Eccelsior.
3: Sì,
2: bene, allora cominciamo subito dal film vincitore.
3: Grande film.
2: Ok.
3: Allora, In genere c'è tra gli accreditati, tra chi frequenta proprio tutte le giornate del cinema, c'è un grandissimo scambio sia su Facebook che sui canali, che anche c'è un muro, dovete sapere, dove ognuno appiccica un foglio, chi vuole, è un muro molto grande e alla fine si passa via, si sta lì a leggere insulti, sì, complimenti, sì, battute, cioè è divertente. E spesso i film che piacciono di più al pubblico, diciamo così, a questo pubblico un po' di specialisti se vogliamo, difficilmente sono quelli che vincono. Quest'anno no, quest'anno ha vinto un film che tutti quanti eravamo divisi tra questo,
2: tra Woman Unknown e Possible Love.
3: No. Possible Love più la critica.
2: Ah, ok.
3: Wild Horse 9, okay. Quello con John Malkovich, che sì, è un film strepitoso, però questo è più, come dire, più importante come tema, come
2: vuoi dare
3: presa
2: due
3: emotiva.
2: Parole sul tema del film, senza fare spoiler, che però so che farei di tutto per portarlo in Cineforum.
3: Assolutamente, sarò. Il film che vince a Venezia entra nel Cineforum di diritto.
2: Di diritto.
3: Ecco, c'è stata una sola eccezione.
2: Non parliamo.
3: è la storia di una donna, in sostanza, che nella Danimarca del dopoguerra, quando, come è successo anche in Italia, si fanno i conti di chi era sottomesso nei confronti di chi sottometteva, certo. E quindi in questo caso dei collaborazionisti c'è questa ricerca spasmodica, anche qui rapavano le donne, la mia mamma me lo raccontava, tagliavano i capelli alle donne lì.
2: Collaborazioniste.
3: Sì, chi ha avuto magari una storia, un'amicizia, certo, anche perché qualche volta può succedere che...
2: Sì,
3: E vabbè, e quindi la storia di questa donna che è cameriera ma sta per sposare il padrone di casa e rischia di essere coinvolta in una vicenda, non dico di più, perché
2: no.
3: Ma quello che colpisce di questo film e che ti cattura e che veramente diventa un elemento di significato è la collocazione spaziale, questa casa dove i passi si sentono in continuazione, lei va avanti e indietro, mette a posto, si sistema, tutto ordinato, tutto pulito, tutto schematico, ogni cosa al suo posto, le cameriere che ripropongono gli stessi gesti giorno dopo giorno nello stesso modo, questo sveglia all'alba, è un'atmosfera che senza parole, senza bisogno di parole, comunica la chiusura di quell'ambiente, quindi della alta borghesia che comunque aveva collaborato in alcuni casi o comunque aveva fatto affari,
2: sì,
3: che però non paga, mentre le donne purtroppo, il corpo delle donne che viene proprio vilipeso nel film.
2: Anche la protagonista è stata premiata.
3: Ha avuto la Coppa Volpi, ma cosa inconsueta, perché in genere nel regolamento sembra non sia previsto che la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile sia data all'attrice che è anche del film,
2: cioè,
3: che è anche vincitore del Leone. In questo caso è meritata anche questa.
2: Ho visto la conferenza stampa dopo con la presidente di giuria, che adesso mi verrà in mente il nome,
3: Gyllenhaal. Cioè, io dico sempre Gyllenhaal.
2: Sì, infatti
3: anch'io
2: ho scoperto
3: Maggie,
2: che
3: Gyllenhaal.
2: Che appunto ha detto non l'abbiamo premiata perché era cioè questo film non è stato premiato perché era un film con una forte protagonista femminile, cioè c'è stato
3: premiato perché è brava,
2: perché è brava e perché
3: allora,
2: il film è vale.
3: Sì, posso sì, rinforzare quello che stai dicendo. Mi ha dato molto fastidio.
2: Cioè, scusa, lei lo diceva perché
3: sì,
2: essendo io presidente di giuria donna ho premiato un film.
3: Esatto.
2: No, non è.
3: Mi ha dato molto fastidio qualche commento che ha visto il premio. Lei era l'unica donna in concorso, la regista di questo film, l'unica donna in concorso. Ecco, ancora una volta si deve sottolineare o comunque supporre che il premio è stato dato perché era una donna,
2: ecco,
3: perché era l'unica donna. Non può essere che fosse la più brava,
2: certo.
3: Nonostante donna, non lo so.
2: Giusto.

0: dei giovani, problematiche educative anche, sono più di uno e sono tutti belli,
1: sì.
0: Qualcuno magari
1: meno bello.
0: Meno riuscito, con delle ottime intenzioni.
1: Adesso però mi devi fare un titolo.
0: Nessun dolore.
1: Nessun dolore, quello di Gianni Amelio.
0: Nessun dolore è stato veramente per me una delusione.
1: Perché tu,
0: non è un brutto film,
1: perché tu dicevi Gianni Amelio, ma
0: Gianni
1: aspetta,
0: Amelio,
1: è quello. Ma invece il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, che se non sbaglio è quello con la, come si chiama l'attrice?
0: Aiutami,
1: la Scalera.
0: Sì, Scalera, bravo.
1: Che pare che lei abbia fatto un'interpretazione.
0: Sì, allora, molto, molto sopra le righe.
1: Madre,
0: però
1: tiranna.
0: Bravissima, sì. È un film che mette insieme una parte assolutamente divertente, con delle battute anche, e una parte anche molto invece drammatica, dolorosa, quando emergono poi le tensioni che inizialmente creano delle situazioni un po' così, insomma, proprio comiche quasi, e poi invece escono i drammi, i conflitti che
1: familiare.
0: Stanno alla base di questi comportamenti. Lei è eccezionale, veramente, sì. Sopra le righe, perché il personaggio è sopra le righe.
1: Certo.
0: Personaggio che vuole vivere fino in fondo e poi...
1: non svegliamo tutto, perché dopo non andiamo a vederlo. Però c'era anche un altro film italiano che è stato classificato come horror, che è quello di Paolo Strippo,
0: La straniera,
1: l'estranea.
0: L'estranea.
1: Ti è piaciuto? No, al di là del piacere o non piacere,
0: ecco,
1: è valido.
0: Io, come spettatore, diciamo che io non amo questo tipo di film, per cui ho apprezzato il film. Non è uno di quelli che sceglierei fra 10 se dovessi andare quella sera al cinema. La Bruni Tedeschi, che inizialmente è fantastica,
1: non si può dire,
0: perché fa questo personaggio ultraterreno, proprio, e è una storia di come il materno nella nostra cultura, nella nostra civiltà, nella nostra cultura, rischia di essere talmente preponderante da interferire con la vita, con le vicende della vita, e condurle anche verso dei drammi che si potrebbero evitare. Il tema di scelte, ovviamente, essendo quasi un horror, diciamo, c'è dell'incredibile,
1: certo.
0: Però questo fa parte del patto con lo spettatore, certo. È un bel film, ben fatto, secondo me, sì.
1: E non possiamo non parlare del film di Moretti, dopo quanti, 30 e passa anni?
0: Tanti. Non si sa, lui ha detto no, ma non è vero che ce l'avevo con Venezia, non lo so, insomma, fatto sta che da tanto tempo non era in concorso.
1: Che impressione ti ha fatto?
0: Un bel film, però ecco, non il solito Moretti, lui ha abbandonato un po'
1: la sua cifra stilistica,
0: sì. Non c'è critica sociale, non c'è presa di posizione nei confronti di quello che stiamo vivendo,
1: dell'età, cioè, dice che è un fatto, la senilità incide anche,
0: chi lo sa, ci si ripiega un po', che poi legittimo e importante
1: sentimenti.
0: Anche sì, leggere i sentimenti e raccontarli al giorno d'oggi,
1: certo.
0: Credo che sia, può essere un'azione politica anche questa, no?
1: Certo.
0: Sì. Positiva, certo.
1: Iniettare un po' di positività.
0: Interpreti eccezionali.
1: Ecco, parlami di
0: Garrel, è fantastico, non si riesce a staccargli gli occhi di dosso, e anche lei è brava, era presente in due film,
1: sì.
0: del concorso, sì. Questo sentimento che va, cioè che rimane, perdura, si incontrano, poi si perdono di vista, poi si rincontrano, quasi fosse un destino che li rimette insieme. Ci sono delle zampate, come ti dicevo, morettiane, ma...
1: Bene. Senti, la cronaca registra anche un'altra cosa con la bandiera italiana, che è stato un film lunghissimo, che è questo, un documentario, citiamolo, quello di Luca Guadagnino su Bertolucci, Je de Vivre.
0: L'ho dovuto scegliere.
1: Che durava.
0: Non l'ho visto. Avrei
1: non
0: perso
1: so se
0: tre
1: 4,
0: film.
1: 4 ore, 5
0: sì,
1: ore.
0: Sì, tanto.
1: Che,
0: purtroppo non l'ho visto.
1: Tutti quanti hanno detto sì, ma godibilissimo. Sì, forse perché
0: no,
1: ci sono andati.
0: Ci credo.

0: Benissimo, c'è un altro film invece italiano.
1: Qual era?
0: Aspetta, che adesso poi i titoli. La città dei vivi.
1: Ah, La città dei vivi, dal romanzo di cosa?
0: La città dei vivi è. È bello, è un bel film, molto triste.
1: Molto triste, anche lì ci sono state delle polemiche perché c'è stato questo discorso dei due sceneggiatori che hanno tolto la firma al film perché il film praticamente è stato cambiato secondo loro senza averli coinvolti più di tanto. Che è un peccato avere questo.
0: Credo che sia un film che vada visto sapendo di cosa si tratta, conoscendo la storia, perché altrimenti si fa fatica a capire il senso. E certo si fa fatica a capire il senso di questo finale, perché questo finale il senso non ce l'ha.
1: Certo.
0: È una vicenda assurda, allucinante.
1: Lo era, sì.
0: È un fatto di cronaca, e quindi è vero. Cioè.
1: Sì, e poi mi intriga il fatto che il regista abbia scelto di parlare soltanto della vittima. Cioè, quindi non si espone, il film non espone la crudezza di questa storia
0: allucinante. Si vede qualche accenno visivo.
1: Accenno, ma più che altro.
0: Che si deve concedere allo spettatore anche qualche. Però. È proprio. Credo lui abbia proprio voluto sottolineare la mancanza di senso di questa vita, di un giovane che non trova il suo posto. Ed è specchio di tanti giovani che oggi sono in grandissima difficoltà nel fare delle scelte, nonostante una famiglia tutto sommato
1: normale,
0: questo Mastandrea bravissimo fa ultimamente delle parti sempre un po' sottotono.
1: Dicevi che ti eri fatta una tua scaletta di
0: mi ero sforzata di individuare i temi fondamentali, no? Però c'è, non voglio, visto che stiamo facendo una piccola rassegna, prima di questo non dire due parole su un film che non rientra a pieno titolo in nessuna di queste scelte tematiche, però è uno dei film più belli, forse
1: che hai visto lì.
0: A pari merito con
1: Woman
0: Unknown,
1: sì.
0: Che non so con che titolo uscirà questa donna sconosciuta, non so cosa sceglieranno come titolo.
1: Mi sembra
0: titolo,
1: la
0: non
1: donna sconosciuta.
0: Avrebbe senso. Che è Wild Horse Nine.
1: Ok.
0: Questa grandissima interpretazione di John Malkovich, ma anche del suo collega, di cui non ricordo il nome, però che abbiamo visto in Tre manifesti a Ebbing, in diversi film.
1: Sì.
0: C'è una sceneggiatura che è perfetta. Sai cosa vuol dire? Gli intrecci, gli intrighi, i segni che vengono disseminati, che poi vengono ripresi e ci viene dato ragione di qualsiasi piccolo spunto che era stato messo lì nel film. Alla fine uno dice: questo
1: da
0: è un meccanismo.
1: Bocca aperta.
0: Sì. E quando finisce, la sensazione che ho condiviso anche con tanti altri, uno spera che ricominci. Perché il succedersi delle situazioni, delle battute, di questi intrecci è talmente ricco, è talmente intelligente, è talmente sagace, che tu speri di risentirle tutte, perché magari qualcuna ti è sfuggita. È qualcosa di Malkovich, è grandissimo, perché riesce a fare lo stupido, a farti ridere, a farti sentire la sua angoscia, perché sta per morire, questo si sa nella trama del film, è scritto, quindi non spoilerò nulla, con una delicatezza, con una capacità proprio di restituire con pochissimi cenni di interpretazione questa gamma di sentimenti, che è fantastica, veramente.
1: E per la cronaca lui ha preso la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, giustamente.
0: Meritatissima, sicuramente.
1: Ho visto lì la premiazione, no?
0: Sì.
1: Ha partecipato via...
0: Un po' criticato per questo collare elisabettiano quasi, che ha sfoggiato.
1: Ha avuto, sul red carpet, quello lì ha avuto un sacco di like, però.
0: Sì. Like anche no.
1: Anche no,
0: anche,
1: sì, però ha colpito. Che non è da lui, perché lui di solito è un pochino più riservato.
0: Sì. Però e si è presentato poi con un completo giallo limone i giorni dopo che era andato a presentare il suo film, quindi probabilmente in questa fase, piace,
1: benissimo.
0: Piace essere visibile.
1: Che altre,
0: diciamo,
1: che altre cose possiamo...
0: Ecco, un tema forte è stato quello della comunicazione, dei media, del...
1: Inc,
0: molto bello, molto bello.
1: Danny Boyle
0: che ha fatto le sue, ma le ha fatte bene, non ha esagerato, però ha restituito una regia originale, insomma molto intrigante e molto giocata molto bene sul contenuto. Uh-huh. E quindi un film che funziona benissimo. Ma poi anche, vogliamo dire, La ragazza con la Leica.
1: Ok.
0: Che, anche lì il potere della fotografia.
1: Alina
0: Marazzi, che ha sempre fatto documentari, ha sempre la sua passione per la fotografia è nota, nasce tutto da lì. Questa donna è una fotografa.
1: Sì. Che era la compagna di Robert Capa.
0: Esatto, e di lei non si sapeva niente sebbene
1: perché...
0: avesse fatto. Poi sono state ritrovate queste fotografie, queste stupende per caso, e lei racconta la sua storia. Praticamente questa donna si sacrifica per documentare quello che succede, cioè non riesce a mettersi in gioco per testimoniare quello che succedeva durante la guerra di Spagna, il franchismo e tutto quello che è successo in quel periodo. Un film un po', se vogliamo, adesso non vorrei essere presuntuosa, se potessi rimontarlo toglierei in 10 minuti, un quarto d'ora all'inizio, perché entra molto lentamente nella vicenda, anche perché deve descrivere l'ambiente eccetera, però forse lo spettatore chiede un ritmo un pochettino più poi funziona.
1: Sono cambiati anche i nostri la fruizione ormai ci frega.
0: Ormai siamo abituati alla velocità.
1: È colpa dello streaming, perché quando tu sei seduto in una sala buia magari ti accontenti anche di un inizio un pochino meno veloce,
0: però quando scrolli dopo i due secondi vai. Dici, ma questo qui purtroppo. E poi c'è Prime Time, quello con mamma io per i nomi, Pattinson,
1: di Lance Oppenheimer.
0: Pattinson,
1: così
0: una scelta di fotografia un po' faticosa da seguire, molto
1: di montaggio, tu dici, proprio di
0: fotografia, scelta di fotografia. Il tema non è sviluppato benissimo, secondo me.
1: Capisce.
0: È un tema importante, però, perché anche qui
1: era questo famoso programma
0: in cui venivano svergognati
1: i pedofili, eccetera.
0: Tema importante,
1: tema
0: quindi
1: importante,
0: forse mi sarebbe meritato un approccio un pochettino
1: più... una storia vera,
0: Il programma è durato poi, credo, pochi anni, 4-5 anni.
1: Senti, io tra l'altro stavo guardando ancora, sono fissato con gli italiani perché ahimè mi sembra di fare un po' la Croce Rossa, ma c'è anche The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, tratto da
0: speravo
1: questa...
0: che non me lo chiedessi.
1: Tratto da questa sceneggiatura inedita di Bertolucci. Però qui vedo che gli danno 3 stelline su 5, vabbè.
0: Allora, 3 stelline non si negano a nessuno. Qualcuno l'ha adorato.
1: Sì,
0: Tanti invece l'hanno trovato un po' insopportabile. Forse la distanza di questa storia, dei personaggi, del modo di raccontare dalla nostra vita, da quello che stiamo vivendo, dal modo in cui lo stiamo vivendo. Quindi... di essere ricatapultati in una situazione, questi nulla facenti,
1: no.
0: Che si fa
1: come il sospetto, Laura, che forse non lo vedremo al Cineforum.
0: Non lo so, se ci fosse richiesta, io poi seguo sempre poi cerco di seguire,
1: i
0: di
1: gusti,
0: interpretare,
1: sì.
0: Di anticipare i gusti degli spettatori. Se fosse per me, ne sceglierei altri, ecco.
1: Senti,
0: così.
1: È stato premiato, ho visto che è stato premiato, non mi ricordo più per che cosa, DAO.
0: DAO, allora anche lì confesso, ne ho visto metà.
1: Perché sei uscita perché schifata?
0: No, io l'avrei visto tutto molto volentieri, durava 3 ore ecco. E un quarto, perdevo altre cose, per cui volevo capire, per dopo un quarto d'ora di un film capisci come è girato, capisci le scelte, poi dopo ovviamente lo vedi per valutarlo. È un film molto interessante.
1: Vale quello che ha premiato,
0: vale,
1: i premi che ha ricevuto.
0: Vale sicuramente i premi, anche se qualcuno ha sottolineato delle discrepanze tra quello che viene raccontato e la storia.
1: Vera.
0: E la realtà, compreso anche il look di questo protagonista, Dao, appunto, un fisico dei primi anni, negli anni 30, insomma, l'Unione Sovietica, che va, gira con una giacca rossa, capelli tutti. Però pare fosse proprio così. È un film originalissimo. 20 anni di girato, ricostruzione di una città quasi dal nulla, queste scene che ti rimangono impresse. Una montagna, ne dico una montagna di cavoli. Una montagna di cavoli.
1: Perché loro mangiano persone
0: che non avevano nient'altro da mangiare.
1: Certo. Questi,
0: che li puliscono, li mettono tutti in cima uno dopo l'altro. La gente. Il rapporto tra politica e scienza.
1: Certo.
0: Perché loro, il gruppo suo, veniva costretto a utilizzare le loro ricerche della fisica, loro erano ricercatori puri, quindi dice: io cosa c'entro? E no, mi devi fare il radar,
1: certo.
0: Cioè, devi mettere la tua scienza al servizio della guerra,
1: della
0: politica,
1: eccetera.
0: Sì.
1: Senti, il tempo ahimè scorre, però volevo magari spendere una parola su quest'altro film che mi ha intrigato. Un buon petit soldat di Stéphane Brisé,
0: molto bello anche
1: con l'Alba
0: molto bello. Alba Rohrwacher è in questo film bravissima, ecco. Veramente sempre, ma qui particolarmente.
1: E non ha avuto nessun premio, giusto?
0: No, non mi sembra di no. Un film, Brisé fa queste cose, si occupa quasi sempre di lavoro, di temi legati al lavoro, ma lo fa in modo da non sovrapporsi, da non ripetersi, se non con il richiamo del tema. Quindi non, la sua regia è diversa di volta in volta, utilizza molto spesso bene lo spazio, gli ambienti, eccetera, ma lavora tantissimo sui personaggi ed è spietato, perché questo film è spietato, racconta la spietatezza della conduzione di un'azienda, di una grande multinazionale. È obbligatorio che sia così.
1: Però
0: devono fare così,
1: sì.
0: Proprio, e te la ritrovi, perché conoscendo, io ho un figlio che lavora, ma insomma conoscendo persone nel mondo del lavoro, le relazioni sono
1: quelle.
0: Per mia
1: esperienza personale nelle multinazionali.
0: Si passa sopra, si cammina sulle persone,
1: sì.
0: Senza nessunissimo scrupolo,
1: certo.
0: Cioè, premiando quasi chi non ha un briciolo di correttezza.
1: Sì, adesso entro nel personale. E la cosa che succede è che magari la persona che fino al giorno prima era all'apice, poi il giorno dopo improvvisamente non è più.
0: Basta un errore.
1: Un errore, non è più.
0: Basta
1: nessuno e vieni cancellato.
0: E come questa situazione vissuta nel mondo del lavoro influenza anche la vita personale. Un dato visivo che è importante prima di vedere il film: la sua relazione con il figlio si gioca esclusivamente attraverso telefono, computer, cioè lei lo vede, gli parla,
1: è molto realistico,
0: quasi, ed è molto, cerca di essere molto presente nella vita del figlio, anche se non
1: però è un dato reale,
0: sì, c'è un unico incontro con l'ex marito vis-à-vis, molto toccante, ma purtroppo è così.
1: Bene.
0: Bellissimo film.
1: Bene.
0: Anche questo spero di farlo vedere.
1: Di farcelo vedere, perché non vediamolo. Quando è che inizia il Cinefon?
0: L'ultimo martedì di ottobre.
1: L'ultimo martedì di ottobre.
0: Con David.
1: Ok, lo mettiamo in agenda. Io ringrazio Laura Succi per la sua disponibilità e averci trasferito un po' quello che è anche l'atmosfera.
0: Ci sarebbero state tante altre cose.
1: Ma possiamo anche rifarla. Possiamo dare una.
0: Fin sulle donne. che dai, non vedremo mai, i film che non vedremo mai.
1: Bellissimo tema. Ci diamo appuntamento allora con Laura la prossima volta. Grazie per a tutti.
0: Grazie a voi.
2: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Mara Biemonte, Milena Reina, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno, la farmacia Forni a Saronno, è in Corso Italia, risponde al numero di telefono 02 960 2243. I cinema in programmazione in città sono il Silvio Pellico, che alle 21 proietterà il film I figli della scimmia, il cinema Prealpi, che sempre alle 21 proietterà il film Dov'è la festa.
4: Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, questa sera, per ricordare il dono delle stimmate di San Francesco, pellegrinaggio cittadino delle sei parrocchie verso la chiesa di San Francesco, con partenza alle ore 20 da diversi punti della città. Il cammino si concluderà in San Francesco alle ore 21 con la celebrazione della Santa Messa. In caso di maltempo ci si ritrova tutti direttamente nella chiesa di San Francesco alle ore 20:30.
3: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Da sabato 19 settembre la novena La Madonna dei Nodi. Alle ore 17:15 fazzolettata salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi e Santo Rosario. Alle ore 18 Santa Messa con supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi.
4: E sempre alla santuario, lunedì 28 settembre è la festa di nuovo della Madonna dei Nodi, alle ore 17:15 Santo Rosario e consacrazione a Maria, alle ore 18 Santa Messa e al termine nel chiostro il falò dei nodi.
3: Lomazzo, sabato 19 settembre alle ore 21 presso la chiesa di San Vito, conferenza d'arte Francesco II Giotto con Roberto Filippetti, l'ingresso è libero.
4: Il circolo culturale Il Tramvai, in collaborazione con le Poste Italiane e la Caccia a Saronno, organizza Tra storia e passione. L'inaugurazione sarà il 19 settembre alle ore 10:30. L'ingresso è libero negli orari di apertura dell'ufficio postale che è in via Varese al 130.
3: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto. Fino al 20 settembre, festa dell'oratorio San Giuseppe al Matteotti e San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara. Dal 21 al 27 settembre, festa dell'oratorio Sacro Famiglia al Prealpi e alla Regina Pacis.
4: Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso Canoro Saranno Famosi. Nelle seguenti date, all'oratorio San Giovanni Battista, sabato 19 settembre alle ore 20:45, all'oratorio della Sacra Famiglia, venerdì 25 settembre, sempre alle 20:45, e all'oratorio della Regina Pacis, sabato 26 settembre, sempre alle 20:45. L'ingresso è libero.
3: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti Blu.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Varese, cercasi turisti d'inverno. A Oboldo, fallimento Ceriani. Ancora Saronno, Saronno scommette sulla sua storia. È ancora in città, benedizione delle cartelle.
2: Bentrovati i microfoni di questo radiogiornale. Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
1: Dopo l'estate torrida di quest'anno e le prospettive di un futuro non certo più al fresco, destagionalizzare il turismo nelle altre stagioni per il Varesotto non è una possibilità, ma quasi un dovere. Se ne è parlato ieri alla Fiera di Varese, dove Confesercenti hanno organizzato l'incontro Camminare tutto l'anno con alcuni operatori del settore turistico. Tra essi c'era chi lavora già e con successo in autunno, inverno e primavera, come le guide di Controvento Trekking. Organizzano escursioni. Possiamo abbinare diverse attività, colazione, un pranzo, coinvolgendo enti come la Proloco, ristoranti, agriturismi, associazioni e tanti altri. A chi non ha mai provato potrebbe sembrare strano, ma anche in inverno, tutto sommato, camminare sulle prealpi è tutt'altro che spiacevole. Eppure, quando scendono le temperature, gli escursionisti svaniscono. Chiaramente, per promuovere un turismo destagionalizzato serve che i turisti provino delle strutture ricettive aperte. Può essere, affermato il presidente dell'associazione BV Varese, che qualche bed and breakfast chiuda in inverno per i costi di gestione e di riscaldamento. Ma se qualcuno non può ospitare dei turisti, informiamo subito i nostri altri 200 associati e una soluzione si trova sempre. Durante il dibattito si sono scoperte altre proposte turistiche che vanno oltre il classico turismo estivo, dalle selve castanili di Brinzio al cammino del Lago Maggiore e oltre alle proposte archeologiche di Elena Castiglioni e al lavoro di Samuele Corsalimi, di quel che non sai di Varese. A proposito del territorio, uno dei primi stand che i visitatori incontrano entrando nel padiglione della Fiera della Schiranna è quello della Prealpina, decorato dalle raffigurazioni di alcuni luoghi simboli del Varesotto. Così, tra stand, eventi, curiosità e la zona gastronomica, la Fiera di Varese entra nei suoi giorni conclusivi, con oggi, domani e domenica, a chiudere in bellezza la kermesse espositiva. Un invito che per il settore turistico può trasformarsi anche in una sfida, fare in modo che scegliere Varese non sia una decisione legata solo all'estate, ma un'abitudine in ogni stagione dell'anno.
2: Uboldo, decretata la chiusura della procedura fallimentare dell'ex salumificio Ceriani. Lo scorso 9 settembre, dopo la trattativa con il curatore fallimentare, il comune ha incassato solo 130.000 euro di IMU arretrati, rinunciando alla differenza di circa 400.000 euro. Tutto il comparto aziendale intanto è già stato venduto, ma non si sa ancora che cosa ne farà l'acquirente. In questi giorni si mette così la parola fine a un pezzo di storia imprenditoriale, non solo di Uboldo, ma dell'intero saronnese. Nel silenzio che da oltre 12 anni avvolgeva l'ex salumificio Ceriani, da quando aveva cessato l'attività, qualcosa si era mosso lo scorso 25 giugno, quando una delle più vaste aree dismesse del paese era passata di mano all'asta giudiziaria. Ad aggiudicarsi era stata la cava Fusi, che aveva acquisito l'ex stabilimento di via Enrico Fermi e le relative pertinenze. Con la cessione della cava Fusi la procedura è chiusa anche dal punto di vista tributario. Erano tanti i lavoratori del salumificio rimasti a casa dopo la chiusura, la metà dei quali residenti a Uboldo. Un colpo durissimo per l'occupazione locale, un epilogo dovuto al mancato piano di rilancio. Da allora la struttura industriale è rimasta un immobile deserto, A parte i danni provocati dai vandali e dai ladri che di tanto in tanto scavancavano i cancelli, intanto non è noto cosa voglia fare la cava Fusi, ubicata nelle vicinanze. Al momento non ci sono certezze.
1: Saronno, un murale in centro per riscoprire le valenze artistiche della città, assieme a importanti spettacoli che andranno in scena al Teatro Pasta e a proiezioni immersive. La ripartenza dopo la pausa estiva a Saronno è all'insegna della cultura e della socialità. L'ambizioso progetto è promosso nell'ambito della rete Varese Cultura 2030, che vede come capofila la provincia di Varese, cofinanziato dalla Fondazione Cariplo, portato avanti insieme ai comuni di Busto, Gallarate, al Polo di Santa Caterina del Sasso. L'iniziativa, avviata dalla precedente amministrazione comunale, è stata presentata ieri mattina in un incontro in cui hanno partecipato, tra gli altri, la sindaca Pagani, l'assessore Proserpio, il direttore artistico del Teatro Giuditta Pasta e il presidente della fondazione che gestisce la cittadina, Marco Lucchetti. Il progetto Made in Saronno mira a sviluppare nuove sinergie che vanno dall'intensa stagione di prosa allestita al Pasta, all'innovativo progetto di street art e un percorso di proiezioni che saranno dedicate alla storia e alle tradizioni saronnese. L'opera di street art sarà realizzata da Andrea Mattoni su una delle pareti esterne di un condominio fra la Piazza L'Amalfa e Piazza De Gasperi. Sarà rappresentata una scena ispirata al dipinto seicentesco di Stefano Legnani, che si trova in biblioteca al centro culturale di Casa Morandi in Viale Santuario. Il murale sarà realizzato alla fine di settembre fino ai primi di ottobre. Le proiezioni riguardanti il patrimonio storico artistico saronnese saranno invece proposte a dicembre. Essere parte di Varese Cultura 2030 significa sia guardare oltre i nostri confini, sia valorizzare Saronno, hanno sottolineato Pagani e Proserpio, che porta in questa rete la propria identità, sviluppando un nuovo dialogo fra patrimonio, teatro ed arti visive.
2: Saronno. Dalla benedizione delle cartelle dell'inizio anno scolastico a un intenso percorso in città dedicato alle stimmate di San Francesco, fino agli ultimi appuntamenti con la Madonna che scioglie i nodi. Sono diversi i momenti di incontro per i fedeli organizzati in programma nella città del santuario. Nello scorso fine settimana, nelle parrocchie San Giuseppe, Regina Paci, San Giovanni Battista e la Sacra Famiglia, e infine in via Legnani alla festa dell'oratorio, si è tenuto al termine della celebrazione un momento semplice per tutti i bambini e i ragazzi, specialmente quelli che inizieranno per la prima volta un nuovo ciclo di studi. Un gesto di benedizione delle cartelle e dei quaderni e di affidamento per il nuovo anno scolastico, spiega il diacono Massimo. Non è un rito scaramantico, ma un invito a celebrare insieme come cristiani un momento di passaggio importante della vita, un rito da vivere insieme per aiutare i nostri figli e i nipoti a iniziare con fiducia questa nuova esperienza. Dopo le varie funzioni, la Madonna che scioglie i nodi è stata accolta in agosto da molti fedeli, sventolando simbolicamente i fazzoletti bianchi. La statua è stata poi posta sull'altare di Sant'Anna.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Milena Reina, Mara Biemonte con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

333 80 16 200. Da oggi, chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: Parlo io? Buongiorno cari amici radioascoltatori e bentrovati nel nostro spazio Fare Radio per Fare Rete. Con me Gigi, Matteo alla regia ed abbiamo Gigi una graditissima ospite che è Damiana Solinas.
1: Buongiorno a tutti.
0: Dell'associazione Le Stanze della Musica. Bene, cominciamo signora Damiana parlando un attimo di quello di cui si occupa l'associazione Le Stanze della Musica, perché sono tante le vostre attività, ma cominciamo e poi snoccioliamo anche tutte le novità che presenterete.
1: Eccoci qua, siamo a settembre, quindi iniziamo con raccontarvi quello che noi facciamo alle Stanze della Musica. Quindi siamo una scuola di musica che offre corsi pomeridiani di strumenti come il violino, il pianoforte, la batteria, la chitarra, ma anche soprattutto quest'anno puntiamo tanto sul musica d'insieme e quindi abbiamo creato dei momenti per fare musica di gruppo, quindi nasceranno delle band, abbiamo organizzato dei corsi di ukulele per adulti. Quindi se avete questa curiosità di cos'è questo strumento e di volerlo iniziare, lunedì sera alle 8.45 ci vediamo per 90 minuti e suonerete questo strumento, questa piccola chitarra che ha tantissime potenzialità per far musica d'insieme. Poi abbiamo il coro che riparte alla grande, parteciperà a questo contest di cui poi parleremo, vero?
0: Sì.
1: Saranno famosi e il coro è di adulte, donne, siamo 12 donne che cantiamo pop e musica moderna, sempre lunedì sera col maestro Pini e quindi vi aspettiamo per fare lezione di musica. Abbiamo tantissime attività, come appunto si raccontava, una di queste è anche fare rete. È per noi importantissimo perché crediamo tanto nell'incontrarsi, nello stare insieme per un'esperienza bella che è quella di ascolto reciproco, poter sorridere insieme, guardarsi negli occhi, insomma quelle cose un po' di una volta.
0: Sì, anche proprio per scambiarsi, anche per avere una sinergia anche con altre realtà, insomma.
2: Ecco, io vedo che avete anche all'interno delle stanze della musica, avete anche una sala auditorium dove fate degli eventi, dove la gente può anche andare a vedere poi il risultato delle vostre lezioni che ormai sono conosciute, straconosciute quotidiane.
1: Beh, abbiamo 10 anni ormai di vita, non tantissime, però insomma abbiamo creato delle belle cose e cerchiamo di tenere questo ritmo.
0: Okay. Ma io posso dire che ho assistito a un saggio finale, penso sia, al parco del santuario, chiamiamolo così, e mi sono meravigliata perché ci sono state delle belle esibizioni, insomma.
1: Sì, il 3 maggio dell'anno scorso, grazie al comune, siamo riusciti a portare la nostra orchestra, che ormai ha 5 anni, questo gruppo molto forte, molto unito, riusciamo a creare veramente uno spettacolo ormai, sì, di un'ora e mezza, quindi siamo molto felici perché insomma non è facilissimo, però con tanta pazienza, perché ci vuole pazienza.
0: Sì. Sono tanti,
1: sì, un goccia dopo goccia si riesce a creare un...
2: Ma quanti componenti sono l'orchestra?
1: Sono 25 persone.
2: E non sono poche.
1: No, non sono poche, e in più ci vuole proprio la voglia di trovarsi, perché con i ritmi che abbiamo ormai di vita sarebbe abbastanza complesso, però devo dire che come sempre succede un po' quella magia di cui raccontavo anche le altre volte, no? Ci si vede, siamo tutti compressi e poi si fa musica e si esce molto rilassati, sorridenti, e questo è bellissimo per me personalmente, sì, perché il progetto comunque comporta tanto lavoro, però è proprio partecipa. Bello vedere la gioia e la felicità.
0: E la musica è un collante, è proprio, ci aiuta in tutti i momenti della nostra vita, insomma, tristi, felici, c'è sempre qualcosa che ci lega alla musica, insomma.
1: Assolutamente.
0: Ecco.
2: Io poi a livello di radio volevo ricordare che le stanze della musica è anche sponsor ufficiale del contesto che ormai noi stiamo con gli oratori di Saronno, Comune e poi gli altri sponsor che vi racconteremo più avanti, no? Facendo la seconda, il secondo anno del Saronno Famosi. Infatti le stanze della musica è uno sponsor, l'abbiamo presentato anche in conferenza stampa sabato scorso al, in Villa Gianetti, no? Alla presentazione ufficiale appunto dell'anno 2026 e partiremo poi tutto questo sabato sera alla Cassina Ferrara, ci sarà la prima selezione, poi ci sarà venerdì prossimo e sabato prossimo poi, per arrivare poi alla finalissima che si terrà Giuditta Pasta.
1: Sì, io ho apprezzato tantissimo questo progetto e ne ho voluto far parte perché secondo me, appunto, come si diceva prima, è un momento in cui i giovani e non solo quest'anno, perché quest'anno non solo, questa è la novità, esatto, si trovano fisicamente in un luogo e respirano la stessa aria di tensione che poi viene rilasciata appunto nel momento dell'esecuzione, quindi questa cosa unisce tantissimo, quindi questo contest penso che sia veramente prezioso per la città di Saronno e quindi vi ringrazio perché insomma il lavoro è tanto e noi quest'anno con Samuele che ci ha aiutato a creare questi video molto interessanti perché abbiamo dato un po' di appunti della musica, dal mondo della musica, quindi sempre con questa idea che è la nostra, che è la base della nostra scuola di educazione musicale, abbiamo creato un po' di curiosità nello scoprire certe cose che sono dietro uno strumento, ad esempio come la chitarra, che ha la possibilità di cambiare il suono con dei pedali.
2: Certo.
1: Oppure, non so, l'accordo, come viene creato l'accordo, cosa si deve fare per fare un accordo, insomma, c'è anche tutto questo aspetto della musica,
2: calcolando,
1: no?
2: Che gli accordi sono innumerevoli, perché una volta si calcolavano 36.000 accordi, invece adesso sono decisamente di più, perché basta avere le dita più lunghe e a questo punto si arriva a creare quello che era impossibile pensare e creare prima. Io oltretutto ammiro anche il fatto che questi ragazzi ci mettono la volontà, ci mettono poi l'entusiasmo, l'impegno e il sacrificio, perché comunque è un po' come fare sport, la musica richiede del tempo, no?
1: Certo.
2: Richiede del tempo e soprattutto passione, volontà e umiltà, perché non si nasce imparato come dicono a Napoli, no?
1: No.
2: Uno deve andare a scuola perché le basi sono il solfeggio, è inutile, è una cosa che dà fastidio, il solfeggio ha stancato tutti, stancherà chiunque, ma anche un batterista fa solfeggio.
0: Non e poi la pratica, note, la pratica, la pratica.
2: E poi il tempo, pratica. dedizione.
1: Sì.
2: E, che dire, le stanze della musica, c'è qualcuno che è uscito dalla vostra stanza o stanze che siano e che ha calcato qualche palcoscenico importante, che sta arrivando?
1: Sta arrivando, ci vuole tempo anche lì nella formazione, però abbiamo dei cantanti, in particolar modo una cantante che ha fatto il percorso proprio professionale e è andato a Milano a lavorare, a studiare per il musical, per entrare nella scuola musical, e quindi insomma siamo super contenti di questo.
2: Certo, perché sono soddisfatti anche per
1: sono soddisfazioni vederli crescere, sono soddisfazioni vedere che mantengono anche l'impegno, no? Perché sono sempre pomeriggi complessi quelli dei nostri ragazzi, okay? Perché con la scuola, insomma, così invece la volontà loro di voler venire a fare lezione perché in quel momento loro hanno quel rapporto con l'insegnante, è bellissimo.
2: Ecco, se dovessimo fare una scaletta, adesso io vado a pancia, una volta c'era il pop, c'era la musica da discoteca, ma adesso invece la tendenza dei giovani che si presentano alle stanze della musica, io voglio imparare a suonare la chitarra perché mi piacerebbe fare rock o mi piacerebbe fare pop o mi piacerebbe fare... Le tendenze sono cambiate rispetto agli anni quando io ero biondo con gli occhi azzurri o sono identiche?
1: Allora, devo dire che il mercato della musica sta lavorando per la riscoperta di alcuni grandi. Cioè anche questi film che sono usciti nella presentazione dei più grandi, insomma, che hanno fatto la storia della musica, hanno permesso ai giovanissimi di riscoprirli. Quindi devo dire che non so, tipo ieri è arrivato un bimbo di 7 anni e ha detto io voglio suonare il pianoforte. Benissimo, siamo contenti, ma perché? Ho ascoltato 50 special, hai presente quel pezzo iniziale dove si scorre col dito e si suonano tutti i tasti del pianoforte? Io voglio imparare a fare quello. Amore, perfetto, te lo insegno subito.
0: Io volevo fare una domanda a Gigi. Visto che stiamo parlando appunto di un bambino di 7 anni, cosa consigli tu? Ad esempio, un bambino potrebbe non avere chiaro bene lo strumento che gli piace, no? Mettiamo. La musica di gruppo può aiutarlo a trovare un po', non la sua strada, ma quello che proprio più lo gli può piacere,
1: ma anche quello che è più nella sua natura, sì, perché noi, noi proprio nasciamo più ritmici o più melodici, non so come dire, no? Cioè, lo si vede subito comunque l'attitudine,
2: o
1: che
2: o lenti
1: o classici. Allora io di solito propongo sempre questo: tra i 5 e 6 anni un corso di propedeutica, ma nel senso di cominciare a capire quali e quanti strumenti esistono al mondo, quindi quello che tu più ti risuona, giusto? Poi un minimo di conoscenza nella la lettura convenzionale, e poi decidi, vuoi fare musica? Ok, qual è il tuo strumento che più ti ha colpito, che più ti risuona? Perché come si diceva prima, io scelgo lo strumento, ma io poi quello strumento lo devo praticare, quindi certo, mi deve venire voglia a casa di farlo. Cioè,
2: useando quei familiari che non ne possono più perché ti dicono basta.
0: Dai, soprattutto però, se
1: oltre
0: la batteria,
1: oltre al flauto dolce ce la possiamo fare
0: la batteria.
2: Beh, io suonavo la batteria e ho dovuto smettere perché in un condominio la batteria non era
0: consona,
2: molto accettata. Poi passa la chitarra, vabbè, è meglio ancora.
1: La batteria ha quel tipo di problematica, però adesso con le elettriche si lavora,
2: sì,
1: un po' meglio, non è mai
2: sì,
1: come,
2: ma non è come, no,
1: lo so, bisogna
2: magari una doppia cassa invece che una sola,
1: non so, dai, però ecco, cominciamo con poco, dai, contentiamoci.
2: Vabbè.
1: Quindi sì, io dico sempre magari i 6 anni, che poi è il momento in cui vengono, cioè vanno anche a scuola, sì, attendiamo qualche mese, facciamo questo percorso in modo tale che è anche più semplice, no, avvicinarlo senza portarlo poi a non volerlo più fare, no?
0: Esatto.
1: Perché poi succede magari il contrario,
0: sì,
1: lo porta a 6 anni e il rifiuto è poi dietro l'angolo, se lo vedono come cosa troppo insormontabile.
0: Certo.
2: Ecco, una cosa che consiglierei a qualsiasi genitore: non imponete niente.
1: No.
2: Non, anzi, più state a casa, meglio è, perché lo spazio è del bambino o della bambina che sia, non è vostro.
1: E infatti le nostre lezioni individuali sono momenti anche molto belli per i bimbi, perché hanno quell'attimo loro, è importante. Perché poi la musica tocca il cuore, quindi
2: cioè,
1: come si fa a farlo
2: ma
1: uscire?
2: Ma loro, sì, non deve, esatto, essere il cuore degli altri.
1: Devono essere, devo avere anche lo spazio, insomma.
0: Sì, esatto, anche
1: uno spazio loro. Sì.
2: Ecco, io direi che a questo punto magari uno spazio ce lo prendiamo noi con uno stacco musicale, visto che si parla di musica, poi ritorniamo a parlare con Damiana Solinas, con un S sulla finale.
1: Sì.
2: A dopo.

0: E dopo lo stacco musicale, cosa dobbiamo fare? Parliamo di musica.
1: Certo.
0: Ritorniamo a parlare di musica con Damiana Solinas, Le stanze della musica, però per un aspetto nuovo, qualcosa che voi avete sentito prima, che lei parlava di rete. No? Fare rete vuol dire unificare, cioè fare proprio la rete che prende i pesci, ma in questo caso non si prendono i pesci, ma si prende qualcosa di molto più importante, perché serve poi a dare qualcosa alle associazioni di volontariato. Per cui il ricavato di questa cosa, che adesso ci parlerà Damiana, che si chiama Armonia Solidale, servirà proprio a devolvere il ricavato di quello che ne uscirà da questa bellissima operazione a due associazioni di volontariato che operano sul territorio sannese.
1: Assolutamente, nella nostra città. Armonie Solidali nasce grazie alla collaborazione con tre associazioni, quindi la Stanze della Musica, l'Isola che non c'è e Musicalmente e Culturalmente. Ci siamo incontrati ormai, sono passati 6 anni e da allora non abbiamo mai smesso di credere in questo progetto, per cui mettiamo un piccolo contributo ad associazione per creare 4 eventi da gennaio a giugno, musicali e non solo, perché negli anni abbiamo anche percorso il teatro come proposta. Quindi comunque in questi 4 eventi si propongono degli spettacoli di qualità, naturalmente, e il ricavato di quello che gli spettatori lasciano va a queste associazioni che lavorano sul territorio.
2: Nel sociale,
1: ecco, esatto, sì. Sono magari piccoli contributi, però per alcune associazioni sono importantissimi per poter attuare dei loro progetti, e per noi è importante anche far conoscere queste associazioni che esistono sul territorio, perché tante volte siamo in tanti, lavoriamo ma non ci conosciamo, e quindi questa cosa è un po' come nel vostro spirito,
2: certo,
1: no?
2: Perché il nostro spirito è proprio quello di mettere in contatto le varie associazioni per cercare di trovare finalità comuni, per sviluppare magari alcuni punti che altre non hanno, ma proprio per vedere nella globalità tutti quelli che lavorano con lo stesso, proprio la finalità, diciamo, no? Ad esempio, le associazioni che hai nominato sono molte che si occupano di musica, insomma, e avere proprio questo quadro di aiuto,
1: perché queste persone che lavorano nel volontariato magari hanno delle grandi idee e poi effettivamente però ci vogliono un po' di soldini per metterle
2: esatto,
1: in atto,
2: cioè, sì, esatto,
1: allora sembra, o anche solo le persone, anche solo anche due mani in più che conoscono la realtà, si innamorano o comunque la sentono nel cuore e si avvicinano, nel tempo abbiamo visto che è vincente,
2: vincente. È proprio il nostro programma, si chiama proprio così.
1: Esatto, infatti vi ringrazio tantissimo.
2: La rete per noi è fondamentale.
0: Fare radio per fare rete, ma non solo fare radio vuol dire fare rete, ma la dimostrazione appunto di questa operazione che andrà a breve in corso.
1: E poi poi vi aggiorneremo assolutamente, ci rivedremo qui o comunque sui nostri canali social, daremo tutte le informazioni.
0: Voi avete l'obbligo di comunicarcelo perché noi dovremo essere tempestivamente pronti.
1: Perfetto.
0: A comunicarlo poi via lettera, e la gente poi verrà numerosa, perché comunque sappiamo che i saronesi, e non solo i saronesi, sono assolutamente dedicati al
1: sì ormai ci vogliono veramente bene il nostro
0: ma quando
1: pubblico...
0: hanno la certezza e la tranquillità che i soldi che danno in beneficenza o almeno vanno a buon fine, tutti sono pronti a aprire la mano.
1: È vero, bisogna solo rispolverarla questa cosa, perché bisogna solo un po' ricordare che c'è bisogno di questo anche.
0: Tutti i giorni dobbiamo svegliarci ringraziando il fatto che ma c'è qualcuno che purtroppo magari ha bisogno, per cui non guardiamo solamente davanti, guardiamoci attorno.
1: Esatto.
0: Vabbè, io non voglio fare moralismo, perché io non sono né un moralista, anzi sono forse uno degli ultimi, il peggio, per cui invece vorrei magari prendere un attimino spunto ancora di Saranno Famosi, dove certo. Voi siete sponsor tecnici, ecco, insieme all'Albero Musicale, a Muzza Good Morning e alla
2: tutti,
0: pasticceria,
2: diciamo,
0: ma
2: tutti.
0: Dopodiché ci sono i main sponsor,
2: sì,
0: no, che sono, saranno servizi, poi gli sponsor di supporto, Clerici Auto e sponsor amici di Sanno Famosi 26, Snow Lab, che è questa realtà che porterà poi i vincitori, i tre vincitori, primo, secondo e terzo classificato, a poter arrivare al sogno, no?
1: Certo.
0: Di poter realizzare il loro disco, il loro, adesso non si so se si chiama EDCD, ogni giorno cambiano nome, comunque per me è un disco e rimarrà sempre il disco. Vi ricordo che la prima serata per la selezione è sabato 19 settembre, per cui dopodomani alle ore 20:45 al Teatro dell'Oratorio San Giovanni Battista, Cascina Ferrara di Saronno. Il secondo sarà venerdì 25 settembre, sempre alle 20:45 alla Sacra Famiglia, quartiere Prealpi di Saronno, no? All'oratorio, logicamente, e la terza serata il sabato successivo, per cui il 26 settembre, ore 20:45, Oratorio Regina Pace, sempre a Saronno. Ingresso assolutamente gratuito, avremo modo di vedere, di sentire, di ascoltare e di darci un'idea di come sarà poi, come saranno i finalisti, e dopo tutti al Teatro Giuditta Pasta per la grande finale.
2: Ecco,
0: ci ringrazia anche logicamente gli oratori di Saronno, perché è stato realizzato grazie alla collaborazione con Radio Orizzonti, al Teatro Giuditta Pasta, alla Proloco di Saronno, il patrocinio gratuito della città di Saronno e FOM, che è la Fondazione Oratori Milanesi, per cui penso di averli raccontati tutti.
2: Hai nominato tutti, dalla Proloco al Comune.
0: La Proloco l'abbiamo,
2: ecco,
0: detto.
2: Benissimo. Ecco,
1: abbiamo bisogno di voi, perché
2: certo,
1: il pubblico presente alle serate potrà e dovrà, insomma, votare l'esibizione preferita, così che il vincitore possa poi accedere alla finale. Quindi abbiamo bisogno di tutti voi.
2: Quanti saranno, Gigi?
0: 82 iscritti.
2: Iscritti
0: 82 fra gruppi e fra band, si chiamano band, non gruppi, una volta erano i gruppi.
2: Quanti passeranno?
0: E passeranno, adesso non so i finalisti quanti saranno, ma solitamente dovrebbero essere 15.
2: Sono 15.
1: Sarà un bel movimento, insomma.
0: Sì, sentiremo... perché poi non è detto che quelli che vengono premiati il primo saranno poi finalisti, perché dopo la battaglia è fra le tre serate.
1: Un po' di adrenalina ci vuole.
2: Ripetiamo
1: insomma,
2: anche il fatto che non ci saranno solo i giovani, ma
1: certo,
2: ci saranno. Questa è la novità.
1: Dai 36 ai 100 anni, i senior.
0: Verrà premiato il più anziano. Volevo presentarmi, però mi hanno detto che non era il caso.
1: Devi prima venire a fare qualche lezione.
2: Qualche lezione.
0: Non ho bisogno, insegno, sono la naturale, io nel sangue. Ci potrei insegnarlo. Vabbè, sono molto umile. Vabbè, ritorniamo invece.
2: No, io invece volevo adesso tornare alle stanze della musica. Come fare per iscriversi, per venire, dove si trova? Cioè, facciamo un po' di.
1: Allora, noi ci troviamo in via Padre Reina 1416 a Saronno. Siamo aperti nel pomeriggio, quindi le lezioni iniziano verso le 2 e finiscono.

0: famoso, che è qualcosa che mi ricorda le elementari, no?
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: cioè non alla mia età, quando cioè quelli dei, i bambini che fanno adesso solitamente hanno l'ukulele, hanno sì, questo strumentino chitarrino piccolo,
2: se no poi flauto dolce,
0: flauto dolce, che io chiamavo piffero sbagliando, ma invece è un flauto dolce, no?
2: Però
0: è
2: l'ukulele
0: legno,
2: non è solo per bimbi, quindi abbiamo scoperto appunto questo gruppo di adulti che si è rilanciato, si è appassionato e ci accompagna spesso nelle nostre performance col coro,
1: che è bello poi il suono dell'ukulele,
0: ma,
1: eh?
0: Sì, ma è talmente piccola, sì, che se non hai le dita piccole come cavolo faccio?
2: No. Vieni a provare, dai,
1: con un plettrino.
0: Mi mancherebbe proprio l'ukulele nella vita, guarda, penso che no comment. Comunque chapeau a chi suona l'ukulele.
2: Esatto,
0: certo,
2: esatto,
0: certo,
2: assolutamente.
1: È meglio l'ukulele del flauto comunque. Io
2: tutta la vita
1: ho visto.
0: Ecco, voi non fate corsi logicamente per suonare i campanelli e i citofoni, perché quello non è musica, no? Potrebbe essere
2: interessante invece
0: con i vari suoni,
2: con un partner, cioè cercare di capire quello,
1: magari quelli con la...
2: ci possiamo pensare, guarda.
0: Dai.
2: Adesso maciniamo.
0: Prossimo anno
2: iniziato.
0: Non è detto che...
2: Abbiamo solo iniziato, è solo settembre.
0: Vabbè, io la stupidata la dovevo
1: quindi
0: dire,
1: sabato,
0: era giusto che la
1: sabato
0: dicessi.
1: Sabato sera sarai presente.
2: Sì,
1: al...
2: assolutamente, ci vediamo
1: e
2: sabato sera.
1: E ci saranno
2: sera
1: presenti anche alcuni...
2: Sì.
1: Ecco, dai, così almeno...
2: Wow, sì, quest'anno...
0: Ma non ci possono sponsorizzare.
2: No, infatti, felicissimi, non dico niente.
1: Però ci saranno alcuni che escono dalle stanze della musica.
0: Quanti ne avete iscritti?
2: Adesso, attualmente? Mm. Attualmente siamo sui 100.
0: No, io dico, saranno famosi.
2: Ah, ma... Allora
0: i nomi, quanti?
2: Due gruppi.
0: Basta, abbiamo già detto troppo. Invece noi non dobbiamo più parlare perché il tempo è scaduto. Ringraziamo Damiana Solinas delle Stanze della Musica, la ringraziamo anche per questa grande presenza come sponsor e attivisti in Saranno Famosi 2026. Ringrazio la regia, ringrazio Gabriella, rimanete su noi perché noi in Radio Orizzonti abbiamo il continuo dei programmi,
1: c'è la seconda parte.
2: Grazie a voi, grazie di tutto.
0: Ciao.
1: Grazie.

0: sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
1: all'ora del tè,
0: Elena e
1: Elena Maria
0: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
1: Vi aspettiamo!

0: Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Pianeta Lavoro, a cura di Gabriella Girola.
2: Cari radioascoltatori, ben ritrovati nella seconda parte del nostro programma. Con me oggi c'è la signora Eliana Soprani, che la conoscerete meglio quando vi dirò anche il nome Bergamini. È dell'ottica Bergamini, è il famoso ottico ormai conosciuto storicamente a Saronno. Viene perché c'è un evento molto particolare e molto, diciamo, all'avanguardia. E ci spiegherà lei quando c'è, dove e di che cosa si tratta.
3: Allora, buongiorno a tutti, io sono onorata e emozionata di parlare di fronte a voi. Io sono Eliana Soprani, otticottometrista, vengo da una famiglia, diciamo, di generazioni in generazioni di ottici, e da qualche anno, da diversi anni in realtà, sono specializzata in un master, diciamo, legato a una categoria di persone classificati vista fragile e ipovedenti. Questo incontro, che ci sarà importante secondo il mio punto di vista per la comunità, sarà il giorno lunedì 21 settembre ore 21, quindi è facile ricordarsi, il 21 ore 21, all'auditorium di Gerenzano, via Alessandro Manzoni 6. Qui non ci sarò ovviamente solo io, ma sarà in collaborazione con il comune di Gerenzano e Cislago, e ci sarà anche il Villaggio Amico, ovviamente, come supporto a tutta questo evento. Perché è interessante? Il titolo è Uno sguardo al futuro, perché parleremo appunto di persone che hanno problemi nella visione, soprattutto riguardante gli anziani. Ricordiamo che settembre è il mese dell'Alzheimer, quindi c'è una maggior sensibilizzazione da parte tutti di dottori, enti e quant'altro, quindi ecco perché Villaggio Amico ha sentito molto di fare questa serata, perché appunto spesso, ahimè, non si parla della visione nell'ambito senile. Siamo una popolazione di giovani anziani, cioè l'età media è sensibilmente cambiata, quindi ancora di più abbiamo persone che hanno di questi problemi, e spesso sono un po' abbandonati a se stessi, non poi nella diagnosi, perché vorrei ricordare che sono un ottometrista, non sono un oculista, quindi lungi da me fare diagnosi, però purtroppo viene a mancare, diciamo, l'anello di comunicazione per dire: ok, ma io adesso sono in questa situazione, cosa posso fare? Quali sono le soluzioni, se ci sono, a questo minimo residuo che io ho attualmente? Perché ricordiamo che queste patologie, soprattutto le maculopatie, cioè quello che riguarda la parte della retina, creano ovviamente una degenerazione che è abbastanza poi continua, e determina poi una situazione che, ahimè, diventa una propria e vera invalidità. Queste persone si chiamano ipovedenti, dalla parola si capisce ipo, bassa, e hanno un residuo visivo sotto i 2 decimi e un campo visivo ridotto. Quando parleremo appunto di tutto a 360 gradi, perché ci sarà una dottoressa geriatrica, ci sarà un importante oculista neuroftalmologa che racconterà di quello che cosa succede a livello visivo, non solo sulla retina quando c'è la patologia, ma anche al passaggio del nervo ottico verso il cervello dell'immagine. Ricordo sempre una frase che mi disse il mio professore: ricordatevi che l'occhio è la finestra del cervello, quindi non è solo le triste lettere mie dell'ottotipo in bianco e nero, ma in realtà è tutto il mondo che ci circonda, il movimento, la profondità, i colori, cioè veramente stiamo parlando di un organo dei sensi, forse, se vogliamo, dei più importanti. Quindi il mio intervento parlerà di che cosa? Ovviamente non posso dare delle retine nuove, perché purtroppo questa, non sono Santa Lucia, non mi è permesso, però posso assicurarvi che il minimo residuo che ha la persona viene aumentato, viene cercato di rendere più possibile importante per la persona, perché la persona poi alla fine cosa deve fare? Deve essere il più autonoma possibile, cioè dobbiamo cercare di portare una situazione tale per cui attraverso questi occhiali la persona possa riprendere la propria vita in mano, la propria autonomia.
2: Ecco, io adesso interrompo solo un secondo, perché abbiamo visto col regista gli occhiali che Eliana Soprani ha portato, cioè sembra quasi un miracolo, perché sono occhiali leggermente più bombati, insomma, se io non voglio dire stupidaggini, che però riescono a dare quell'autonomia alle persone ipovedenti o vista fragile, diciamo, che dopo ci spiegherai bene la differenza, riescono a dare quella possibilità di essere un minimo autonomi e di avere la libertà di poter fare ancora delle cose anche piacevoli, dicevamo anche sì. Non so, una settimana in mistica, insomma tante cose che magari senza questo supporto non vedrebbero così la possibilità di fare.
3: Sì, esatto, hai proprio detto giusto, cioè questi occhiali io li definisco sempre occhiali speciali per persone speciali, perché si lavora proprio nel potenziarli, e come? Attraverso delle percentuali di ingrandimento, cioè dall'esame refrattivo tradizionale, che sì. A volte non è scontato purtroppo, ma non viene anche tralasciato quando ci sono queste patologie, si parte poi proprio nella seduta di ipovisione, dove attraverso delle lenti, comunque parliamo sempre di lenti oftalmiche, praticamente ingrandisco l'immagine il più possibile, e soprattutto attraverso delle lenti prismatiche, fate presente come se fosse una fetta di formaggio o il prisma dei Pink Floyd, cioè c'è una base, c'è un apice, a seconda di come oriento io queste lenti, ovviamente esposto l'immagine per creare la miglior visione. Questi occhiali, oltre ad essere speciali come ho appena accennato, sono occhiali che vengono anche definiti dei rieducatori, perché attraverso questi mezzi la persona viene rieducare a fare cose che non facevano più, ovviamente da cose molto principali a anche delle cose più futili, del tipo non mangiare cose scadute, quindi riuscire di nuovo a guardare la scadenza di un latte o piuttosto di una ricetta che volevano fare.
2: Questo è fondamentale anche,
3: esattamente, perché poi cose anche più impegnative del tipo non sbagliare a prendere un farmaco, prendere la pillola che ahimè è molto piccola, fare una firma dignitosa, dare la possibilità di non aprire il portafoglio per pagare e prendere il resto senza l'aiuto di qualcuno che magari ahimè purtroppo non è onesto come il panettiere di sotto casa, e quindi rientrano veramente tantissime cose che quando faccio la seduta di ipovisione spesso dico a chi accompagna poi queste persone, il caregiver, dico portatemi il loro sogno nel cassetto. Sembra una cosa un po' strana, ma in realtà vi posso assicurare che in studio mi è arrivato di ogni, perché le persone sotto mia diciamo sollecitazione veramente hanno portato le cose più divertenti che magari in studio effettivamente io non avevo, ma che ci tenevano molto a riprovare, a fare e a vedere. Ricordo un signore nelle varie mie diciamo nei miei amici ipovedenti mi portò gli ami da pesca per la pesca alla mosca, e io rimasi sorpresa perché con grande maestria mi aprì questo astuccio che sembrava l'astuccio delle matite colorate, e c'erano all'interno questi ami con dei ciuffetti fatti con il pelo, il piumaggio di un gallo, e lui diceva che aveva questa appunto abilità nel fare attraverso delle lentoni queste ami, ma il problema più grosso era poi andare sul letto del fiume con i suoi amici e poi utilizzarli. Quindi lui il suo sogno del cassetto me l'aveva sensibilmente portato, e poi altre mille cose, dai microchip di strutture elettroniche, insomma veramente mi è arrivato di ogni. È molto emozionante, io vi parlo e sono felicissima di parlare alla radio, perché purtroppo veramente chi viene da me è fortunato, o figure come la mia fortunatamente in Italia non siamo in tanti, ma ci siamo sul territorio, perché spesso veramente non arrivano da me, spesso la parola dica non vada dall'ottico, per lei non c'è più niente da fare, e questa per me è veramente una stretta al cuore.
2: Stiamo dando una grande speranza.
3: Sì, invitatemi quando volete,
2: perché
3: che io
2: sono parecchie le persone
3: sì, tantissime,
2: che magari hanno
3: tantissime.
2: Questo problema.
3: Anche perché parliamo di occhiali che non hanno un'invisività, quindi non parliamo di punture intravitreali, non parliamo di cure particolari, parliamo proprio di una situazione dove dici ok, io ipovedente ho toccato il fondo, cosa posso fare per risalire un pochettino di più questa situazione?
2: Certo, questo è molto importante. Volevo, se abbiamo tempo, chiediamo al nostro regista, ecco, una domanda un po' tecnica, però mi interessa. La differenza tra ipovisione e vista fragile?
3: Una giustissima domanda mi hai fatto. Allora, l'ipovisione è, io la chiamo, la classifico, l'anticamera, la vista fragile è l'anticamera dell'ipovisione. Perché questo? Perché prima di arrivare a essere ipovedenti la persona inizia a perdere qualcosa nella propria vista, ed è una perdita appunto dettata da una patologia. Spesso però queste persone sono ancora persone relativamente giovani, persone ancora che lavorano, quindi prendono la macchina, hanno anche magari a carico una famiglia, quindi sono un figli grandi, nipoti eccetera. Il problema è che hanno appunto un'acutezza visiva che è già della metà di quello che dovrebbero vedere, e quindi queste persone ancora di più forse non essendo classificate ancora di più non sanno cosa fare. A volte pensano che gli occhiali che gli sono stati fatti normali siano occhiali sbagliati o dei, io li chiamo dei mancati adattamenti di occhiali progressivi, in realtà c'è una ragione di fondo completamente diversa. Quindi è importantissimo anche prendersi a carico queste persone nel momento in cui comunque c'è una diagnosi da parte degli oculisti, perché anche su questi già ci si può lavorare. Ricordiamo che queste persone iniziano ad avere una forte fotofobia, cioè un grosso fastidio alla luce, quindi si possono magari utilizzare, si chiamano tagli di luce nanometrici speciali medicali, che hanno colorazioni sul giallo, giallo ocra o altre colorazioni speciali, tali per cui aiutano tantissimo di più la protezione alla luce, perché proprio sono dedicati già a una sfera di tagli di luce con dei blocchi particolari. Come dicevo, quindi la vista fragile ahimè porta all'ipovisione, che diciamo nella situazione ovviamente più grave questa, però almeno è stata classificata anche a livello di legge, perché l'ipovedente, cioè per essere ipovedente deve avere un visus, cioè un'acutezza visiva sotto i 2 decimi una volta corretto, e un campo visivo molto ridotto. Queste persone hanno poi, una volta classificate, ricevono proprio l'invalidità per questa, ovviamente per queste patologie, e un supporto di vario genere che diciamo dà la possibilità a loro effettivamente di rimanere attivi comunque anche loro nel sociale.
2: Bene. Ecco, una domanda che mi è venuta adesso è, una persona che fa la cataratta potrebbe anche essere ipovedente o avere, cioè non c'entra molto, oppure potrebbe usare dopo anche questo tipo di occhiali?
3: Assolutamente sì. Allora, la cataratta ovviamente è qualcosa che è legato spesso alla senilità, ma non solo, ma soprattutto quando appunto all'età, diciamo, io dico sempre non si hanno più i cristallini di un neonato, ok? Quindi ovviamente viene fatta la cataratta e purtroppo a me, quando è da fare ovviamente sarà l'oculista a dirlo, purtroppo però diciamo fa ancora notare di più se c'è un problema poi sul fondo della retina che non funziona bene. Spesso chi viene da me appunto nell'anamnesi mi dicono che qualche anno prima avevano fatto la catarata e poi l'oculista o comunque hanno scoperto di avere una maculopatia. E quindi ancora di più su queste persone bisogna portare attenzione, perché avendo comunque una protesi artificiale all'interno dell'occhio che gli fa vedere ancora molto meglio sotto l'aspetto del passaggio della luce, non è più una luce non
2: bella chiara,
3: non nitida, non in HD, ma ritornando a rivedere in HD, peccato che però sulla retina, io non vorrei andare troppo sul tecnico, ma sulla retina ci sono questi fotorecettori retinici che si chiamano coni e bastoncelli che trasformano la luce, switchano la luce dall'impulso di luce a impulso elettrico che ha il cervello, e quindi va ancora di più a mettere a nudo una situazione che magari era ancora in fase iniziale.
2: Benissimo, direi Angelo, se abbiamo tempo ripetiamo un po' quando ci sarà, perché è molto interessante questo discorso, innanzitutto perché dà veramente tanta speranza e fiducia alle persone che ascoltandoci hanno questo problema e magari avevano perso tutto il loro entusiasmo di poter. E in secondo luogo sono degli occhiali, lo ripetiamo, che possono aiutare con la loro forma, mi sembra conica, non so come dire, adesso io non voglio rubare il linguaggio prima di sbagliare, comunque che hanno questo spessore graduato.
3: Sì,
2: no?
3: Sì,
2: che
3: sono occhiali veramente, sì, hanno delle costruzioni geometriche di aiuto in questo senso, certo, perché poi mi ero dimenticata di dare un accenno, parlerò anche di intelligenza artificiale, perché ultimamente, esatto, è importante, questi ausili poi non sempre, ma in combo vengono anche prescritte o inserite all'interno di occhiali dove hanno delle telecamere, dove diciamo l'intelligenza artificiale aiuta di più, si chiamano meta e aiutano di più a la persona più vedente a vedere ancora meglio utilizzando appunto la cosiddetta elettronica.
2: Benissimo, comunque Eliana, ci puoi dire bene, ripetiamo quando ci sarà questa conferenza, questo incontro molto importante e dove?
3: Allora sarà il 21 di settembre, appunto legata alla giornata mondiale dell'Alzheimer, il titolo è Uno sguardo al futuro, la vista come alleata contro la demenza e l'isolamento. Lunedì 21 settembre ore 21, Auditorium di Gerenzano, via Alessandro Manzoni 6, ingresso libero. Ricordate, 21 ore 21,
2: ore 21. Facile. A Gerenzano, all'auditorium.
3: Esattamente.
2: Ecco, e ripeto la frase del tuo professore, ricordiamoci che l'occhio è una finestra del cervello.
3: Esattamente.
2: Quindi curando l'occhio abbiamo l'attività cerebrale anche che funziona meglio.
3: Assolutamente sì.
2: Grazie.
3: Grazie ancora a
2: e
3: voi.
2: E mi raccomando, lunedì 21 alle ore 21, auditorium di Gerenzano.
3: Vi aspetto tutti con il cuore in mano.
2: Benissimo, sarà interessante.
3: Grazie.
2: Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Nuovo scontro fra Russia e Stati Uniti per le sanzioni. La guerra in Ucraina intanto prosegue. Oggi ha attaccato una nave civile nel Mar Nero. Il Canada e l'Europa legati da un'affinità elettiva, così il premier canadese Carney alla plenaria dell'Europarlamento parlando dell'alleanza fra il suo paese e l'Unione Europea. L'ira di Trump che minaccia di aumentare i dazi. La guerra nel Golfo, almeno 5 persone hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Presentate questa mattina in Vaticano le iniziative per il 3-4 ottobre ad Assisi per celebrare gli 800 anni della morte di San Francesco. Buonasera da Antonella Mitola. In apertura, nuovo scontro fra Washington e Mosca sul fronte delle sanzioni, mentre la guerra in Ucraina continua a tenere alta la tensione anche ai confini orientali della NATO e in Russia ci si prepara alle elezioni. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: Le nuove sanzioni americane ostacoleranno gli sforzi per arrivare alla pace in Ucraina. La posizione del Cremlino arriva per bocca del portavoce Peskov a ridosso dell'approvazione dell'ultimo pacchetto da parte del Congresso degli Stati Uniti. L'obiettivo delle misure è soprattutto quello di colpire il settore energetico. Il Cremlino però ribadisce che la pressione occidentale non è riuscita finora a piegare l'economia russa e sostiene che le nuove restrizioni finiranno solo per complicare il percorso diplomatico. Intanto sul campo si continua a combattere. L'Ucraina accusa la Russia di aver colpito con un drone una nave civile battente bandiera tanzaniana che si stava dirigendo verso un porto ucraino sul Mar Nero, uccidendo il capitano e ferendo altri 3 membri dell'equipaggio. E mentre prosegue la guerra, domani in Russia si attende l'apertura del voto per il rinnovo della Duma di Stato. Gli oppositori di Mosca denunciano una competizione controllata ed un alto rischio manipolazione. Putin la presenta come una prova di unità. Mostreremo, dice, che siamo un popolo e nessuno riuscirà a minare il nostro sistema sociopolitico. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Canada ed Europa sono legati da vincoli geografici, legati da un'affinità elettiva, lo ha detto oggi il premier canadese Carney alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo, parlando dell'alleanza fra il suo paese e l'Unione Europea. Ira di Trump che minaccia di aumentare dazi sia Canada ed Europa. Sentiamo Federico Plotti.
3: Il Canada e l'Unione Europea insieme sono più forti. Il presidente del paese nordamericano è intervenuto oggi alla plenaria del Parlamento di Strasburgo, all'indomani della proposta della presidente della Commissione Ursula von der Leyen di fare del Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Su questo però Carney per il momento frena, ma si dice comunque disposto a una nuova alleanza strategica tra le due sponde dell'Atlantico, soprattutto economica, ma non solo. Non siamo legati da vincoli geografici, ma da una vera affinità elettiva, dice ancora Carney. Dopo la guerra commerciale scoppiata con gli Stati Uniti per il fallimento degli accordi bilaterali con Washington, il Canada guarda dunque all'Europa, che, come ribadisce il Premier, è un modello da seguire per le altre democrazie. Tutto questo non piace ovviamente a Trump, che parla di un'alleanza ridicola, un atto ostile, dice il presidente americano, che minaccia di riaprire una nuova e ancora più pesante guerra dei dazi. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Nel Golfo almeno 5 persone hanno perso la vita in attacchi incrociati fra Houthi e forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Sentiamo Giorgia Bresciani.
4: La tensione nell'area è sempre più alta anche per le accuse di Riad ai ribelli filo-iraniani di aver inviato il drone abbattuto ieri non lontano dalla Mecca. Stamani un bombardamento su un mercato ha ucciso 3 bambini nella provincia yemenita di Taiz. I detriti di un drone lanciato dagli Houthi hanno provocato invece vittime e feriti nella regione della Mecca. Secondo il New York Times, la Cina avrebbe intimato riservatamente all'Iran di tenere a freno gli Houthi dopo una richiesta di aiuto arrivata a Pechino dall'Arabia Saudita, preoccupata per i rapidi progressi compiuti dai miliziani yemeniti che controllano ormai l'intera costa occidentale dello Yemen sul Mar Rosso e lo strategico stretto di Bab el-Mandeb. Sul fronte diplomatico, Donald Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Lo riporta Axios, aggiungendo che il presidente USA e il suo team di alto livello stanno lavorando a un piano per il giorno dopo. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia con il presidente della Repubblica Mattarella, che questa mattina ha assistito ad una delle attività addestrative di ultima generazione svolte dall'esercito italiano. Orgoglio e riconoscenza per il vostro lavoro, le parole del capo dello Stato. Sentiamo Clara Iatosti.
5: In una mattinata serena e ventosa, il presidente Mattarella ha seguito stamani l'esercitazione Aegis 26 presso il poligono militare di Monte Romano. L'appuntamento ha offerto l'occasione per apprezzare l'addestramento dei nostri soldati e lo sviluppo tecnologico della nostra forza armata. Il capo dello Stato ha sottolineato la fase storica che stiamo vivendo, segnata da gravi conflitti con vittime innocenti e devastazioni. La difesa, ha ricordato, allo scopo di assicurare la pace, deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare tecnologicamente avanzato, coeso e integrato in un quadro europeo. È il valore umano, il coraggio, il senso del dovere, lo spirito di sacrificio che animano ogni vostra azione ad assicurare forza autentica allo strumento militare, ha ricordato il presidente. Sono i valori fondamentali di fedeltà alla Repubblica, di lealtà e onore che vi guidano, ha concluso, che fanno dell'esercito italiano un punto di riferimento riconosciuto e credibile per l'intero paese. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: E ora la pagina politica con la Premier Meloni, che è arrivata a Oslo in Norvegia per una visita ufficiale. Intanto a tenere banco nel dibattito politico ancora la questione energia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Buonasera Antonella. Sì, la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. Giorgia Meloni incontra proprio in questi minuti il primo ministro Jonas Gahr. Un tavolo, tutti i principali temi di politica estera, sia l'Italia sia la Norvegia, pur non essendo quest'ultima membro dell'Unione Europea, condividono l'esigenza di rafforzare l'autonomia strategica del continente su materie prime critiche, difesa e sicurezza, tutti i temi che Bruxelles ha messo al centro della propria agenda dopo gli shock geopolitici degli ultimi anni. Al centro dei colloqui anche l'emergenza energetica. Intanto da domani al via la proroga del taglio delle accise sul gasolio di 12,2 centesimi fino al 26 settembre, poi verrà dimezzato a 6,1 centesimi fino al 5 ottobre. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E dall'anno prossimo stop al pagamento del bollo auto per i veicoli sotto gli 80 kW di potenza, un'esenzione quella decisa ieri dal governo che riguarderà circa 14 milioni e mezzo di veicoli in Italia. Sentiamo Andrea Domaschio.
7: L'esenzione riguarderà soprattutto auto di piccola e media potenza sotto gli 80 kW e un vasto parco di motocicli. I mancati introiti per le regioni, che attualmente sono le titolari della riscossione del bollo, ovvero della tassa di possesso su auto e motoveicoli, verranno compensati dal governo con oltre 2 miliardi e 300 milioni attinti dai risparmi realizzati sul piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall'Europa. Quindi una fetta consistente del gettito complessivo del bollo auto a livello nazionale, che quest'anno è stato pari a circa 7 miliardi di euro. I maggiori risparmi sulla tassa di possesso di auto e moto si avranno per city car utilitarie e mini SUV. Il proprietario di una piccola auto nuova Euro 6 da 50 kW dovrebbe risparmiare intorno ai 129 euro, mentre per i veicoli più vecchi il risparmio potrebbe arrivare a circa 240. Nessun limite di reddito ISEE, ma è prevista una sola esenzione per ciascun proprietario di auto o moto. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Aumentati del 65% gli over 55 al lavoro negli ultimi 6 anni, lo evidenzia l'INPS. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
8: Pensioni e allungamento della vita sono al centro della riflessione del presidente dell'INPS Fava, che ha sottolineato come tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro siano aumentati del 65%. Un paese, evidenzia il presidente dell'INPS, che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma vivere più a lungo non equivale a poter lavorare più a lungo. E sul fronte previdenziale il sottosegretario al lavoro Durigon conferma che il governo lavora per l'uscita a 64 anni con il calcolo interamente contributivo per favorire il ricambio generazionale. La misura costerebbe per 3 anni 1,6 miliardi l'anno, con una stima di uscita di 80.000 persone il primo anno. Intanto in alcune realtà produttive cresce paradossalmente la richiesta di lavoratori over 50. Dal 2022 alcune compagnie aeree sono sempre più alla ricerca di assistenti di volo in età adulta. Le motivazioni di questa ricerca sono svariate: maturità lavorativa, competenza, empatia con i viaggiatori e la capacità di risolvere i problemi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: La cronaca, operazione della polizia postale contro la pedopornografia online. 17 le persone arrestati, scoperti 55.000 file fra foto e video pedopornografici. Sentiamo Beatrice Bossi.
9: Le indagini sono cominciate nel 2024 sotto copertura dall'analisi di un canale Telegram. Conquistando la fiducia degli amministratori, gli agenti della polizia hanno scoperto un immenso mercato virtuale in cui veniva scambiato materiale pedopornografico. Sono oltre 22.000 i video sequestrati, 34.000 le foto circolate tra gli oltre 1.000 acquirenti. Alla piazza si accedeva tramite il pagamento di una somma di denaro, la chiamavano donazione, o attraverso la condivisione di nuovi file. A gestire il tutto una vera e propria associazione criminale. 17 le persone arrestate alla fine tra chi conservava, divulgava, pubblicizzava e vendeva foto e video di bambini innocenti. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Presentate questa mattina in Vaticano le iniziative per il 3-4 ottobre ad Assisi per celebrare gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Sentiamo Paolo Fucili.
10: Un fine settimana di celebrazioni per San Francesco ad Assisi, pregando per il mondo assetato di pace, sarà quello di domenica 4 ottobre, ottavo centenario della morte del poverello. Il significato lo spiega Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi.
11: Mettere al centro ciò che per Francesco fu centrale, perché è vero, ogni stagione lo tira per la giacca e per Francesco è stato centrale l'incontro con Gesù Cristo e il Vangelo.
10: Al mattino del 4 messa celebrata dal presidente CEI, cardinale Zuppi, presente il presidente della Repubblica Mattarella, che poi leggerà un suo messaggio con la lampada sulla tomba del santo accesa con l'olio dell'Umbria, e ancora incontri, cortei storici, mostre, concerti per l'ultimo di 4 centenari francescani celebrato in 4 anni, presepe di greccio, stigmate, cantico delle creature e adesso la morte del santo forse più amato della cristianità. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Archiviata la posizione di Mario Venditti in uno dei nuovi risvolti dell'indagine sul delitto di Garlascolo, ha deciso il GIP del Tribunale di Brescia. L'ex procuratore aggiunto di Pavia era accusato di corruzione, in particolare di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione dell'attuale indagato Andrea Sempio, le prime volte che questo fece capolino nelle indagini nel 2017. Il Consiglio Episcopale Permanente si riunirà a Roma dal 21 al 23 settembre presso la sede della CEI in circonvallazione Aurelia per la sessione autunnale. I lavori si apriranno lunedì 21 alle ore 16 con l'introduzione del cardinale presidente Matteo Zuppi. Tra i temi all'ordine del giorno la preparazione dell'incontro del clero italiano con Papa Leone di sabato 12 dicembre. E con questo è tutto. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola una buona serata.
12: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.
13: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada, la ragazza del futuro.

L'anduja ha una consistenza cremosa ed è particolarmente piccante. Viene preparata mescolando lardo, grasso e pancetta di maiale al peperoncino, per poi insaccare il tutto in un budello. Successivamente l'insaccato viene affumicato. Per quanto riguarda la sua origine, è ancora da accertare, ma probabilmente deriva da una specialità francese, anduille, introdotta nel periodo napoleonico 1806-1815. Altri ritengono che bisogna risalire agli spagnoli che hanno importato nel 1500 il peperoncino dall'America. L'anduja si può spalmare sul pane e serve per insaporire la pizza, le frittate e gli arancini. Espilinga, piccola cittadina di 1500 abitanti vicino a Vivo Valencia, la capitale dell'anduja, perché qui ha avuto inizio e qui si produce l'insaccato, diventato uno dei simboli della Calabria nel mondo.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao!

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nel fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: e dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

contempliamo il mutamento dell'acqua in vino alle nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: e dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della luce, contempliamo l'annunzio del Regno di Dio e l'invito alla conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione del sacramento dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

Buonasera a tutti. No, non avete sbagliato radio e non avete sbagliato neanche il programma. Siamo di nuovo per il nono anno con Lifestyle giovedì sera su Radio Orizzonti Blu. Bel applauso, perché insomma 9 anni addirittura di uno stesso programma non è da tutti. Ma allora perché abbiamo iniziato con Caterina Caselli, con questo stacchettino qua? Se ci avete seguiti anche a luglio, all'ultima puntata, avete sentito la stessa cosa. È cambiato Lifestyle? No. È che ogni tanto facciamo una puntata speciale che abbiamo chiamato La Dura Verità, da qui la canzone della Caselli che dice la verità ti fa male, lo sai, perché alcuni argomenti particolarmente tosti, diciamo, li vogliamo affrontare con, diciamo, un vestito diverso, un ring da box. Quindi, mentre nelle altre puntate siamo comunque sempre interattivi, critici e cerchiamo con l'ospite di sviscerare un po' anche le varie tematiche, quindi non siamo mai troppo cauti e comunque all'acqua di rose, siamo sempre abbastanza sul pezzo, però quando c'è questo stacchetto della Caselli e quando la locandina da blu diventa nera, vuol dire che lì si pesta, botte da orbi dicevano, ok? Quindi vuol dire che certi temi li affrontiamo in maniera anche abbastanza più decisa e insomma alziamo anche un pochino, sempre con educazione, ma alziamo un pochino la voce. L'ultima puntata che abbiamo fatto a luglio aveva come ospite Monsignor Federico Gallo e abbiamo parlato della vera e sana beneficenza, dando un po' di botte a sinistra e a destra a quelli che fanno gli eventi di beneficenza, ma poi in realtà a chi va fatta la beneficenza arriva ben poco, e a tutti coloro che magari fanno beneficenza per farsi belli, per farsi vedere, citando anche tutta una serie di situazioni, mentre San Paolo nella lettera ai Corinzi e il Vangelo in più occasioni dicono che quando uno fa la carità, quando fa la beneficenza, deve non dirlo a nessuno, farlo in segreto, la mano destra non sappia quello che fa la sinistra e soprattutto farlo col cuore e non come un'operazione di marketing, ok? Ma quella era la puntata che abbiamo fatto a luglio e quindi apriamo la nuova stagione di Lifestyle con una puntata della Dura Verità, ma su che tema? Su un tema che tra l'altro, senza farlo apposta, è diventato di super attualità proprio in questi giorni, ancora se ne parla, e cioè dell'intelligenza artificiale. Ma mentre in questi giorni i grandi della Terra stanno discutendo, e anche il Papa, stanno discutendo sulla pericolosità dell'intelligenza artificiale se lasciata a se stessa e se provocata da alcuni punti di vista, soprattutto governativi e politici, perché lei potrebbe prendere la sua strada e arrivare un giorno anche a decidere per conto suo e quindi a comandarci o comunque a interagire come un ente a sé stante su determinate cose, prendere decisioni, eccetera. Ok, noi non vogliamo parlare di questo. Il titolo di questa sera è Intelligenza artificiale versus ignoranza reale. E quindi il succo, detto da dura verità, quindi fuori dai denti, è che se noi e soprattutto i ragazzi e i ragazzini continuiamo a usare così tanto l'intelligenza artificiale, in realtà non ci accorgiamo, ma stiamo andando verso una piena ignoranza reale di noi stessi. E ne parleremo con Gianni Vacchelli, che abbiamo già avuto ospite, che è scrittore, che è docente, che è uno dei massimi esperti di Dante, che fa un sacco di conferenze in giro e che vive il mondo della scuola da tantissimi anni e quindi ci aiuterà a capire se effettivamente anche lui vede questo pericolo
Quindi il pericolo che, appoggiandoci troppo all'intelligenza artificiale, non usiamo più la nostra e stiamo in qualche modo, ahimè, diventando sempre più ignoranti. Ma realmente, non in maniera artificiale, ma nella realtà. Allora, primo brano musicale, la canzone intelligente di Cocchi e Renato.

sia chiaro, non è che il Damiano è contro l'intelligenza artificiale. Io non la uso e non la userò mai, e quindi non faccio uso di ChatGPT e tutti i vari programmi che ci sono, ok? Non sono un ingenuo e quindi so che quando mi metto su Google o sui vari motori di ricerca a cercare certe cose che mi servono magari anche sul lavoro, so già che indirettamente c'è un'intelligenza artificiale applicata a questi motori di ricerca per essere più efficienti, e che quindi mi sta già dando una mano l'intelligenza artificiale, ma in quell'uso lì è un uso, diciamo, corretto, perché tutti i programmi informatici, se si fanno aiutare da alcuni aspetti di intelligenza artificiale, che vuol dire fare molti più calcoli in meno tempo, dare più soluzioni o quella più corretta, allora è un altro conto. Ma io sto parlando e faccio esempi concreti, senza ovviamente fare nomi, come facevo nella puntata di beneficenza, di gente che mi viene a dire: ma Damiano, io non c'ho mica la laurea come te, io ho i miei limiti, ho fatto solo la terza media, e quindi se devo scrivere un WhatsApp o un messaggio o una mail, io chiedo all'intelligenza artificiale, perché io farei degli errori, o comunque quella che mi scrive l'intelligenza artificiale è perfetta e invece io non sono capace. A parte che anche l'intelligenza artificiale può fare gli errori, cioè non è che è Dio, ok? Ma detto così, cosa vuol dire? Allora, olè, usiamo a piene mani l'intelligenza artificiale, perché noi abbiamo i nostri limiti, non siamo perfetti, possiamo commettere errori mentre lei non lo fa, va bene? Ma se lo applichiamo poi ai ragazzi e ragazzini, questo non va bene, perché quella stessa persona che mi ha detto quello che ho appena detto adesso, alla figlia che doveva preparare degli esami, gliel'ha fatta usare, gli ha detto: ma usala, perché così fai delle cose fatte bene e prendi un bel voto. E no, perché se no, appunto, come ho detto prima nel titolo, noi facendo così non facciamo nient'altro che foraggiare, che nutrire l'ignoranza reale. Facciamo sempre meno noi e ci affidiamo a un'intelligenza artificiale di qualcun altro, e nutriamo però continuamente la nostra ignoranza, perché noi non applichiamo la nostra intelligenza. È un po' come quando il bambino a scuola, che ha fatto tutto il pomeriggio precedente anche la sera a giocare fregandosene dello studio, poi c'ha il compagno di fianco che è un secchione lurido e che magari ha paura di essere menato, oppure vuole essere foraggiato di soldi per prendersi magari qualche merendina o qualche videogioco, e gli fa tutti i compiti o gli passa tutte le risposte dei test, o al suo posto gli ha già fatto a casa il tema o quello o quell'altro, e questo consegna, si prende un bel voto, ma lui non l'ha fatto e quindi continua ad essere ignorante come prima, perché non studia, non legge, non fa. Fare errori non è una cosa negativa, perché aiuta a migliorare. Se uno non fa niente e quindi non fa neanche errori, non migliora, ma a lungo andare peggiora. E anzi, affidandosi come una stampella a qualcuno di più bravo, continuerà a demandare a questo più bravo tutto. Ma c'è gente che a me dice che chiede all'intelligenza artificiale delle robe assurde, come se fosse una persona normale. Gli chiede che scelta deve fare perché ha questo problema, cioè va lì e gli racconta, registra con la voce che ha un problema e cosa posso fare, come se fosse lo psicologo o come se fosse il confessore o come se fosse il miglior amico o il fidanzato o la fidanzata o il genitore. Cioè
non va bene, cioè stiamo praticamente affidando i nostri sentimenti, le nostre scelte e cose anche di scuola o di lavoro a un robot, a un mega super figo computer che ci risolve i problemi, ok? Però non va bene, perché noi, ripeto, alimentiamo quindi la nostra ignoranza, la nostra non applicazione alle cose, quindi non facciamo errori, quindi non cresciamo, non ci facciamo le ossa e nello stesso tempo non siamo più noi, cioè stiamo praticamente fornendo un falso noi alla gente che si interfaccia con noi, perché non facciamo rispondere a noi, alla nostra intelligenza, al nostro cuore, ma demandiamo la risposta a un ente esterno, una macchina che scrive o dice cose al nostro posto. Quindi è un po' come noi, se noi ci facessimo un nostro avatar che fa le cose al posto nostro, perché non ci abbiamo voglia, mandiamo lui. Io oggi non ho voglia, non faccio niente, mando l'avatar, va lui al lavoro, fa le cose, scrive quello che deve fare, eccetera. Ma non va bene, perché, ripeto, aumenta sempre di più la nostra ignoranza. Adesso sentiamo, l'estate sta finendo.

Non volevo quasi toglierla sta musica perché mi sembrava di essere a Roy Alto con lo spritz in mano a parlare e sentire questa versione chill out e lounge della canzone dei Righiera. A proposito, mi attacco a questa cosa perché una mia amica quest'estate mi manda un audio e mi dice: guarda a che cosa mi sono dedicata tutto il mese di giugno. Io sento e c'era un brano tipo questo, cioè con sta base bellissima, tutta, e sta voce molto calda, suadente, molto soul, che cantava, ok? E io dico: bella sta canzone, eccetera. All'inizio un po' dai timbri, dai toni, mi ricordava questa persona, no, che me l'ha mandato. Però ho detto: ma vabbè, è impossibile che lei, cioè io non l'ho mai sentita cantare, però dove la nasconde sta voce della Madonna? Cioè era una roba proprio, faceva anche degli acuti ma intonatissimi, eccetera. Ho detto beh. È che dopo averla sentita ho domandato, gli ho detto: ma che cosa hai fatto? Hai mixato delle cose? Fa: no, no, ho fatto tutto io. Gli ho detto: ok, ma la voce è la tua? Sì, sì, sono io. Ho detto, gli ho detto: e l'hai fatta in studio con della gente che suonava? No, no, ho fatto tutto io. Ho detto: ma cosa vuol dire hai fatto tutto te? Che perché questa non mi aveva mai detto che suonava, cantava, eccetera. Insomma, mi dice: sono andato su questo programma di intelligenza artificiale applicata alla musica e ho realizzato sta cosa. E io dico: per carità, stupenda, ma non sei te. Cioè, voglio dire, non sei te che prendi il microfono con due o tre persone che suonano e cantano, o con uno che con la tastiera o col computer assembla e fa le basi, eccetera, e canti. Cioè, praticamente l'intelligenza artificiale ha preso il suo tono di voce, avrà detto A, B, C, sa, e qualche cosa. Lei l'ha preso, ha fatto su tutto e gli è partito, e ha fatto da sola una base con la sua voce che cantava al top dei top. Cioè, ma anzi, magari io non lo so, gli avrà detto: fammi più Aretha Franklin, o fammi più, non lo so. E allora capisco come mai un anno fa, quando ha iniziato l'intelligenza artificiale a spopolare, c'è stato una rivolta, soprattutto in America, degli attori, ma anche dei cantanti, perché ormai con l'intelligenza artificiale alcuni dei film, alcuni registi, potevano riesumare, risuscitare un attore morto e ridargli vita e fargli fare un film. Oppure se un attore magari faceva degli errori o magari non voleva fare un film, loro lo potevano comunque, con l'intelligenza artificiale, in qualche maniera, prima ho parlato di Avatar, mettere dentro a sua insaputa o fargli fare un pezzo o magari correggere gli errori e praticamente fare una specie di versione perfetta dell'attore. E un sacco di attori si sono giustamente si è fermata Hollywood per mesi, perché questi dicevano: cioè, ci state sostituendo con degli avatar, con delle figure virtuali. Io non ho dato il permesso a nessuno di fare un film senza di me, ma con una versione virtuale di me. O non ho dato nessuno il permesso di riprendermi in un modo e poi rendermi più magro, più bello, più abbronzato, con la voce più intonata. No, cioè, questa non è più realtà, è virtualità. E stessa cosa hanno fatto i cantanti, anche perché poi lì ci sono di mezzo anche degli aspetti legali legati ai diritti d'autore, tutta una serie di cose. Ma questo infatti è un grosso pericolo dell'intelligenza artificiale. Cioè, l'intelligenza artificiale dovrebbe servire per migliorare delle cose, ma dobbiamo saperla usare, non deve sostituirsi a noi e lanciare nell'etere una versione perfetta senza difetti di noi stessi. Io tante volte mi sono messo un po' a ridere perché io non so usare i filtri in Instagram e mai lo farò,
piuttosto mi vedete qua a panza piuttosto che con la barba non fatta, pazienza. Ma c'è una marea di gente che si filtra dalla mattina alla sera e usa 20, 40, 50 fi. Viene fuori una versione nelle foto di questa persona che è praticamente perfetta da tutti i lati, poi la vedi nella realtà e dici: scusa, ma quella là era tua sorella? No, sono io. Ah, ma come sei te? Ma non sei come nelle foto? E beh, l'ha usato i filtri, là mi sono dimagrita di un po', là mi sono fa... Ma cosa vuol dire? Cioè, perché dobbiamo apparire perfetti? Perché dobbiamo non fare errori? Cioè, dobbiamo vivere, ma vivere con tutti i lati positivi e negativi della nostra personalità, della nostra vita e di quello che sono i nostri pregi e i nostri difetti, cercando di aumentare i pregi. Cioè, non è che bisogna togliere i difetti con una punta di pennarello o con due tasti e aumentare a dismisura i pregi, perché allora, come diceva la Valentina in tante puntate, lo ammettiamo, abbiamo due vite, una virtuale perfetta che modelliamo a nostra immagine e somiglianza, che però non è vera, è virtuale e falsa, e poi c'è la vita reale, che invece è piena di difetti, è piena di cose negative oltre che positive, e poi dopo c'è il dissociamento delle persone, soprattutto nei ragazzini, perché vivono più attaccati a uno schermo dove hanno la vita perfetta e si rifiutano di vivere la vita reale. E quando ci sono le delusioni succede il patatrac. No, l'intelligenza artificiale non deve essere la fata o la strega che con una bacchetta ci fa diventare perfetti e ci migliora totalmente la vita. Perché poi appena becchiamo una legnata siamo depressi e siamo finiti. E non va bene, noi ci dobbiamo fare le ossa. E l'intelligenza artificiale non ce la fa a farci fare le ossa. L'intelligenza artificiale ci migliora le cose, ma noi dobbiamo farci le ossa per usare anche meglio, per chi lo vuole fare, questo strumento. Io non lo sto demonizzando, però è un rischio appoggiarsi troppo a questo strumento, perché ci falsifica la personalità, la nostra vita, i nostri sogni, i sentimenti e tutto. Non va bene. Sentiamo adesso 883 con Viaggio al centro del mondo. Yeah.

Rieccoci di nuovo, come fanno nelle partite di calcio, l'hanno fatto nei mondiali e quando c'è il caldo lo fanno, c'è il cooling break, no? Vabbè, io ho qua la bottiglietta, però non è che lo faccio veramente. Il cooling break lo faccio estraniandomi 2 minuti dal tema per dare 2 comunicazioni. Allora, se la Sura Maria è andata come al solito in comune a Saronno per prendersi la sua copia del Saronno 7 e vedere il palinsesto dei Radio Orizzonti, cioè è rimasta male perché gli hanno risposto l'abbiamo chiuso Saronno 7. Perché l'hanno chiuso. Purtroppo hanno chiuso Saronno 7. Allora gli dico alla Sura Maria, magari lei Facebook non è che lo frequenta tanto, però magari si faccia aiutare dal nipote o dal figlio, perché c'è una pagina ufficiale di Radio Orizzonti su Facebook che si chiama Radio Orizzonti in blu, e ogni settimana il lunedì mettono la foto della piazza di Saronno con palinsesto Radio Orizzonti dal al, e infatti ieri hanno messo palinsesto di Radio Orizzonti dal 17 al 20 settembre, e il 17, che è oggi, vedete che ore 21 lifestyle, e c'è il titolo IA versus ignoranza reale con Gianni Vacchelli. Quindi adesso il palinsesto di Radio Orizzonti dove lo potete trovare? Sentendo Radio Orizzonti, che mi sembra che all'inizio della settimana diano delle notizie sui programmi eccetera, andando sul sito radioorizzonti.eu, che lo vedete, c'è il palinsesto, o sui social, andando quindi su Facebook, poi siamo anche su Instagram, sulla maggior parte dei social, insomma, ci trovate. Mi spiace, non trovate più la copia su Saronno 7, però magari ci sono altri quotidiani che qualcuno ci mette. Comunque, andate sui social o andate sul sito, oppure ascoltate la radio, così sapete dei vari programmi e delle varie trasmissioni. Tra l'altro ve lo dico, forse l'avevo anche detto, accennato, però lo dirò meglio anche i prossimi giovedì. Da ottobre, il martedì mattina, se volete, alle 11.25 ci sarà un programma che conduco sempre io, ma dura solo 5 minuti, che si chiama Pillole di Gentilezza, dove racconto un aforisma, cioè cito un aforisma, una frase famosa sulla gentilezza, e do una specie di fioretto, diciamo, su un gesto, un atto, un pensiero gentile da avere durante la settimana, proprio per educarci tutti quanti a praticare, ad avere un po' più gentilezza nella vita di tutti i giorni, perché ahimè stiamo diventando tutti un po' troppo frenetici, e questo ogni tanto ci fa essere un po' maleducati nelle risposte alla gente, un po' troppo frettolosi, un po' buzzurri. Avete sentito più volte, no, che ci sono i Maranza. Ai miei tempi Maranza era il grezzone che si vestiva malissimo e che andava in giro a fare casino, e adesso i Maranza invece fanno peggio, nel senso che menano o fanno anche cose peggiori. Quindi magari la gentilezza, uno dice sì, vabbè, ho capito, cos'è che fa un atto gentile, una parola gentile detta a una persona, cioè questi non cambiano. Sì, ma se tutti noi facessimo un gesto gentile o ci educassimo, guardate che è difficile educarsi alla gentilezza, perché vuol dire non rispondere quando uno ci offende, vuol dire il famoso contare fino a 10, e sono tutte cose che tra l'altro vanno di moda da 2-3 anni, anche di più a questa parte, ma le chiamano in un'altra maniera, perché sono anche atteggiamenti legati alla cultura buddista piuttosto che induista, alla conoscenza di se stessi, al Pilates, allo yoga, tutte queste cose che sono fighe, che vanno di moda, ma che in realtà le ha dette Gesù 2000 anni fa, lo dice la Chiesa Cattolica o chi si ricorda al Catechismo, lo dicono i nostri genitori e gli educatori in genere. Ok, però siccome è una roba che ho sentito nella lezione di yoga,
allora è figo. Sì, ma la stessa cosa lo dicono tutti i tuoi educatori da quando eri bambino, il tuo parroco, il tuo coadiutore, adesso lo dirà anche il martedì mattina Damiano e qualcun altro. Quindi la gentilezza magari sembra che non faccia nulla, ma è un'arma molto tosta, ok? E addirittura James Dean, giusto per citare uno che è passato nella Hollywood degli anni 70 come il bello e dannato o come il duro con il chiodo di pelle e i jeans, anche lui ha detto che i veri duri sono gli uomini gentili. Quindi, però era uno spot giusto per dirvi che da martedì 6 ottobre la mattina alle 11.25, replica il mercoledì alle 8.05, parte questa nuova trasmissione, questo nuovo programma molto breve, tipo quello che fa Vespa, solo che lui l'ha chiamato 5 minuti, io lo chiamo pillole di gentilezza, e parleremo di gentilezza. Adesso sentiamo un brano musicale, intanto Alberto chiamerà il nostro ospite, così ci addentriamo ancora di più nel tema della serata.

0: Eccoci, siamo tornati di nuovo on air, come si dice nel gergo radiofonico. Abbiamo già Gianni al nostro telefono, anzi per l'esattezza al mio telefono, in viva voce, e quindi le do il benvenuto e il bentornato a Lifestyle.
1: Bene, grazie Damiano, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, questa puntata l'abbiamo dedicata, con questo titolo provocatorio, a parlare di intelligenza artificiale, ma mettendola a confronto con l'ignoranza reale. Tra l'altro, spesso e volentieri mi succede che quando scelgo un tema poi vedo che nel mondo o anche solo nel piccolo microcosmo italiano si parla di quel tema lì e dico, te va, ne stiamo parlando nel mondo in maniera un po' più delicata, e di pericolo che l'intelligenza artificiale, di fatto spinta al limite, venga a comandare e quindi a fare determinate cose senza più controllo. Noi invece stasera ne volevamo parlare solo dal punto di vista didattico, educativo e, diciamo, creativo del termine, perché, come ho detto all'inizio della puntata, io certe volte rimango anche basito da alcuni miei amici o amiche che magari naturalmente dicono: ah, ho chiesto all'intelligenza artificiale se mi faceva una mail perché io ho paura di sbagliare. Oppure un'altra che mi ha detto: ma tu sei laureato, io ho fatto solo la terza media, è ovvio che devo usare l'intelligenza artificiale, se no faccio figure. Ma ho capito, ma così facendo ci creiamo un alter ego perfetto mentre noi non cresciamo, perché se sbagliamo impariamo. È come ho detto prima, il bambino che magari non studia, non fa niente, tanto c'ha di fianco il secchione che prende 2 lire e si compra la merenda e che ci fa il tema, che ci dà le risposte esatte dei quiz, che si sostituisce a noi, ma noi non cresceremo mai.
1: Ah sì, allora, cioè tu hai accennato ad alcune problematiche rispetto a questa, appunto, intelligenza artificiale, di cui, appunto, poi a me piacerebbe anche iniziare a riflettere anche sul termine intelligenza artificiale. Certo. Poi dopo magari

0: un po' lo facciamo. Allora, c'è come dire, una questione, tu accennavi didattica sicuramente, quindi in qualche modo questo strumento, di cui non vanno peraltro negate alcune potenzialità, però si sostituisce ad un processo educativo di consapevolezza, di crescita, di coscienza, che è fondamentale. Dall'altra però, e credo che sarà inevitabile, Dabiano, che ne parliamo, l'intelligenza artificiale pone problemi filosofici, antropologici, sembrano parolone, però vuol dire, cioè, dobbiamo chiederci che idea di uomo c'è dietro l'intelligenza artificiale, che idea di uomo abbiamo noi, e quindi come dire, che problemi pone anche questa intelligenza artificiale da tanti punti di vista etici, morali, cioè le questioni sono molto, molto grandi, certo, molto vaste.
1: Io prima, semplificando, facendo un esempio, sì, anche molto, diciamo, smart o addirittura anche un po' di bassa lega, dicevo che certi e certe sui social, usando l'intelligenza artificiale, cercano di dare una versione perfetta, sia fisicamente che su altri aspetti, di se stessi. Col discorso che poi mettono però una grande, grossa distanza con quella che è la vita reale. Poi dopo succede che veramente si abbia una vita virtuale, come tanti psicologi e pedagogisti stanno evidenziando da anni, e quella che invece è la vita reale del ragazzo, dell'adolescente, del ragazzino, che poi, se prende una legnata nella vita reale, non sa come gestirla e va in depressione o, certo, o cade in disperazione, perché si è abituato ad una vita virtuale perfetta, bellissima, sì, e che però non è così.
0: Sì. Ma sì, sai, allora, indipendentemente da quella che poi è la posizione di chi legge, una prima riflessione comunque interessante e importante su questi temi è venuta dall'enciclica di Leone XIV, no? La Magnifica Humanitas, e i passaggi in cui il Papa Leone sottolinea che l'intelligenza artificiale non ha un corpo, non possiede un'esperienza vissuta, non ha una coscienza morale, non ha responsabilità, non ha capacità di provare amore, di un'autentica relazione, non vive il dolore, non sono cose da poco.
1: Certo.
0: Ecco, e quindi quello che tu dicevi è, in qualche modo, ormai il carattere di sempre maggiore astrazione nella nostra vita. Io direi che l'intelligenza artificiale, in qualche modo, non è una novità, ma è semplicemente il precipitato o l'intensificazione, giunta quasi al parossismo, di tendenze che ormai albergano nel nostro tempo da molti, molti anni, forse potrei dire secoli, ma questo magari ci porta lontano. E quindi il rischio di, appunto, virtualizzazione che tu dicevi è sempre più evidente. Quindi questa macchina, questa modalità la rende ancora più intensa. Poi basterebbe chiedersi quante risorse richiede l'intelligenza artificiale, quanta energia, quanta acqua, quante persone che lavorano dietro, che impacchettano dati, che come dire, fanno il training a queste macchine. E quindi noi vediamo solo l'aspetto disincarnato di queste macchine, ma dall'altra dietro c'è tanta carne che, come dire, certo, permette a queste macchine di agire anche.
1: Io ti interrompo un secondo perché diamo la parola alla musica, perché ogni tanto facciamo uno stop, perché dicono, e dice anche Alberto, che se no poi dopo c'è un calo dell'attenzione dopo un tot di minuti. Quindi adesso sentiamo Fiordaliso con Non voglio mica la luna e torniamo fra poco.

0: E rieccoci, siamo tornati in diretta. Io mi aggancio al brano di Fiordaliso, Non voglio mica la luna. Qualcuno con l'intelligenza artificiale magari dice che sta riuscendo a toccare la luna con un dito, perché tante cose che non pensava di poter fare prima adesso le fa. Ma stando al titolo della puntata, purtroppo se io mi affido completamente all'intelligenza artificiale, che ripeto non la voglio demonizzare o parlarne male, però tantissimi ormai anche nella vita quotidiana dicono: ah, faccio fare all'intelligenza artificiale, ah, chiedo all'intelligenza artificiale, ah, ma sì, no, io faccio altro, tanto lo faccio fare all'intelligenza artificiale. Alla fine noi non leggiamo più, non studiamo più, non scriviamo più, no, ripeto, non facciamo errori, quindi non impariamo, perché tanto demandiamo tutto all'intelligenza artificiale, e non è una bella cosa, penso.
1: No, beh, è una delega cognitiva in qualche modo, quindi tu deleghi memoria, scrittura, ricerca, giudizio, riflessione ad una macchina calcolante, di fatto, Damiano. Cioè, non bisogna dimenticarsi, ecco, prima dicevo l'importanza delle parole. Intelligenza viene da intus leggere, cioè vuol dire leggere, leggersi dentro, leggere dentro, quindi significa in qualche modo che l'intelligenza è un atto di coscienza e di autocoscienza. Ecco, non bisogna dimenticarsi, non è un, come dire, un passaggio da poco, che queste macchine, pur mirabili e potentissime, non sanno quello che fanno, non sono coscienti di quello che fanno. Ecco, quindi da questo punto di vista, se noi dimentichiamo questo, non capiamo la natura di queste macchine, perdiamo la nostra natura anche. Atrofizziamo capacità umane che vanno, come dire, continuamente allenate, ma perdiamo l'umano stesso, cioè l'autoriflessività. Io sono cosciente adesso di quello che dico, giusto o sbagliato che sia, io sono cosciente di essere qui adesso. Io sono cosciente di respirare, di avere un sentimento, un pensiero. Ecco, queste macchine non sanno quello che fanno, e questo è qualcosa che forse noi dimentichiamo, no? Abdichiamo all'autocoscienza.
0: Certo, sì, ci sono
1: sotto alcuni punti di vista.
0: Eh sì, che come dicevi tu, ci sono vari aspetti legati appunto all'uso dell'intelligenza artificiale. Io citavo anche all'inizio, usando proprio esempi concreti, cioè c'è una mia amica che mi ha fatto sentire un brano musicale e mi ha detto: guarda che cosa mi sono dedicata nel mese di giugno. Io sento questa traccia, bellissima, cioè molto jazz, una voce molto calda, eccetera, e sotto come se ci fosse un quartetto, suonava splendidamente. E io gli ho detto: ah, bello, ma chi è? E lei ha detto: io. Ho detto: ah, come tu? Ho detto: non ti ho mai sentito cantare, però. Gli ho detto: cavolo, che bella voce, ma chi è che suona? No, ho fatto tutto io. E gli ho detto: ma in che senso hai fatto tutto tu? E sono andato su un programma di intelligenza artificiale applicata alla musica e gli ho chiesto tutta una serie di cose, eccetera, è uscito questo brano. E io dico: ok, ma quindi l'autenticità dov'è? Cioè, c'è gente che studia musica, oppure che ha talento, che suona, che fa, cioè adesso praticamente chiunque può fare un brano stupendo, perfetto, perché l'intelligenza artificiale gli prende la voce di Tina Turner, la mischia la sua, prende la band tal dei tali, cioè gli fa su tutta la roba. E poi è ovvio che gli attori di Hollywood un anno fa hanno fatto una protesta pazzesca, perché hanno detto che ormai con l'intelligenza artificiale li sostituiscono, e la gente magari non si rende neanche conto che non sono loro, ma che è un avatar, perché vai a snaturare praticamente la realtà, il talento, l'arte, cioè.
1: Certo.
0: L'intelligenza artificiale potrebbe essere qualcosa di bellissimo, perché Luca D'Alessandro l'altra volta è venuto e ci ha spiegato che a Lodi stanno facendo dei video dove tramite l'intelligenza artificiale vanno indietro nella storia e riproducono le battaglie napoleoniche, certe cose, eccetera, e le mettono su un video e la gente, guardando un luogo, può andare e vedere com'era nell'Ottocento e vedere addirittura ricreati i personaggi dell'epoca. E quindi ti dà una mano a vedere com'era la storia. Però se poi fa questi danni non va bene, quindi c'è un discernimento che è necessario, ma anche a livello molto potente.
1: Sì, sì, assolutamente sì, sai, appunto le cose che mi vengono in mente sono tante, ti direi anche molto semplicemente che allora, questo strumento funziona molto bene nel nostro sistema accelerato, frenetico, capitalista anche naturalmente, non bisognerebbe analizzare i rapporti tra intelligenza artificiale e capitalismo, sono strettissimi ormai, quindi all'interno di questo sistema che è una mega macchina che sotto tanti punti di vista ci trita, ci stritola, l'intelligenza artificiale è utilissima perché ti permette di fare molto velocemente tante cose che questo sistema ti richiede. Questo sistema però è un sistema alienante, è un sistema disumanizzante e quindi in qualche modo il rischio è questo. Per questo quindi produrre qualcosa in questo modo, se fatto come un giochino, ma una volta lo puoi fare, dall'altra però significa per esempio perdere tutto ciò che è legato al corpo, Damiano. Ecco, questo potrebbe essere un grande, come dire, un grande cammino da fare, cioè l'essere umano è uno spirito incarnato, il corpo e la materia è fondamentale, se noi abdichiamo al rapporto profondo con il corpo non siamo più esseri umani, per cui al di là poi che, come dicono alcuni ricercatori, no, anche in questi giorni, questo Jacob Coxon di Anthropic, che appunto se n'è andato da Anthropic, quindi parlano di rischi, accennavi anche tu prima, rischi che sembrano fantascientifici, insomma, sembra un po' HAL 9000 di 2001 di Sia nello spazio, no? La perdita di controllo.
0: Le macchine al potere.
1: Le macchine. Sì, però il problema è proprio quello che noi perdiamo la materia e il corpo. È un bel problema questo. Se vogliamo questo,
0: certo. Altro intermezzo musicale, sentiamo Madonna con Like a Virgin e poi riprendiamo il discorso.

0: E rieccoci di nuovo on air. Insomma, noi abbiamo messo come titolo IA, intelligenza artificiale versus ignoranza reale, ma in realtà in questa puntata stiamo buttando fuori diverse tematiche che sono molto molto interessanti, anzi ne dovremmo fare anche 4-5 di puntate con tutto quello che stiamo tirando fuori.
1: Sì, sì, perché comunque le problematiche sono veramente grandi, Damiano. Poi appunto possono sembrare questioni, come dire, appunto di tipo ci chiedono il perché profondo delle cose, no? Quindi io prima dicevo, usavo parolone filosofiche, antropologiche, ma dietro queste parole un po' dotte ci sono problemi che riguardano la nostra natura, cioè l'essenza dell'essere umano, no? Per questo quindi, indipendentemente che poi ci interessino i problemi filosofici, antropologici, tutti siamo toccati, e quindi è questo il punto,
0: certo,
1: no? Cioè, queste macchine nascono, non sono neutre. Questo è un altro punto molto importante da capire. Queste macchine non sono neutre, c'è un pensiero dietro, questo, cioè il paradigma di queste macchine è un paradigma tecnocratico, è basato su efficienza, calcolo, prestazione, previsione, controllo, profitto, e tutto questo è un'idea di uomo. No, quindi non c'è dubbio che questo dia un grande potere, ma più potente non significa necessariamente migliore.
0: Certo, ma poi chi ha inventato, non so neanche quando, l'intelligenza artificiale, che forse è un'evoluzione continua di quella che è la robotica, l'informatica, i linguaggi, eccetera, l'ha fatto anche per facilitare quello che è il lavoro di tutti i giorni, ma non solo d'ufficio, anche domestico, eccetera, per dare maggiore efficienza. E quindi sì, è assolutamente lodevole, cioè non è che lo stiamo squalificando che cosa. Se pensate a quello che ha inventato Alexa, che a me mi faceva ridere all'inizio, perché mi ricordo quando viveva a Saronno c'avevo uno sotto di me che era un po' mezzo matto, e ogni tanto lo incrociavo sulle scale e vedevo che diceva: accendi la televisione, e io guardavo e dicevo: ma con chi cazzo sta parlando? E poi: metti l'aria condizionata. Ho detto: ma cos'è che sta dicendo? E poi un giorno l'ho fermato e ho detto: scusa, ma perché sulle scale così? Parlo con Alexa. Ho detto: ma sarà fatto la fidanzata, non lo so, oppure la delle pulizie, che ne so. E invece poi era Alexa. E io a casa dei miei amici, quando poi ho iniziato a capire Alexa eccetera, facevo apposta a mandarla in crisi, a chiedergli le barzellette. Dicevo: Alexa, dimmi la barzelletta di Pierino. Perché ovviamente non è che è preparata a poter essere come noi, dinamici eccetera, certo. Come hai detto tu, è caricata di tutta una serie di processi, di informazioni eccetera, ma non è molto flessibile, simpatica, divertente, certo, comica eccetera. Allora io facevo, certo, apposta a metterla in crisi per vedere come reagiva.
1: Certo.
0: Però resta che comunque sia l'intelligenza artificiale fa parte di un piano evolutivo, di un'evoluzione della scienza, e quindi sicuramente magari aiuterà anche la medicina a trovare, come già sta facendo, delle soluzioni, delle cose. Magari la ricerca ci avrebbe messo 20 anni a trovare delle risposte per risolvere delle malattie, magari con l'intelligenza artificiale ci mette la metà del tempo o addirittura meno ancora. Quindi può darci delle grosse cose. Però, come dicevamo con la Maristella Besana un anno fa, per i social, che aumentavano l'ignoranza e l'analfabetismo di ritorno, ahimè, i social più intelligenza artificiale rischia di essere una bomba di ignoranza, no?
1: Sì, allora c'è appunto questo rischio, sai, poi allora io credo che anche qui il discorso sia grande, no? Perché l'intelligenza artificiale rientra dentro il paradigma della tecnologia, Damiano. Allora sì, servirebbe più puntate anche che noi riflettiamo su questo tema. La tecnologia è qualcosa di nuovo, la tecnologia esiste da 300 anni, fa parte della rivoluzione industriale, e quindi è un fattore che ha in qualche modo accelerato i tempi dell'avventura umana, e oggi non possiamo essere così ingenui o ciechi da non vedere che tutta questa tecnologia ha una controproduttività. Quindi anche se noi fossimo, come dire, completamente favorevoli a questa tecnologia, non possiamo non ammettere che questa tecnologia crea almeno tanti problemi quanto ne risolve, per esempio problemi ecologici, appunto, cioè l'intelligenza artificiale crea dei problemi, certo non se ne parla adesso, non si parla di tutto questo, cioè non si parla appunto, prima ne chiacchieravamo anche tu e io, cioè di che cosa vogliono dire, cosa c'è dietro i data center e appunto tutta l'energia, tutta l'acqua, tutti i minerali, i chip, il lavoro umano invisibile che sta dietro questa intelligenza artificiale, no? Cioè noi vediamo la puntina dell'iceberg e il nostro giocattolino,
0: certo.
1: Però dietro c'è qualcosa di grande, questo è il problema della tecnologia.
0: Certo, faccio l'esempio sì. pratico, scusa se interrompo, giusto
1: no.
0: Siamo a Saronno, perché sì. magari tanta gente che ci sta ascoltando non lo sa, c'è un esempio praticissimo, scusa, da questo punto di vista.
1: Sì.
0: Se voi siete di Saronno, sapete che tra Saronno e Uboldo, dopo l'hotel della Rotonda, c'è l'ex stabilimento Lazzaroni, giallo e nero, ok? O era l'ex Ilva, dove facevano l'amaretto di Saronno. Adesso scusate se sto prendendo cantonate. Comunque, c'è quello stabilimento lì molto grosso che è lì vuoto da 20 anni. Hanno provato a metterci dentro self storage e altre cose, non ha mai funzionato niente. Adesso il padrone proprietario del terreno e di tutta l'area si è fatto autorizzare dal comune di Uboldo, perché è la maggior parte su Uboldo, e gli hanno dato tutti i permessi, farà un data center. Quindi tutto quello stabile lì diventerà una mega biblioteca uh-huh. elettronica per far funzionare sì. un sacco di computer, di intelligenza artificiale, eccetera. E tutti i cittadini di Uboldo già stanno protestando con manifestazioni, sì. hanno già preso studi di avvocati, eccetera, perché la gente vede sti data center e dice, beh, ovvio, perché c'è bisogno di tutto questo magazzino per far funzionare tutta la tecnologia che abbiamo, ma come giustamente dici tu, non sanno che inquinano, che usano tanta acqua, sì. che sprecano delle risorse che potrebbero essere utilizzate invece in altro modo, ha dei grossi sì. difetti.
1: Sì, e poi sai, questo paradigma appunto tecnologico, ma anche questo paradigma anche di questa modernità, che tanti dicono che sotto alcuni punti di vista sta finendo, è basata sulla separazione, Damiano. Quindi per questo noi, cioè questo sistema stesso non ci vuole far vedere o nasconde, separa, come dire, no? Le radici energetiche dal prodotto magico che ci viene presentato, ma invece non vediamo in che cosa è radicato, anche in tanti sfruttamenti, tra l'altro, che sicuramente ci sono. Adesso siamo agli inizi di questa cosa, ma appena ci saranno studi su questo si vedrà che c'è dietro anche sicuramente, e poi ci sono delle, come dire, poche grandi major private che iniziano a detenere un potere straordinario e si fanno concorrenza tra di loro. Ecco, questo è quello che dice anche il ricercatore che si è dimesso adesso, dice là, un altro dei pericoli sarà che correremo così tanto per avere il modello più potente di superintelligenza artificiale che ci faremo una guerra folle, sempre a correre, sempre a accelerare, cioè noi perdiamo anche il tempo della lentezza, cioè perdiamo il tempo della natura, perdiamo il tempo della vita, perché noi alcune volte abbiamo voglia di andare veloci, ma la vita è fatta di velocità, è fatta anche di lentezza, cioè questo sono i ritmi del mondo cosmico, i ritmi del mondo umano. Il nostro corpo non cresce in un click, il nostro corpo cresce in una vita e poi decade, no? Ecco, quindi noi perdiamo il tempo umano, entriamo in una tecnocronia, adesso poi lì a Saronno mi diranno che parole usi, però in un tempo della tecnica, capisci? Il tempo della tecnica non è più un tempo umano, e quindi un altro tempo, Però dopo noi corriamo dietro a questo tempo della tecnica e perdiamo in qualche modo, per questo poi dopo il nostro mondo è un mondo depresso.
0: Certo.
1: I dati Istat sono chiarissimi.
0: E poi ci sarà tantissimo lavoro per gli psicologi, per i padri spirituali, eccetera, per far recuperare invece la lentezza, il vivere sano, il vivere bene, eccetera.
1: Esattamente. Questa è la controproduttività di questo modello. Cioè queste macchine, alla fine sembra Asimov, Damiano, cioè le macchine che assumono il potere. Ma ormai è già così. Non è l'intelligenza artificiale. Noi, chi vive in una grande città, sa già che il tempo è dominato dalla mega macchina nella quale lui si trova. La città stessa è diventata una mega macchina. Non hai più un tempo umano, hai un tempo dettato dalla frenesia di questa metropoli, no? E quindi già lì ti accorgi che siamo passati da quelle che alcuni chiamano una macchina di primo grado. Che cos'è la macchina di primo grado? La macchina di primo grado è un prolungamento del tuo braccio ed è una cosa bellissima, cioè l'uomo ha sempre costruito macchine di primo grado, che sia l'aratro, che sia la ruota, cioè qualcosa che prolunga il tuo braccio, ma poi dopo tu la lasci giù e basta, è finita,
0: certo.
1: Torni con il tuo braccio. La macchina di secondo grado invece è una macchina che ti detta il tempo, cioè lei che dice tu devi andare al mio ritmo, non io al tuo, e tu non ti puoi più separare da me, no? Ecco, allora l'intelligenza artificiale porta, se vuoi, anche questo alla potenza, questo concetto, cioè tutto sempre più veloce e tu sempre più dentro questo frullatore. Cioè, di questo dobbiamo prendere coscienza,
0: certo.
1: Comunque sia.
0: Adesso sentiamo i Take That con Back for Good.

0: Eccoci qua e stiamo sollevando un sacco di tematiche e di problematiche e adesso butto così una provocazione. E detto questo, l'Europa cosa fa? L'Europa, come ha fatto già qualche mese fa per i social network, perché ha visto che tutti i paesi si muovevano per i fatti loro, ha iniziato a istituire delle commissioni per l'uso della IA, i chatbot, leggo qua, i chatbot, per i ragazzi, e ha iniziato a mettere i limiti, come ha fatto per i social. Cioè, ha visto che ormai i ragazzini si rincoglioniscono davanti ai social e vanno in giro come degli zombie, ha iniziato a vedere che l'Inghilterra, il Canada, la Francia si sono mossi per i fatti loro, hanno vietato chi ha i 16 anni, chi ha i 13, chi ha i 12, 14, l'uso anche addirittura dello smartphone. Allora ha iniziato a muoversi, a dire no, beh, allora facciamo una legge e vediamo tutti insieme, se no l'Europa cosa serve se ognuno va per i fatti suoi. E vedo qua che ci sono già delle proposte di legge, leggo una che si chiama EU Kids Act, per dare delle praticamente regole per l'uso dell'intelligenza artificiale ai ragazzi, e avrebbe vietato addirittura l'uso di questi chatbot e videogiochi creati con l'intelligenza artificiale ai minori di 15 anni. Però, cioè, cosa serve vietare? Non servirebbe più educare?
1: Sì, sì, ma certo, naturalmente, sai, poi come spesso accade, non voglio essere frainteso, le leggi arrivano quando, come dire, il danno è stato fatto, quindi la legge in qualche modo arriva dopo per sanzionare in fin dei conti la trasgressione della legge, potremmo dire così, no? Quindi, senza negare il fatto che dare limiti e legiferare su queste cose sia importante, è chiaro che c'è qualcosa a monte di molto più grande. Serve educare, Damiano, secondo me anche serve pensare che questo paradigma tecnologico, io qui ho delle posizioni, come dire, che possono anche essere politicamente scorrette, ma le sostengo a spada tratta, non può essere l'unico paradigma. È come se tutti, cioè se alla fine la tecnologia è l'unica lingua, è come se tutto il mondo parlasse una lingua sola, è come se tutto il mondo avesse un solo colore, è come se tutto il mondo avesse una sola pelle. Cioè, noi dobbiamo renderci conto che questo modello tecnologico rischia di diventare un modello totalizzante, se non totalitario. Quindi io credo che bisognerebbe appunto renderci conto che bisogna in qualche modo anche emanciparsi dalla tecnologia.
0: Certo.
1: Uno pensa che si emancipa se è molto tecnologico, io penso che bisogna emanciparsi dalla tecnologia
0: invece. Ma io certe volte mi sento una mosca bianca, però io sono invece contento, orgoglioso, perché faccio quello che voglio, perché tipo vado a Milano, come farò domani, come ho fatto anche ieri, e sul treno sono tutti lì con la faccia dentro nello schermo e vedo uno o due magari di una certa età che leggono dei libri, dico te va, almeno qualcun altro che legge c'è. Ma ormai questa, come dici tu, questo linguaggio totalizzante che sta rischiando di essere l'unico linguaggio, inconsapevolmente lo stanno proprio usando tutti, ma perché non solo per emulazione, ma perché si arrendono al fatto che vabbè, ho 15 minuti di viaggio, cosa faccio? Guardo cosa fanno gli altri su TikTok o su Instagram. Cioè, non è che uno gli viene in mente, ho preso il libro su San Francesco che quest'anno è l'ottocentenario, certo, e mi leggo Barbero, chi non mi ricordo più chi ha fatto il libro San Francesco, oppure mi leggo il giornale,
1: mi leggo il cantico, dai, il cantico delle creature anche.
0: O leggo Gianni Vacchelli o faccio le parole, esatto, crociate anche in maniera molto banale, cioè, ma qualcosa di diverso, no? Che non sia continuare a rimbambirsi davanti a uno schermo.
1: Sì, assolutamente, sai, come visto che ci sono delle canzoni che passano, me ne viene in mente una di Battiato, Ci vuole un'altra vita. Cioè, bisogna anche pensare a, come dire, serve che noi recuperiamo la nostra creatività. anche Damiano, cioè, certo. Se no, ecco, capisci anche qui l'intelligenza artificiale dovrebbe essere, ho scritto una poesiola scherzosa qualche mese fa, era un inno al ripristino della schiavitù, e dicevo che bello che torna la schiavitù, perché queste macchine devono diventare le nostre schiavette. Era paradossale ed era sarcastica naturalmente, ma invece avviene il contrario. Noi siamo al servizio di queste macchine e ci vuole un'altra vita, eh? Abbiamo proprio bisogno di un'altra vita. Non servono più eccitanti ideologie, ci vuole un'altra vita, quindi.
0: Poi invece c'è anche tanta speranza, perché paradossalmente leggo e vedo diversi giovani che proprio fanno una scelta radicale e vanno in montagna, comprano una fattoria, sì. Sono stufi di un certo tipo di vita, di frenesia, e vogliono, sì, recuperare il rapporto vero con la natura, con, sì, le cose fatte da loro, quindi anche il pane, anche c'è un mio ex compagno di classe che ho letto su un articolo, infatti l'ho chiamato subito, mi ha detto vieni, ho detto facciamo una puntata alla radio, che ha recuperato, perché i genitori di sua moglie erano dei mugnai, ha recuperato, sì, un mulino in Brianza, l'ha restaurato e adesso fa il pane macinando i grani col mulino di 100 anni fa, cioè queste cose per me sono una roba bellissima. Cioè,
1: certo, vabbè, sono piccoli esempi, appunto, piccoli o grandi esempi di un'altra vita, no? che si diceva prima, quindi assolutamente sì. Poi sai, voglio dire, basta capire che cosa significa oggi vivere nelle grandi città, anche climaticamente, Damiano, quindi è chiaro che queste scelte alternative di vita diventano anche quasi scelte da una parte di sopravvivenza e poi anche di costruzione di una vita degna, perché adesso, e questo se vuoi sta dentro anche sempre questo paradigma della crescita illimitata e della tecnologia, adesso siamo in città che non sono più vivibili. E quindi il problema si pone, diventa anche un problema appunto ecologico, climatico, appunto un problema di vita, quindi, no? E questo, per questo queste scelte non sono più soltanto, come dire, scelte così un po' rustiche, un po' avventurose, ma diventano forse anche scelte di buon senso. Perché noi abbiamo bisogno di condizioni di vita che siano umane, certo. E invece insomma, che cos'era Milano in questi mesi? Beh, insomma, o le principali città del nord e non solo, naturalmente.
0: Allora, sentiamo l'ultimo intermezzo musicale, perché poi non solo Tempus Fugit, però è anche, sì, Tiranno, e quindi tra 10 minuti qui dobbiamo chiudere bottega.
1: Certo.
0: Quindi dovremo avviarci alle conclusioni. Però Alberto ci fa sentire In Your Eyes.

0: Ed eccoci qui, ci avviamo, come ho detto prima, alle conclusioni. Come concludiamo questo nostro discorso?
1: Ma sai, secondo me non è neanche giusto concluderlo, Damiano. Bisogna intanto porsi delle domande. Cioè bisogna porsi delle domande, ecco che qui entra l'intelligenza naturale, noi abbiamo la possibilità di porci queste domande, cioè di riflettere, di avere dei dubbi, per esempio bisognerebbe chiedersi ma mi va tutto bene quello che sto vivendo oggi, mi va tutto bene dei luoghi nei quali mi trovo, mi va tutto bene di quello che sento che accade nel mondo, sai per esempio questa, non ho affrontato questo tema, ma l'intelligenza artificiale è uno strumento di guerra anche spaventoso.
0: Certo.
1: È utilizzato per massacrare i civili e quindi bisogna più che concludere, secondo me, ricominciare a porsi delle domande. Io direi neanche dare delle risposte, iniziare a porsi delle domande profonde su quello che sta succedendo e che uomo e donna vogliamo essere, che uomo e donna pensiamo per il presente e per il futuro. Io credo che queste siano, capisci, sono le domande che ci ponevamo da bambini e da adolescenti, e poi molto spesso però nell'adulto il bambino e l'adolescente è morto o è paralizzato. Un adolescente se ha mantenuto un po' di inquietudine della sua età, queste domande se le pone, no? Quindi
0: certo.
1: Ecco, secondo me questo potrebbe essere un buon gioco filosofico, nel senso che è alla portata di tutti, cioè sono le grandi domande che in fin dei conti ci poniamo tutti, no? Quindi che vita desidero, che tipo di relazioni anche desidero, ma desidero delle relazioni autentiche, profonde, oppure mi basta chattare con una macchina che si sostituisce. Se andiamo in quella direzione, va bene, cioè si può fare, però ci sono delle conseguenze.
0: Esatto.
1: Ecco. Che forse riprende anche un po' quello che tu le questioni che tu ponevi all'inizio.
0: Sì, infatti. Va bene, io ti ringrazio tanto perché ha aperto veramente vari scenari questa puntata e perché ci hai dato tanti spunti di riflessione, e quindi già anche solo il fatto di dire iniziamo a non accettare tutto così come viene, ma facciamoci delle domande: dove sto andando, io cosa voglio, quindi Nei confronti di queste cose come mi pongo, cioè mi aiutano, mi schiavizzano, non...
1: Sì, esatto, come sto, che vita, che ho tempo per me, ho tempo anche per stare tranquillo, ho tempo per passare mezz'ora così senza che ci siano 3000 stimoli, anche questa cosa, no? Cioè semplicemente
0: grazie mille.
1: Bene, grazie Damiano,
0: è da un po' che non ti chiamavo e non ti sentivo. E se c'è qualcuno di Saronno che magari vuole venire a qualche tuo evento, qualche tua lezione,
1: sì?
0: Perché fai tante cose, dove ti trova? Cioè come fa a seguirti?
1: Ma guarda, io uso molto, in questo caso, tanto per rimanere nel paradigma di cui dicevamo, uso tanto Facebook e Instagram semplicemente come, diciamo, un mio sito. Non ci sono cose mie personali, ma ci sono gli incontri, le conferenze, le presentazioni, i cicli che faccio. Quindi se uno mi cerca lì, ad esempio, trova le locandine, i luoghi dove io sono e se viene è bello vedersi di persona, ecco, e questo anche è importante, vedersi faccia a faccia, così ci si ama, ci si detesta, ci si odia, a seconda, ma almeno lo si fa.
0: De visu.
1: Esatto, de visu, vis-à-vis, e questo insomma se la via anche.
0: Perfetto, grazie
1: bene,
0: mille.
1: Bene, ciao Damiano.
0: Ciao, buona serata.
1: A tutti. Ciao,
0: ciao
1: a te.
0: Ok, allora, prima di sentire il brano conclusivo, mettiamo questo qua, vi dico, non nelle puntate precedenti perché è passata l'estate, ma di cosa parleremo giovedì prossimo. Giovedì prossimo torna la nostra amica Elena Cartotto e io gli ho chiesto una cosa, perché gli ho detto, guarda, io so che tu sei appassionata, ma studiosa, e c'è anche... una che ha diversi programmi in alcuni media sull'oroscopo, perché lei è proprio una molto molto diciamo non solo appassionata, ma ha studiato e studia tantissimo e comunque gli piace tutto ciò che riguarda l'oroscopo eccetera, e non è il Paolo Fox della situazione, cioè lo fa con criterio. Allora gli ho detto, io a quello che dice l'oroscopo non ci credo, cioè nel senso non è che leggo e che mi dice che domani ti storti una gamba, non esco di casa. C'ho mio cliente che non mi fa mai mettere gli appuntamenti il 17, infatti oggi è il 17, mi ha detto no, mettiamo tutto venerdì, perché lui il 17 non esce neanche di casa. E siamo ai limiti. Però io ho detto, io vedo che quando leggo invece del leone, che io sono del leone, i tratti del carattere, della personalità, cioè in molti casi dice cose che sento mie. E quindi gli dico, ma perché non facciamo una puntata su questo? Cioè sul fatto che l'oroscopo come segno zodiacale ha a che fare con la personalità e i caratteri dell'individuo, e spesso ci azzecca. Come mai? Cioè qual è il segreto? E allora faremo questa puntata giovedì, che si intitola Dal segno zodiacale all'ascendente, un viaggio tra i simboli della nostra personalità. Se siete appassionati o volete saperne di più, giovedì prossimo con Elena parleremo di questo. E io vi auguro una buona notte, spero che vi sia piaciuta questa puntata. Ringrazio ancora Gianni, che è stato preziosissimo e bravissimo. E Alberto ci propone a mo' di conclusione, e già.

0: da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: I migliori sono tutti matti.
2: Matti?
1: I migliori sono tutti matti.

0: Grazie. Grazie.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
2: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Perché mi fai sentire normale? Perché mi fai sentire

e con l'amice io faccio show. Ma che vuoi fa? Sono fatta così, una chitarra e va a fornire canzone. Sto con l'amice

E c'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.